siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio,
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre, Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo grande Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la Tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A Te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, Ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pregate perché lo Spirito Santo illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo per stare bene sulla terra e pregate per la pace che è minacciata perché Satana vuole la guerra.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Come ha cambiato Gesù la tua vita?
1: Gesù ha cambiato la mia vita in Irlanda. Io sono della Germania, però pure battezzato da piccolo, sempre andato a messa fino a un certo punto, perché poi non è che credevo, che mi interessava molto. Vivevo in un mondo mio, chiuso, di paura di non essere amato. E poi sono arrivato in Irlanda per il fatto di fare un volontariato, ed essendo fuori di casa, dovendo gestirmi da solo, sono cominciato a pormi la domanda: ma perché? Qual è il senso della vita? Cioè, per me era chiaro che esisteva Dio, ma dove era il suo posto? E all'inizio cercavo sempre ancora di sistemarmi senza che Dio doveva propriamente entrare nella mia vita. Però questo non funziona. Cioè, Dio ci ha creati e ci ha creati per sé. E questo l'ho riconosciuto un giorno che andavo passando la chiesa, e di solito passavo senza che mi toccava o mi faceva qualcosa, però questa volta mi chiamava sì di entrare in chiesa, e sono entrato, e si chiuse la porta e mi sentivo a pace, una pace che non avevo mai nella mia vita. È lì che cominciai ad andare più spesso, di pregare, di aprire il mio cuore e piangere davanti al tabernacolo, ancora non sapendo che c'era veramente Gesù Eucaristico. E lì ho cominciato ad aprire il mio cuore al Signore, di cominciare a dare la mia vita a Lui e di lasciarlo entrare e di lasciare cambiare la mia vita.

0: Pace e bene, cari telespettatori della Maria Vision. Međugorje nel nostro studio, abbiamo un ospite interessante. Sentiremo una bella storia, come la Madonna di Međugorje stravolge le nostre strade della vita. Sentiremo la testimonianza di Francesco. Francesco, benvenuto nel nostro studio.
1: Grazie dell'invito, grazie di cuore.
0: Ecco, abbiamo detto che sentiremo la storia, la tua testimonianza, ci racconti la vita come prima del Cristo e dopo di Cristo, che hai conosciuto Cristo, e come è stato questo percorso.
1: Ho 44 anni e...

0: Sono nativo di Foggia e da 17 anni vivo a Roma. E diciamo che la mia famiglia è comunque una famiglia cattolica, era una famiglia cattolica, però ho fatto semplicemente la comunione e poi mi sono allontanato dalla Chiesa. Quindi, attirato dalle luci del mondo, mi sono perso, diciamo.
1: Come molti ragazzi,
0: E
1: purtroppo.
0: purtroppo sì, è andata così. Però poi il Signore è grande e trasforma, fa nuove tutte le cose.
1: Certo.
0: E quindi nel 2005, all'età di 25 anni, io vivevo a Foggia all'epoca e avevo dei lavori saltuari, non lavoravo sempre. E dopo appunto una delusione lavorativa, nel 2005, attraverso un programma televisivo, scoprì il Texas Hold'em, un tipo di poker americano, e scoprì appunto che c'erano dei professionisti dove si poteva far soldi attraverso il poker. Ed io in realtà da bambino avevo sempre giocato, da ragazzo all'età di 11 anni, avevo sempre giocato al poker italiano ed ero bravo. Quindi nel momento in cui ho conosciuto questo poker, subito ho cercato di documentarmi e pian piano quindi ho iniziato a documentarmi, a studiare libri, finché ho iniziato a giocare, no? E a passo passo iniziavo a vincere tanti soldi, e a girare il mondo, a fare tornei, a visitare Las Vegas.
1: Quindi questo era diventato tuo mondo, questo e tutto girava intorno a giocare al poker.
0: Sì, il poker era diventato il mio tutto, il mio idolo, tutto era incentrato su quello, far tanti soldi per poi diventare un professionista e trasferirmi a Las Vegas. E tutto questo è avvenuto tra, diciamo, il 2005 e il 2010. Diciamo però improvvisamente intorno al 2000, credo il 2000, 2008, nacque un interrogativo dentro di me: se fosse morale giocare a poker. Il Signore ha usato questo interrogativo, no, per smuovermi, però in realtà chiedevo anche agli amici o chi era intorno a me, ma non mi davano dei buoni consigli, no? E quindi mi dicevano comunque che potevo continuare a giocare a poker
1: Perché
0: tranquillamente.
1: secondo loro tu già stavi in paradiso, secondo loro modo di
0: Il mondo ti
1: ragionare.
0: propone quello, no? Il far
1: Sì.
0: soldi, il successo. Io avevo tutto, giravo il mondo, donne, viaggi, tutto quello che il mondo ti può dare, io lo avevo, no? E mi dava anche il modo di realizzarmi, no? Una sorta di rivincita con il mondo.
1: Però nonostante questo tu sentivi un vuoto interiore e questo interrogativo se è giusto quello che stai
0: Questo
1: facendo.
0: interrogativo, sì, questo interrogativo. Io dico sempre che poi attraverso questo interrogativo poi la Madonna è intervenuta, la Madonna,
1: Sì.
0: perché una sera io giocavo a poker anche 6-7 ore, la mia vita era incentrata su quello, quindi facevo varie sessioni di gioco, perché appunto dovevo fare tanti soldi per poi arrivare a trasferirmi a Las Vegas. Una di queste sere, dopo aver terminato il gioco, vidi proprio un video su Medjugorje.
1: E come è capitata questa situazione? Per caso?
0: Stranamente, sì, addirittura un telegiornale italiano ne parlava. Io vidi questo telegiornale e si parlava di Medjugorje. Mi colpì tanto la cosa che mi documentai la sera stessa su un sito di Medjugorje e mi lessi tutta la storia. Mi colpì tanto e addirittura c'era lì un rosario online.
1: Sì?
0: E io feci questo rosario online attraverso il mouse, quindi col cliccare
1: Quindi ha
0: del
1: lasciato le
0: pulsante.
1: carte per un
0: Per un
1: momento
0: momento,
1: per
0: sì,
1: fare il
0: vero,
1: rosario.
0: per fare il rosario. Ma in realtà non so come sia stato possibile. E addirittura ho inserito anche un'intenzione. Io non avevo mai fatto un rosario nella mia vita. E come intenzione pensai a una coppia che non aveva figli, che aveva difficoltà ad avere figli. E che i medici, insomma,
1: Sì. Hai pregato per la famiglia questa?
0: Sì. E fatto sta appunto che dopo questo rosario, qualche mese dopo, questa famiglia mi chiama dicendo di aver ricevuto la grazia di questo
1: Ma anche
0: bambino.
1: questa cosa, diciamo, in te sviluppata desiderio di pregare di più,
0: No, assolutamente
1: ancora.
0: no. Il desiderio della mia preghiera si è fermato solo a quel momento. Ho ricominciato a giocare a poker, la mia vita andava, come era sempre andata. Però avevo avuto il primo incontro, no, con Medjugorje. Nel 2007 poi.

0: arrivò una chiamata lavorativa dalla Camera di Commercio di Roma. Avevo vinto un concorso a tempo determinato e quindi mi trasferii a Roma, ma con la consapevolezza che avrei continuato a giocare a
1: Quindi
0: poker.
1: tu, questo lavoro che hai ricevuto, che doveva essere anche una svolta per la tua vita.
0: Sì, poteva essere importante anche in prospettiva futura, ma in realtà io serbavo sempre il desiderio di diventare un professionista. Però prima di diventare un professionista dovevo assicurarmi di avere un determinato ammontare di denaro e di essere bravo nel dominare i tavoli, insomma, a cui giocavo. E quindi però questa chiamata a Roma faceva sì che io potessi giocare anche dal vivo nei circoli di Roma. All'epoca quindi il poker si stava sviluppando e quindi di fare nuove amicizie ed ero contento soprattutto per questo più che del
1: Ah,
0: lavoro.
1: sì.
0: E quindi sono venuto a Roma la prima volta nel 2007. Questi contratti lavorativi però erano a tempo determinato, quindi facevo la spola tra Foggia e Roma. Finché nel 2010 mi richiamarono per la terza volta, no? E successe una cosa molto importante perché mi trovai in una libreria romana e mi colpì un libro che parlava di Medjugorje.
1: Quindi questa è la seconda volta che hai sentito parlare qualcosa di Medjugorje.
0: Sì, la seconda
1: Prima
0: volta.
1: come un videocolo
0: Sì.
1: e poi hai fatto questa preghiera seguendo dopo il video e adesso hai per caso, sempre per caso, però non esiste caso, è tutta coincidenza, Dio
0: Dio
1: coincidenza, no? E
0: incidenza.
1: quindi la strada che lei preparava per te e quel libro che si trova tra le tue mani e
0: Sì, praticamente
1: cosa hai...
0: era un libro di Padre Livio, I 10 segreti di Medjugorje. Quindi mi colpì questo libro, lo presi, lo lessi velocemente e sentivo dentro di me il desiderio, di voler andare a Medjugorje. Questo nacque dentro di me.
1: Questo Medjugorje sempre ritorna,
0: Era
1: la Madonna
0: ritornato
1: chiama.
0: Medjugorje, però dall'altra parte c'era questo desiderio anche di voler diventare un giocatore professionista. E avevo detto a me stesso, quindi in questo momento ci troviamo a febbraio 2010, intorno al febbraio 2010, avevo detto a me stesso che a settembre-ottobre 2010 avrei lasciato il lavoro e mi sarei trasferito a Las Vegas, era il mio progetto. Poi ho deciso di andare in pellegrinaggio a Medjugorje. Le
1: Bene.
0: date erano dal 29 giugno al 4 luglio 2010.
1: Bene.
0: E mi accompagna un gruppo che faceva sempre pellegrinaggi in aereo a
1: Io
0: Medjugorje.
1: scommetto che ti sei trovato prima volta nella vita di fare un pellegrinaggio.
0: Primo pellegrinaggio, sì, primo pellegrinaggio. E mi sembrava tutto strano e si accoglie, questo è importante perché viene con me un mio grande amico di infanzia che
1: Sì.
0: sì, aveva deciso di venire perché la settimana prima il suo padre, da ateo, si era convertito proprio a Medjugorje. Quindi il padre gli ha pagato il viaggio ed è venuto con me. Quindi mi sono ritrovato a partire per Medjugorje, senza un reale motivo, con questo mio amico e avendo anche notevole rispetto umano. Avevo rispetto umano, non dicevo alle persone che andavo a Medjugorje, ma magari agli altri ragazzi, ai miei amici, dicevo che andavo a Sarajevo, no, per
1: Ah,
0: divertirmi.
1: sì.
0: Quindi sono partito così, e con una consapevolezza con nessuna consapevolezza.
1: Arrivo a Medjugorje, quindi mette piede su questa terra e continua a seguire altri pellegrini, quello che fanno. Che succede?
0: Succede che appena davvero metto piede su questa terra, sento in me già qualcosa che cambia. Mi colpisce subito la devozione delle persone, cosa che non avevo visto in Italia, perché comunque tra il febbraio e il giugno iniziavo ad andare in chiesa, ma non prendevo l'Eucaristia, non mi confessavo. Però non c'era questa devozione nelle chiese italiane. Che mi colpì a Medjugorje, quindi questa forte devozione. E poi mi colpirono le tante persone che erano state tante, tante volte a Medjugorje, chi 5, 10, 20, e io dicevo a me stesso, ma loro il paradiso non lo conoscono, a Las
1: Non
0: Vegas
1: sono
0: non
1: state
0: sono
1: la
0: mai
1: spiegare.
0: state.
1: Quindi, però il tuo concetto di paradiso venendo a Medjugorje già cominciava un po' a cambiare. La tua
0: Sì.
1: immagine di vero paradiso stava un po' cambiando, vero?
0: Sì, diciamo che quel pellegrinaggio mi è servito tanto perché ho desiderato la fede, desideravo la
1: Certo.
0: fede. E proprio questo desiderio che ha portato il Signore a toccarmi con potenza proprio nell'ultimo giorno del pellegrinaggio, il 4 giugno 2010, erano le 5 di mattina
1: Sì.
0: e io decisi di far visita al Cristo risorto. dove questa statua, no, di Medjugorje, sì, dove non sempre, ma per grazia, qualche giorno, in alcuni giorni esce dell'acqua, sì, dal ginocchio. E io quel giorno era un giorno di grazia per me, perché usciva quest'acqua, c'era questa fuoriuscita, io presi quest'acqua, mi bagnai le labbra e dissi al Signore: Signore, riconosco che qui non c'è inganno umano, ma non ho la fede, dammi la fede. Proprio gridai al Signore questo...
1: Questa preghiera profonda per la fede.
0: Per la fede, sì. Avevo riconosciuto che in realtà probabilmente il paradiso non era Las Vegas, ma c'era qualcosa che andava oltre. Quindi ho chiesto con tutto il mio cuore il dono della fede. E il Signore è grande, perché non si è fatto aspettare. Perché quindi eravamo al 4 luglio 2010, alle ore 9 c'era l'ultima messa riservata agli italiani nel padiglione giallo. E in questo padiglione appunto c'è un quadro della Madonna di Medjugorje.
1: Per chi non lo sa, a Medjugorje, vicino alla chiesa, c'è un campanile giallo dove spesso si celebra la messa quando è la chiesa parrocchiale piena, a volte anche la messa in italiano, e così, per chi non è stato a Medjugorje, giusto per spiegare.
0: Appena entrato in questo padiglione mi colpisce questo quadro della Madonna che aveva le mani aperte. Io guardo questo quadro e inizio a piangere improvvisamente. E non sapevo in realtà perché piangevo, continuavo a piangere continuamente. Anche alcuni amici si preoccupavano di questo, ma io sentivo proprio una liberazione.
1: Quindi
0: una
1: forte,
0: molto forte.
1: Che uscivano le lacrime da sole. Cioè.
0: Sì, sì. Poi ho capito che era probabilmente un'effusione spontanea dello Spirito Santo.
1: Arriviamo in punto dopo Cristo. Adesso siamo qui, quindi lì hai ricevuto questa scintilla, io la chiamo sempre così, perché quella che ha... Signore ti ha risposto con quella preghiera che avevi chiesto per la fede.
0: In più, durante quella messa, durante la consacrazione, proprio quando il sacerdote ha alzato il corpo di Cristo, io ho sentito un fuoco dentro il mio cuore e che in quel momento ho incontrato Dio, ho conosciuto Dio. E ho fatto, io dico, in quel giorno, appunto, in quel momento, proprio l'incontro con Dio. E lì la mia vita era cambiata, in quel momento. E quindi, come dici tu, da qui inizia la mia nuova vita, no?
1: Una domanda. I tuoi amici, quando tu sei, immagino quando sei tornato a casa, incontravi anche quelle persone che frequentavi?
0: Certo, certo.
1: E ti hanno visto diverso?
0: Sì, mi hanno visto diverso. Alcuni, che poi non hanno ben compreso, hanno fatto anche questa battuta, mi hanno detto: se tu hai lasciato il poker, Dio esiste, perché per me il poker era tutto.
1: Sì, sì, sì.
0: E alcuni non hanno ben compreso, però quindi il Signore mi ha chiamato anche, no, a fare delle scelte, quindi ho lasciato anche queste amicizie e il Signore me ne ha donate altre, nuovi fratelli in Cristo.
1: Certo, certo.
0: Infatti sono appena tornato a Roma, sono entrato proprio in questo gruppo di preghiera, in questo gruppo in cui facevamo un rosario. Una volta entrato quindi nel gruppo di preghiera, ho conosciuto questi nuovi fratelli che mi hanno aiutato quindi nel percorso, insomma, dandomi dei santi consigli. E quindi però, tornato a Roma, c'era un problema, il problema del poker.
1: Ah, quindi...
0: Adesso l'interrogativo era: che faccio? Gioco a poker e prego?
1: E la guerra continua.
0: O prego e gioco a poker. Quindi c'era questo interrogativo. E lasciai per un momento il gioco del poker, no? E attraverso delle letture, mi ricordo che lessi il trattato della vera devozione a Maria, di San Luigi Maria Grignon di Montfort. E delle parole del Vangelo mi toccarono profondamente il cuore. Erano quei passi di Matteo che dicevano: non puoi servire due padroni, o Dio o Mammona, e chi vuole seguirmi rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Io avevo conosciuto Dio e non potevo più far finta di niente e ho deciso di lasciare tutto.
1: Quindi queste parole ti hanno dato la forza di continuare la strada giusta?
0: La strada giusta, sì, la strada di Dio. Devo dire che una volta tornato a Roma, appunto, era tutto cambiato. Innanzitutto il Signore mi ha donato subito delle grazie. Non avevo relazioni stabili prima, passavo di donna in donna, ero schiavo del sesso e avevo un linguaggio scurrile. Nel momento in cui sono arrivato, quindi dopo Medjugorje, la prima grazia fu proprio quella: il Signore mi ripulì del linguaggio.
1: Trasformazione totale.
0: Trasformazione totale, prima del corpo e del linguaggio. Questo fu un grande segno per me. E il Signore sta preparando la strada e Maria mi ha portato a Gesù. Maria, mezzo più veloce per portare Gesù, mezzo più sicuro.
1: Attraverso la Maria verso Gesù. Ora il tuo cammino continua, siamo qua a Međugorje, ci siamo incontrati qua, vieni spesso qua, fai pellegrinaggio anche spesso a ti ricaricare le batterie, come molti dicono.
0: Certo.
1: Međugorje, la Madonna qua ci aiuta di fare questo sempre rinnovo spirituale quando abbiamo bisogno, no?
0: Questa è la mia 12ª volta, io cerco di venire tutti gli anni perché sì, è come una clinica qui.
1: È proprio così.
0: Cerco di venire ogni anno per questo e ogni anno attraverso il pellegrinaggio il Signore attraverso Maria mi dona una grazia. E poi una volta quindi entrato in questo gruppo di preghiera, questi fratelli mi hanno indicato anche una comunità carismatica,
1: sì.
0: E in cui ho prestato servizio per tanti anni, fino al 2022. Nel 2022, perché fino al 2022? Perché in quell'anno il Signore mi metteva nel cuore il desiderio di servirlo. Un nuovo percorso che il Signore probabilmente mi stava mettendo sul mio cammino, sentivo proprio queste parole che il Signore mi diceva: qual è il tuo unico grande amore? Lasceresti tutto per me? E quindi un nuovo interrogativo. E quindi ho deciso di mettermi in cammino, di fare un percorso vocazionale, e attraverso la diocesi di Roma ho iniziato questo percorso. Quindi all'età di 42 anni, io non avevo fatto l'università, quindi ho deciso di intraprendere questo percorso vocazionale. Ho iniziato quindi il quinquennio teologico e sono andato a vivere in una parrocchia per, se Dio vorrà, con l'aiuto di Dio, per diventare un sacerdote della Chiesa Cattolica.
1: Bella la storia tua, veramente è bella, che il Signore crea i miracoli proprio nella storia di Francesco si può scoprire. Cari amici, lui avrà bisogno, Francesco, delle nostre preghiere per stare forte e perseverante nella sua strada della vita, perché la Madonna gli ha aiutato e noi tutti insieme pregheremo per lui, che il suo cammino continua verso la direzione giusta. Io vi saluto, cari miei amici.
0: Grazie.
1: Saluto Francesco.
0: Grazie
1: che
0: mille.
1: È stato molto bravo per darci la sua testimonianza, che sarà fruttuosa. Molti ragazzi che non capiscono, che magari vivono una strada sbagliata, potrebbe capitare anche loro di chiedersi in quale direzione prendere. Potrebbe capitare un libro della Madonna di Međugorje o un video o qualcosa, che vengono qua e iniziano o da Međugorje, io dico sempre Međugorje non è un luogo, non è un posto, Međugorje è un progetto che fa la Madonna, che vuole rinnovare l'umanità, vuole farci tornare a Dio. Francesco è venuto, Francesco ha risposto alla sua chiamata, sta continuando questo cammino. Io vi saluto da Međugorje, pace bene a voi tutti.

È vero che se io devo parlare su il momento più speciale della mia vita, senza dubbio parlerei della mia ordinazione sacerdotale, perché arrivare a quel momento, a quel giorno, a quella messa, porta indietro 13 anni di preparazione in seminario, ma anche tutta una vita per me di 33 anni, perché sono arrivato all'ordinazione sacerdotale con 33 anni, di tante esperienze umane, perché alla fine Dio si è fatto uomo, Dio si è avvicinato a me e si è presentato a me come Gesù, figlio di Dio e figlio di una donna, figlio di Maria. E così tutto quello che io ho vissuto in questi 33 anni cobrava un senso divino, ma anche sempre troppo umano, molto umano. Mi parlava con un cuore umano e mi cercava a me stesso come umano per farmi diventare, questo è forte, questo che dirò è forte, per farmi diventare divino, ma non per i meriti miei, ma per portare il suo amore onnipotente a tutte le persone, a tutti i cuori, cominciando con il mio cuore. E così io mi rendevo conto che essere ordinato sacerdote era veramente una cosa, una grazia specialissima, prima di tutto per me stesso, per gli altri, però che diventare Gesù tra gli uomini come sacerdote per forza portava alla croce. Un sacerdote è un Cristo umano, un Cristo risorto, cioè un Cristo alegre, pieno di speranza, che porta speranza, ma non alle anime, ma alle persone, cioè con tutte le sue debolezze, con tutte le sue mancanze, con tutti i suoi talenti, però la persona umana compiuta come ci ha insegnato Papa Giovanni Paolo II, però anche un Cristo crocificato, un Cristo che soffre, che sa soffrire e che si lascia crocificare per gli altri. Quindi quella notte, quando celebravamo la mia ordinazione sacerdotale, quel 24 dicembre, per me era come se tutto il mistero cristiano di colpo arrivava al mio cuore, ai miei pensieri. E io veramente dicevo, oggi Gesù è nato un'altra volta, si è fatto uomo un'altra volta in me, per gli altri, ma anche oggi Cristo porta una croce verso il Calvario, per donare la sua vita per tutti gli altri, per amore, ma comunque sempre una croce. E io credo che questo sia una realtà che mi auguro che tutti i sacerdoti teniamo sempre in conto nella nostra vita. Portiamo l'allegria, la gioia di Dio, la speranza di Dio. E con la sua grazia vogliamo essere, come diceva il curato di Ars, siamo la misericordia, l'amore del cuore di Gesù. Ma questo amore si è espresso in maniera piena, in maniera perfetta, proprio nella croce, dalla croce.
questo ancora è una realtà che mi supera in tutti i sensi, però comunque in quel momento di festa, in quel momento di gioia, anche capivo questa gioia, questa felicità, non mi deve fare dimenticare anche che porto una croce. Non soltanto quella mia, non soltanto le sofferenze che possono essere presenti nella vocazione, ma la croce di tutte le persone, specialmente dei più bisognosi della misericordia di Dio. Quando Dio mi pone davanti a un povero, un ammalato, una persona in sofferenza, lì mi vuole nella croce, con quelli crocificati, per farli arrivare anche alla risurrezione, cioè all'esperienza compiuta, plena dell'amore di Dio. Non so se

Ciao a tutti, mi chiamo Nancy, ho 21 anni, sono qui a Medjugorje già da tante volte e sono appena uscita da un'esperienza di 7 mesi a Medjugorje da Suor Emmanuel. È stata un'esperienza molto forte, la Madonna mi ha preso per mano, mi ha accompagnato in un cammino di guarigione interiore. Sono molto felice, tanto che sono tornata per il 40° anniversario e auguro a tutti una buona esperienza. E saluto tutti gli spettatori e vi auguro veramente di trovare molta pace in questi giorni e molte grazie. La risposta alle vostre preghiere. Grazie.

Ciao a tutti, sono Stefania, ho 22 anni e è la prima volta che vengo qua a Međugorje, e spinta anche da una mia amica che anche lei ha appena parlato. E niente, la mia prima esperienza è una città ed è capitata fra l'altro proprio per il 40° anniversario, quindi esperienza doppiamente bella. E sono venuta qua principalmente anche per capire un po', sperando che questo posto mi aiuti anche a capire quale sia la mia strada e quella strada che il Signore ha tracciato per me, e speriamo di trovare qualche risposta e niente, auguro a tutti quanti un bel 40° anniversario e una buona giornata a tutti quanti.

0: ragazzi, io sono Chiara, ho 20 anni e lei è...
1: Cristiana, ho 16 anni.
0: Ci siamo conosciute all'incontro del primo sabato con tutti i ragazzi adolescenti e ogni anno vengo alla festa della vita. Una cosa in particolare che mi ha colpito della comunità è lo sguardo pulito delle persone e tutte le amicizie vere che riesce a incontrare qua. E boh, mi invito tutti i ragazzi a provare questa esperienza perché è un'esperienza unica. Grazie a tutti, venite a trovarci.
1: Io sono Cristiana, ho 16 anni. Arrivo da una famiglia di 6 bambini e posso dire di essere stata la rinascita dei miei genitori. Conosco la comunità, hanno avuto problemi, non sono stati letteralmente felici nella loro gioventù e io posso dire di essere stata la loro prima di rinascita, perché dopo 3 anni di comunità loro hanno avuto me e sono stata la prima di 6 bambini. E niente, io sono sempre venuta durante gli anni agli incontri perché la mia famiglia vuole mantenere i rapporti con la comunità, perché appunto li ha aiutati, e nulla, sto imparando col tempo che la comunità aiuta anche me nelle mie povertà, e cosa vedo qua è tanta spensieratezza, tanta felicità che prima nei volti delle persone non c'era, quindi posso dirvi che è un'esperienza che può aiutare tutti. E quindi niente, venite a trovarci, grazie a tutti, ciao!

0: chiamo Giampaolo Rossi e vi racconto da un passato di droga, di disperazione, a una speranza. Voglio lasciare un messaggio di speranza per questa vita che nel bene fa stare bene. Tanti anni nella droga e poi questo incontro fantastico con la comunità Cenacolo. Dietro questa comunità un Dio misericordioso che non ha guardato chi ero, non mi ha dato quello che mi dà tutti i giorni perché me lo merito, ma perché Dio è veramente grande e ama sopra ogni cosa. Non sono sicuramente migliore di tutti i miei amici che sono morti o di tutti quelli che fanno più fatica nella vita. Ho solo incontrato la misericordia e questa misericordia l'ho abbracciata, l'ho accolta e ho scelto e scelgo, cerco di scegliere tutti i giorni nel bene, di scegliere il bene, perché il bene fa stare bene. Oggi con una famiglia, con dei figli, e continuo a lottare per questo bene che fa star bene prima di tutto me dentro.
1: Sono Marzia, sono sposa di Giampaolo da 19 anni. È una cosa che mi tocca perché non mi sento né arrivata ma in cammino e mi sento un po' l'ultima degli ultimi e ringrazio di questo, di avere un briciolo di fede, perché è la fede che ti aiuta a sentirti amato anche se non sei perfetto. Il cammino che ho fatto attraverso la comunità in cui ho incontrato Giampaolo e nei nostri 2 anni, fra virgolette 2 anni di fidanzamento, perché eravamo uno fuori, uno dentro, ma questo ci ha aiutato a far entrare nella nostra vita che la comunità non sono delle mura. La comunità Cenacolo è una scelta di vita, è scegliere Gesù nella propria vita, è scegliere la mano di Maria che è lei che guida la nostra vita. Dio ci ama sempre e ci ha scelto e a me piace pensare proprio che siamo piccolissimi, ma ci ha scelto Dio, ci ha messo Dio vicini l'uno all'altro, proprio attraverso la Madonna dove ci siamo incontrati proprio a Međugorje. E allora se loro hanno creduto in noi, noi dobbiamo credere ogni giorno e questo è il dono più grande che troviamo ogni giorno proprio grazie alla fede, perché ricominciare sempre, anche perché anche noi che viviamo fuori da 19 anni dalla comunità ci rendiamo conto che la provvidenza è grande. Incontriamo tantissimi giorni delle difficoltà, ma tantissime persone che noi chiamiamo come angeli, come in comunità, gli angeli custodi, perché si fanno provvidenza per te dove tu magari pensi di non arrivare, perché sono quelle braccia aperte quando tu ti senti magari disperato. Però guarda che queste persone sono sempre persone che ti fa incontrare Dio, che hanno fede. E la cosa che mi sento proprio di dire è qualsiasi cosa viviamo nella vita di affidarci, perché Dio non ci lascia soli. E anche noi che siamo proprio semplici, poveri, umili, nel nostro piccolo, possiamo solo ringraziare e vogliamo proprio dirvi che Dio esiste e l'abbiamo incontrato, anche per una poveraccia come me.
0: Grazie.
2: Ragazzi, siate liberi di essere voi stessi. Questo l'ho capito bene attraverso la comunità Cenacolo, grazie a Madre Elvira e a tutto quello che ha instaurato per noi. Ho conosciuto questa comunità attraverso mio padre che aveva bisogno di aiuto e nel suo cammino sono stata anche io, ho toccato anche io con le mani tutta questa terra creata per noi e ho visto in me un grandissimo cambiamento. E adesso sono libera di essere me stessa e di amare.
3: Ciao, sono Giorgia e ho conosciuto la comunità diciamo tramite un mio amico che è entrato in comunità per problemi diciamo con la vita, con la tristezza della sua vita che lo stava diciamo catturando e portando nelle tenebre. E grazie a questo ho conosciuto la comunità e sono riuscita a ricevere il dono di capire che cosa vuol dire essere donne, cosa vuol dire in un futuro essere madri, essere mogli e niente. E oggi ancora ringrazio Madre Elvira per tutto ciò che ha creato e per quello che riesce a trasmettere a noi giovani, anche giovani che non si sono magari persi nella droga o nell'alcolismo o nella tristezza, ma solamente che cercano la fede, cercano l'amore in Dio e di gioire con lui, ballare con lui, cantare con lui. Grazie Manuel Mira!

0: per noi più che la festa della vita diventa proprio la vita che fa festa.
1: Sì, diciamo che è il nostro pellegrinaggio durante l'anno, no? C'è chi parte e va a santuari e noi veniamo qui, è il nostro ritornare a casa, perché e tornare a prendere il nostro nutrimento, e sono le nostre radici dove siamo nati e dove ogni anno dobbiamo rinnovare come coppia, singolarmente, come genitori, come missione ideale, proprio rinnovare il nostro sì. E arriviamo sempre giusti giusti, arriviamo e poi lasciamo le reti e poi si riparte. E invito tutti veramente a venire a fare questa esperienza, staccare un attimino dal mondo per fermarsi e per rigenerarsi. Vi invito veramente a venire a salire su questa collina e fare questi 4 giorni che sono proprio dono, una grazia.

0: Estamos aquí en la fiesta
1: siamo
0: de la
1: qui
0: vida.
1: Nella festa, la festa della vita. Perché apparteniamo al cammino della comunità Cenacolo. Siamo quasi pronti di ottenere la grande benedizione che la comunità Cenacolo apra la prima casa in Paraguay per ragazzi. Rendiamo grazie a Gesù, a Maria e a Madre Elvira per questo grande dono che è la comunità Cenacolo. In Paraguay molti giovani, ragazzi e ragazze che sono intrappolati nel mondo della droga e che hanno bisogno di aiuto, di credere in Dio, hanno bisogno di tornare a credere in loro stessi e che Dio li ama e che li può tirar fuori da questa vita nebbiosa che stanno portando avanti. Allora grazie alla comunità Cenacolo. Sì, io credo che la testimonianza della festa della vita sia l'incontro di tutte le famiglie che erano morte e che oggi si rendono conto che attraverso la comunità Cenacolo sono resuscitate. Quindi è molto importante che noi in questo cammino fatto da 6 anni oramai con la comunità Cenacolo, ecco, è una realtà che ci mette di fronte al fatto che possiamo risuscitare. E questo è un testimonio, una testimonianza che diamo a tutti coloro che stanno ascoltando questa intervista, che tutti coloro che si avvicinano alla comunità Cenacolo hanno la possibilità di vedere la luce dopo la nebbia.
2: Ciao a tutti, mi chiamo Francesco e non so, sono contento anche quest'anno di essere alla Festa della Vita. Ah, una cosa che mi ha toccato molto è che quest'anno ho fatto anche il nuovo recital, Seguimi. Non so, abbiamo parlato tanto di Pietro e un po' alla fine anche io mi ritrovo in lui, perché anche io spesso molte volte dico subito sì, eccomi, e poi subito dopo no, sai, cambio idea. Devo ogni giorno dire anche io il mio sì, il mio eccomi, seguire Gesù nella semplicità, no? E un po' quello che mi insegna la festa della vita, ma anche proprio la comunità. Ogni giorno dire sì, anche se ci sono le difficoltà, anche se non è facile tutti i giorni.

0: Buongiorno, io mi chiamo Albino, sono parte della comunità Cenacolo, sono entrato qua in comunità nel 1990 e sono 28 anni che faccio parte di questa comunità, prima qua in Italia e poi negli ultimi 25 anni negli Stati Uniti. La mia vita qui è stata cambiata, trasformata, ringiovanita, rinfrescata, è successo di tutto nel bene qui in comunità. Era uno che aveva problemi con la droga per tanti anni e adesso posso veramente dire che qui ho riscoperto la vita, ho riscoperto la voglia di vivere, ho riscoperto la gioia di essere chi sono. Ecco, devo ringraziare con tutto il cuore la nostra madre Elvira, che è stata lei la fonte di darmi questa nuova vita, e ringrazio Dio perché l'ho incontrata. Negli anni poi ho incontrato anche la mia moglie Joyce negli Stati Uniti, siamo sposati da 20 anni, non abbiamo figli ma abbiamo tantissimi figli, veramente, perché tutti i ragazzi e le ragazze che sono della nostra comunità laggiù, ne abbiamo più di 100, sono diventati quasi come i nostri figli, li vogliamo bene come fossero i nostri. Ecco, qui è un po' tutto, ci sarebbe così tanto da dire della vita riscoperta qua in comunità, ma posso veramente solo ringraziare per la speranza che ho ricevuto, e sono contento di poter dare speranza agli altri, di poter offrire proprio che si può cambiare. Si può vincere la droga e si può cambiare, si può vincere il male con il bene, sempre di più il bene vince e con Dio tutto è possibile, nulla è impossibile a Dio. Ecco, ringrazio proprio perché insomma stiamo celebrando la festa della vita e ogni anno è un ringraziamento, e ringrazio anche di poter seguire sempre la comunità e seguire Dio, e dovunque mi manda io vado.
1: La festa della vita è festa, in realtà è il compleanno della nostra comunità. Allora i primi ragazzi hanno voluto anche fare un po' di festa. Dopo qualche anno hanno organizzato questa piccola festa dove hanno invitato i genitori loro. Era una piccola cosa, un piccolo gazebo con delle latte di pomodoro. Hanno fatto tipo le luci, era tutto piccolissimo, proprio solo un piccolo gazebo. La gente stava sempre fuori davanti a questo gazebo. Allora si faceva un po' di testimonianza, un po' di canti, la Santa Messa. E man mano, ogni anno, cresceva. Poi non solo che cresce la festa della vita qui a Saluzzo, ma abbiamo dovuto fare anche la festa della vita in America, la festa della vita in Croazia, la festa della vita in tantissimi posti altri, perché non ci stavano più le persone, eravamo davvero tanti.

0: per noi che siamo in comunità è un momento così bello dove davvero possiamo vedere anche frutto, perché tutte le persone vengono per noi. In realtà festa siamo noi.
1: Per me la festa della vita è una opportunità bellissima di spingere di più, di tirare fuori tutte le forze, l'unità, l'amicizia è un bellissimo incontro nella famiglia.
0: Penso che la festa per me oggi è proprio festa della vita. Non è più andare a vedere papà, mamma, non so, un ragazzo che quando ero ancora, non ero sposata, volevo vedere un ragazzo, proprio era un momento bello per incontrare qualcuno, ma oggi è proprio incontrare il Signore.
1: Dove possiamo risorgere e testimoniare questa risurrezione con le nostre mani, concretamente.
0: E invece qui è proprio un posto di una famiglia, è come una famiglia. Penso che i genitori non mandano via i figli, no? Allora io sono una donna fortunata, e tanti di noi, chi scopre veramente questa fortuna, che è una grazia, una grande grazia, davvero un privilegio.
1: Buona festa!
2: Buongiorno, mi chiamo Marcin, vengo dalla Polonia. Da alcuni anni sto nella comunità e adesso sono qui durante la festa della vita a Saluzzo, nella collina di Saluzzo. Sono stato in missione di Messico per 15 mesi, sono andato lì nel 2016. La Madonna generalmente significa tanto in mia vita, perché attraverso lei ho trovato la strada che mi conduce da Gesù. E anche stando in Messico, quando una volta ho ricevuto un dono di andare con dei genitori messicani a Guadalupe a visitare la Virgen, è stato per me un momento particolare, un momento che mi ha dato tanta forza, anche ha rafforzato la mia fede. Per me fare la parte di comunità Cenacolo significa niente l'altro che fare la parte della mia famiglia. Comunità ormai è diventato la mia famiglia, è diventato mia casa. All'inizio è stato un posto in cui stavo perché dovevo. Invece adesso la comunità è diventata la casa mia, un posto dove mi sento a casa. Per questo dopo gli anni sono ancora rimasto, perché sono felice di stare qui, mi sento come in famiglia e mi sento la parte della comunità, semplicemente. Non mi immagino la mia vita senza Cenacolo, perché Cenacolo è per me tutto. In Cenacolo ho ritrovato la vita, in Cenacolo ho ritrovato la gioia, in Cenacolo ho ritrovato la fede, ho ritrovato tutto. Ero uomo perso, che non aveva niente, quasi morto, quasi in prigione. La comunità mi ha ridato tutto, per questo sono molto grato a Dio, a Madre Elvira e alla comunità per la mia vita.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace. Il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

0: Buonasera.
1: Ciao a tutti. Ciao ragazzi e benvenuti a Generation M, il nuovo programma di Maria Vision dedicato ai giovani. Il tema di questo programma, di questa puntata e delle prossime sarà come possono i giovani cambiare il mondo? Cosa fanno i giovani per migliorare l'ambiente in cui vivono, aiutare i più deboli e esprimere il loro talento e le loro passioni in attività produttive?
0: Quindi i giovani considerati come risorsa e come possibilità per un futuro migliore e pieno di innovazione.
1: Vedremo, durante queste puntate vedremo giovani start-up e progetti realizzati da giovani, attività di volontariato sempre organizzate sia da giovani che dalle parrocchie, band musicali, e a questo punto passerei subito la parola al gruppo Emmaus che ci canta il primo brano.
2: Grazie.
3: Ok, noi non siamo giovanissimi, però ovviamente siamo qui in rappresentanza di tanti giovani. Tenevo a precisare che noi ci chiamiamo Emmaus, perché siamo due ovviamente, ma siamo accompagnati nel nostro disco che uscirà, penso, dopo l'estate, e si chiamerà proprio Gesù Amore. Siamo accompagnati anche da un grande violinista, penso numero uno delle Marche, forse anche nazionale, che è Marco Santini, che salutiamo.
1: Che speriamo di avere ospite anche.
3: Ah, come no, volentieri.
1: Puntate.
2: Il titolo Gesù è amore perché abbiamo tanto bisogno dell'amore di Gesù, soprattutto in questo periodo storico.
3: Ecco, il nostro disco, comunque la nostra iniziativa, è ovviamente non suoniamo per scopo di lucro, ma in beneficenza. E perché siamo in questa trasmissione? Perché il nostro progetto è poi di rappresentare le nostre musiche, i nostri brani, in un musical. Penso lo faremo qui a Loreto, anche con la collaborazione di Maria Vision, e penso al Centro Giovanni Paolo II. E i nostri brani trattano tutti della vita di Gesù, dalla nascita fino a vari episodi anche evangelici. Sono brani tipo Il Lebbroso, Il Peccatore, Emmaus, Una ninna nanna che Maria canta a Gesù, L'Angelo di Dio che stasera canteremo, che andremo poi a rappresentare appunto in una manifestazione teatrale con i giovani. Diciamo che il nostro progetto non ha scopo di lucro, perché gli incassi che avremo poi dal nostro disco andranno in beneficenza a un'associazione che è sorta proprio qui a Loreto, che è al nome di Fratello Sole, e che si occuperà proprio del recupero dei ragazzi di strada e dei poveri, non solo extracomunitari, anche italiani, perché anche i poveri italiani sono in aumento purtroppo.
2: Esatto. Sì, nel CD fa parte anche Paolo Principi alla fisarmonica e al pianoforte.
3: Ok, allora partiamo con questo brano che è Angelo di Dio, che ha scritto Alfonso, e poi faremo dopo una Ave Maria che è musicato da me.

0: Ok, questo è l'angelo di Dio, poi ovviamente la versione originale è arricchita ovviamente dalla fisarmonica, dal violino. Questa è una versione nuda e cruda.
1: Un'ottima versione acustica.
0: Acustica, diciamo, sì.
2: Diretta
0: Grazie.
2: per il programma. Adesso passiamo su, ringraziamo il gruppo Emmaus. A breve sentiremo anche un'altra canzone. Lancio subito un clip, un progetto realizzato da giovani all'Università di Macerata. Vediamo di cosa si tratta nel clip. Ci vediamo tra pochi minuti.
1: Sunny Wheels è un progetto che nasce all'interno del laboratorio Luci, il laboratorio che ogni anno l'Università di Macerata organizza, grazie alla professoressa Spigarelli e ai suoi preziosi collaboratori, per apportare il contributo degli studenti delle facoltà umanistiche al tessuto imprenditoriale della zona. Ogni anno, infatti, una trentina di studenti selezionati dall'Ateneo di Macerata si incontrano e si formano per produrre progetti che valorizzino il territorio. La nostra idea, in particolare, era quella di valorizzare il territorio a scopi non turistici, ma a scopi di promozione sociale. Ed è proprio da questo interesse per la promozione sociale del territorio che è nato Sunny Wheels, grazie all'incontro tra me, Valentina, che ho studiato filosofia, Lorenzo, ex studente di giurisprudenza, e Matteo, dottorando in sociologia.
3: Ciao a tutti, io sono Lorenzo e sono uno dei ragazzi dell'Università di Macerata che ha partecipato e sta partecipando allo sviluppo dell'applicazione per smartphone Sunny Wheels. Il nostro obiettivo è creare un'applicazione per smartphone facilmente accessibile che riduca la distanza tra i disabili e le spiagge. In altre parole, cerchiamo di sviluppare un'applicazione che fornisca una mappatura di tutte le spiagge presenti nel nostro territorio, la regione Marche, che sono attrezzate per l'accoglienza dei turisti disabili. In particolare, l'applicazione alla quale abbiamo pensato dovrebbe indicare i parcheggi riservati ai disabili che si trovano in prossimità del lido, i sottopassaggi e i sovrapassaggi che permettono l'accesso alle spiagge e quelli che sono dotati di ascensori, rampe mobili e scivoli, tutto quello che è necessario affinché un turista, un ragazzo disabile possa raggiungere facilmente la spiaggia. Un'altra parte dell'applicazione abbiamo pensato che possa essere dedicata ai servizi che gli stabilimenti balneari

0: offrono servizi speciali come ad esempio le banchine percorribili fino alla battigia e inoltre quali stabilimenti balneari pongono a disposizione della clientela le job, quelle sedie da mare speciali con le quali i ragazzi disabili possono entrare in acqua e uscire dall'acqua liberamente, affrontando serenamente quindi una giornata al mare insieme ai propri amici, come fa ognuno di noi. L'unico problema, dopo aver ideato questa applicazione, era crearla. Come potevamo fare? Beh, c'è stato un incontro all'Università di Macerata con i ragazzi dell'Istituto Tecnico Meucci di Castelfidardo. E loro, beh, ci stanno dando una grossa, grossa mano.
1: Salve a tutti, sono Francesco Colombati, uno studente dell'Istituto Tecnico Antonio Meucci di Castelfidardo. E grazie all'incontro con gli studenti dell'Università di Macerata del progetto Luci stiamo progettando appunto questa applicazione da smartphone per facilitare l'accessibilità alle spiagge a quelle persone che sono disabili che potrebbero avere problemi. E l'applicazione dal punto di vista software è anche abbastanza semplice perché si fonda su un motore che è una semplice selezione delle spiagge, del tipo di accesso che vogliamo utilizzare per entrare. E si collega al Google Maps e in tempo reale fornisce la posizione corrente della persona che sta utilizzando l'applicazione e la posizione degli accessi e delle spiagge che si vogliono scegliere per entrare. Grazie all'aiuto del nostro professore di informatica Marco Anselmi riusciremo anche in futuro a progettare il sito dedicato proprio all'applicazione dove sarà impostato un database con tutti i posti, tutte le spiagge che per ora si estendono solo al territorio balneare delle Marche, sperando poi di poterlo attivare per tutta l'Italia e magari anche per altri paesi, se possibile.
2: Bellissima iniziativa quella dei ragazzi dell'Università di Macerata che sottolinea l'importanza dell'integrazione del disabile nella quotidianità di tutti i giorni e quindi una vita di socializzazione e un di libero transito in tutti i luoghi.
3: E chiaramente la gente comune molte volte non si rende conto dei grossi problemi che incontrano nostri amici disabili, purtroppo anche in attività semplici come andare al mare. E nonostante migliaia di chalet, siamo nella riviera adriatica italiana, purtroppo sono pochi quelli che riescono a garantire i servizi e i mezzi necessari per un disabile per potersi godere una giornata al mare. E quindi ancora complimenti ai ragazzi per il loro progetto. So che stanno portando avanti l'attività con molto entusiasmo e quindi gli auguriamo tutto il meglio.
4: Penso poi che è anche un'iniziativa ispirata dallo Spirito Santo, perché non tutti i giovani pensano a esatto. Creare un progetto diciamo che serva a portatori di handicap, a persone comunque che hanno grosse difficoltà nel movimento e anche nel trovare chi comunque li accompagna, perché anche quello è un servizio grande, no? È un impegnare il proprio tempo per il prossimo. Quindi penso che è un bellissimo progetto e speriamo che trovi la sua realizzazione al più presto.
3: Sicuramente speriamo che verrà supportato anche attività come l'Unitalsi
4: certo.
3: E altri che possono sicuramente dare un contributo. Adesso lanciamo il secondo brano del gruppo Emmaus.
4: Sì, affidiamo anche questo progetto proprio alle mani di Maria con questo brano che si intitola Dolce Madre. È proprio un brano dedicato alla Madonna dove diciamo che Maria ci propone un messaggio d'amore, come dice il testo, una grande luce, ci tende la mano, c'è sempre vicino e con il suo amore ci porta nel cielo. E poi il brano conclude dicendo sei tu Maria che ci insegni la via per la casa del Padre in un mondo di pace. Quindi auguriamo anche veramente la pace sia nei nostri cuori che nel mondo, soprattutto dove oggi come oggi ce n'è sempre più bisogno. Alfonso Casadei, voce.

0: Questa era Dolce Madre. Salutiamo ancora Paolo Principi e Marco Santini, che è il violinista che ci accompagnerà poi nelle versioni originali.
1: Ci uniamo ai vostri saluti.
2: Speriamo di avere anche loro in studio.
0: Assolutamente
2: presto.
0: Sì.
2: Allora, per parlare un po' del vostro progetto, quando è nato, come è venuta l'ispirazione, se c'è stato un luogo particolare in cui
0: sì.
2: è avvenuto.
3: Ma guarda, tutto è iniziato nel dicembre scorso, insomma nel dicembre 2014, dopo una messa qui a Osimo di Liberazione, e il giorno dopo è nato il primo brano, che è L'Angelo di Dio. E da lì l'abbiamo fatto sentire al maestro Marco Santini, che gli è piaciuto molto e ci ha coinvolto in questa avventura.
0: Però no, volevo aggiungere una cosa, che adesso Alfonso è mio cognato, la cosa è andata avanti perché dopo il primo brano, questo Angelo di Dio, abbiamo deciso di fare Rosario in famiglia, quindi sia con figli, lui c'è un altro fratello ovviamente, siamo visti, ci vediamo ancora, continuiamo una volta al mese, facciamo il rosario.
3: Tutta la famiglia.
0: Tutta sì. la famiglia, e abbiamo continuato con questa iniziativa. E da lì diciamo che si è sviluppato qualcosa di grande, perché abbiamo fatto 19 brani, tutti originali, nell'arco di un mese. Qui c'è stata veramente l'ispirazione. Perché
3: l'ispirazione dal cielo. Sì,
0: poi abbiamo trovato...
1: Un bel lavoro.
0: Sì, abbiamo trovato lo studio che ci ha accolto anche per la registrazione. Il violinista che, essendo un concertista anche di primaria importanza, ha deciso di suonare con noi, quindi l'abbiamo interpretato tutto, diciamo, provvidenzialmente proprio assistiti al 100%. E adesso vediamo che il progetto va avanti e quindi ci affidiamo.
1: È il
0: a
1: vostro
0: Maria.
1: Primo lavoro musicale insieme?
3: Sì, sì, il nostro primo lavoro fino adesso è stato bellissimo, lavorare insieme. Sì, sì, straordinario. E ringraziamo la Madonna.
2: Sempre, sicuramente.
0: E anche Maria Vision che ci permette comunque di essere qui a testimoniare.
2: Comunque entrambi i progetti siamo ispirati da
0: sì, sì, assolutamente.
2: Dalla nostra grazie, mamma. Grazie. E adesso avrete anche un progetto musical.
0: Sì, stiamo progettando un musical. Ovviamente aspettiamo prima che esca il disco.
2: Che uscirà quando?
0: Penso o giugno, se ce la facciamo, se no andrà a finire a settembre, che poi con gli impegni estivi sai, le cose, poi il tempo slittano.
2: Allora teneteci aggiornati e Maria Vision sicuramente farà la sua parte per promuovere.
3: Grazie.
2: Adesso lanciamo la seconda clip, è un'intervista nelle strade fatta ai giovani in cui si chiede cosa ne pensano del missionariato, cos'è per loro il missionariato. Ci vediamo tra poco.
4: Ciao.
5: Volevo farti un questionario. Per te che cos'è la missione?
4: Allora, secondo me la missione è un'esperienza che noi dobbiamo fare principalmente per far crescere noi stessi. La gente pensa che sia un'esperienza che sia per aiutare gli altri, insomma, magari le persone che hanno più bisogno di noi. E è sicuramente giusto, ma secondo me dobbiamo farlo per crescere interiormente, perché veniamo a contatto con delle realtà diversissime dalle nostre, che hanno moltissimi problemi che noi non abbiamo, e quindi impareremo sicuramente ad apprezzare moltissimo la nostra vita e la vita degli altri. Quindi secondo me la missione è un motivo, una scusa per far crescere noi stessi ed aiutare contemporaneamente.
5: E tu hai mai compiuto gesti missionari?
4: Io no, perché la sentirei, cioè è una cosa molto difficile, secondo me per poche persone, perché bisogna stare tanto tempo lontano dai familiari, dagli amici, dal proprio paese, e io personalmente non la sentirei.
5: Quindi per te la missione esiste solo all'estero? O anche in Italia?
4: No, sicuramente no, perché comunque se anche in Italia ci sono delle persone che hanno bisogno di aiuto, io posso fare una missione tranquillamente in Italia, però quando so io, sicuramente saranno molte più persone che hanno bisogno di aiuto all'estero, in Africa che in Italia.
5: Ok, grazie mille.
4: E niente.
2: Allora, siamo ancora qui. Ringraziamo il ragazzo per l'intervista. Facciamo anche un appello a tutti quelli che sono a casa, che fanno attività di volontariato, che dirigono anche gruppi. Che sono
1: mossi da missione.
2: anche, sicuramente. E li invitiamo anche qui a presentare il loro progetto quando vogliono. La cosa anche innovativa di questo programma è che chiunque può autoregistrarsi, farsi un video in cui descrive il progetto, l'iniziativa che sta facendo, e poi ce lo può inviare. Noi possiamo montarlo, possono commentare loro direttamente, possiamo anche commentarlo noi senza problemi. Adesso
0: posso dire una cosa?
1: Prego. Intanto
0: volevo riportare il messaggio, adesso mi è venuto in mente, quindi di Giovanni Paolo II, no? Che diceva: aprite le porte e non abbiate paura. E questo veramente è un appello che mi sento di fare a tutti i giovani, a tutti i ragazzi, di uscire proprio prima da loro stessi, perché tante volte rimaniamo incatenati nei nostri egoismi, ma poi uscire proprio da casa, cioè andare nelle strade, andare in mezzo alla gente, perché col contatto proprio tra le persone e con le persone, allora lo spirito si riempie. Invece quando rimaniamo a casa, magari chiusi nelle nostre stanze davanti alle televisioni, alla televisione, no? Ai programmi che sono anche di scarso livello, non ci sentiamo soddisfatti.
2: Certo.
0: E penso che il Papa, che è diventato santo, c'era proprio ragione. Quindi non abbiate paura e andate incontro ai poveri, incontro la gente, in apertura totale, perché c'è soltanto da guadagnare.
2: Anche perché comunque c'è sempre da fare in ogni angolo, sì. In ogni ambito. Vediamo qui, viviamo ancora in Italia, un paese ancora in cui viviamo bene, ma anche qui ci sono numerosi problemi di ogni genere.
1: Ma soprattutto perché l'uomo è un po' un animale sociale, quindi vive grazie alla socializzazione, all'altro, all'intersoggettività e un po' alla collaborazione con l'altro. Noi quindi vi invitiamo a condividere con noi i vostri progetti e a renderli noti anche agli altri, perché potrebbero essere un'importante spinta per una futura iniziativa altrove.
2: Chissà mai che anche lanciando, diciamo, solo un'idea, dopo non si formi veramente un movimento, si sia un piccolo sasso che generi una valanga di idee.
0: Poi invito anche i giovani, visto che io sono musicista, a suonare anche per Gesù, perché ci sono tante correnti anche soprattutto sul rock, sull'heavy metal, che sono un po' durette, c'è anche un rock satanico che trasmette messaggi subliminali molto sottili che però vanno a toccare le coscienze, e allora facciamo rock, facciamo musica però positiva che porti verso la luce. E anche cantare per Gesù fa bene ogni tanto, anzi sempre direi.
2: Conosciamo diverse realtà fortunatamente che già cantano per Gesù.
3: È vero, sì.
2: E presto avremo anche altri gruppi qui ospiti. Adesso passiamo al terzo clip. Sempre in attività, continuiamo con l'intervista sul missionariato. Ci vediamo tra poco.
6: Ciao.
7: Ciao.
6: Volevo farti un questionario. Per te che cos'è la missione?
7: Comunque, una missione è portare la parola di Dio agli altri. Secondo me una parte della missione. Un'altra parte della missione è portare anche a chi non crede comunque un appoggio morale e a volte anche sostanziale, insomma.
6: E per te esiste solo all'estero o anche in Italia?
7: Principalmente le missioni sono nate all'estero per bisogni, anche per popolazioni, sempre per questi due motivi, sia per una parte spirituale, per comunque portare la parola di Dio a chi non la conosce, chi non conosceva o non la conosce, e per bisogni sostanziali, monetari, e eccetera, insomma.
6: E tu hai mai compiuto gesti missionari?
7: In parte penso tutti noi, perché è nostro dovere, comunque col nostro atteggiamento, anche ecco, quando uno esce dalla messa o comunque io tramite la musica faccio questo, cioè, perché essendo un musicista o un'altra persona in un'altra maniera permette di dare un messaggio positivo e comunque di fede anche in tante altre maniere, insomma.
6: Okay.
7: Dare un appoggio agli altri in qualche maniera.
6: Mm-hmm. Ok, grazie.
7: Prego.
1: È un po' questa, no? L'origine della missione, proprio quella di aiutare gli altri e quindi mettersi un po' a disposizione anche degli altri in qualche modo.
2: Offrire anche il proprio tempo, che oggi come oggi sta diventando sempre più una risorsa importante. Vediamo anche tutte le persone che conosciamo, comunque è molto difficile coinvolgere anche in attività, proprio per impegni di lavoro, studio. Chiediamo anche ai giovani di dedicare, riescono una mezz'ora, un'ora al giorno anche in questo tipo di attività. Perché no, anche magari aiutare Maria Vision nei vari programmi.
0: Sì, che poi si pensa sempre che la missione è la terra lontana.
1: È qualcosa di grande, in realtà è missione anche il gesto solidale nell'aiutare un anziano all'attraversare la strada.
3: Sì, sì, anche salutare il vicino di casa.
1: Ovviamente. Assolutamente, condivido.
2: Basta pensare alla figura di Maria, che non ha fatto gesti straordinari come molti santi, eppure noi sappiamo che è la più grande tra le sante.
0: E poi la prima missione penso che sia stata quella di andare a aiutare Elisabetta, la cugina, perché è partita, si è fatta tanti chilometri
2: comunque già una
0: in mezzo
2: missione.
0: Al deserto, no? Esatto. Poi le condizioni dell'epoca non erano quelle di oggi, però è partita in aiuto proprio.
3: Senza indugio.
0: Senza indugio, perché Maria poi quando diceva sì non è che ci pensava due volte, no?
2: Esatto.
0: Decisissima.
2: Adesso andiamo un attimo in pausa e ci rivediamo tra pochi istanti.

0: Eccoci di nuovo in onda e ricominciamo con un'altra canzone del gruppo Emmaus.
1: Allora, con questo brano salutiamo San Francesco di Assisi, che non può mancare ovviamente.
2: Sì, perché è un testo molto francescano.
1: Sulla semplicità, e San Francesco poi dovrebbe essere veramente ad esempio per tutti i giovani, perché no, conosciamo tutti la sua storia di spogliazione totale, e comunque anche lui veniva dal mondo, quindi... Poi il suo cambiamento è veramente esemplare, dovremmo prendere tutti esempio. Questa è una canzone sulla semplicità.

0: Complimenti.
1: Okay. Grazie. Grazie.
2: Allora, cos'è per voi allora la semplicità, diciamo, in questo mondo così frenetico, come voi pensate di vivere?
3: Ma guarda, la semplicità innanzitutto è stare tutto il giorno con il pensiero rivolto al Signore e vivere la nostra vita pensando che ogni cosa che fai magari lo potresti offendere. Allora vedremo che durante la giornata saremo sempre attenti a non deluderlo e quindi con il suo aiuto a vivere sempre nell'amore e nella semplicità.
1: Io prendo una frase del brano, dice: sono ai tuoi piedi, ti offri me perché. E questo mettersi ai piedi di Gesù significa anche abbassarsi, quindi essere umili. E tante volte siamo un po' pieni di noi stessi, di orgoglio, e questo anche tra i giovani, perché parlare di umiltà ai ragazzi non è molto semplice. Però capiscono subito, questo è bello, e offrire i perché, quindi i problemi esistenziali che ci circondano e di cui dal passaggio dall'adolescenza in poi, no? I perché sono tanti nella vita.
0: Anche prima.
1: Anche prima, forse dopo sono diversi.
0: Diciamo di sì.
1: Però penso che abbassarsi di fronte a Gesù ci fa poi volare in alto. Come dice il Salmo su Ali d'Aquila, c'è anche una canzone, no? Conosciamo quasi tutti, ci fa volare il Signore.
2: Ci risolve, ci appiana tutti questi perché.
1: E poi anche semplicemente, come dice il titolo, cioè la semplicità è anche vivere abbandonati nel Signore, cioè fidarsi di Lui. Se non ci chiediamo tante cose, no? Sul perché dobbiamo fare una cosa, ma ci affidiamo al Signore, tutto è più semplice e siamo più sicuri e tutto riesce, certamente.
2: Esatto. Comunque non puniamo più ostacoli e siamo liberi d'agire come Dio vuole.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora vorrei chiedere a Graziano e Alfonso, allora, come mai siete oggi qui? Diciamo, cos'è
1: la missione che vi ha spinto esatto. ad essere presenti qui con noi?

0: La nostra missione è correre ovviamente sopra delle note, quindi la nostra missione è quella di testimoniare attraverso la musica, come ho detto già anche prima, e far arrivare la musica ai giovani, in modo che i giovani anche attraverso la musica possano a loro volta testimoniare. Quindi la nostra missione è questa, soprattutto. Però anche noi siamo spinti ovviamente da un animo missionario, perché non è che siamo qui per soldi, per la gloria, no? O per il nostro disco che è in beneficenza. C'è un qualcosa dentro che fa sì che noi ci muoviamo per gli altri, che come ha detto Alfonso prima è l'amore per Gesù. Il nostro disco si chiama Gesù è amore, quindi tutto coincide, questo è il mio parere, insomma.
1: Quindi la musica come
0: Sì.
1: semplicità nella testimonianza.
2: Sì. Per raggiungere tutti, insomma. La musica è universale.
0: È un
2: È un
0: linguaggio, anche
2: linguaggio, sì. Un
1: questo.
3: linguaggio che va oltre le parole.
1: È un linguaggio che tocca nel profondo. Sensibili o meno, la musica colpisce un po' tutti. Accompagna
2: Sì.
1: nei vari momenti della vita, sia i momenti un po' più tristi che quelli più gioiosi.
3: Gloria, cos'è che invece ti ha spinto a te ad essere qui oggi?
1: Diciamo che io considero l'altro una risorsa soprattutto per me, quindi credo che come l'altro è una risorsa per me, io possa in qualche modo essere una risorsa per l'altro. Quindi la mia missione è proprio questa, quella di trovare un momento di disponibilità che io mi do all'altro. Tutto qua. Per te?
3: Per me anche, comunque un messaggio è un desiderio profondo che sento di aiutare gli altri, soprattutto i giovani, perché comunque ho lavorato in ingegneria, da anni provo a portare avanti attività di start-up e vedo comunque che anche c'è molto da fare anche nel mondo campo scientifico, tecnologico, sono veramente cose che vanno migliorate per aiutare gli altri. Appunto faccio un appello a tutti i giovani, sia per entrare magari in questo mondo, chi sente il desiderio di aiutare il prossimo, sia anche e soprattutto di venire qui a parlare del vostro progetto. Perché
1: Quindi
3: comunque
1: anche il
3: siamo.
1: desiderio di mettersi alla prova.
3: Esatto. Per comunque far vedere che le cose possono cambiare, che c'è, quando c'è il desiderio di farlo, comunque le porte si aprono. È dura,
1: E
3: ma.
1: magari perché l'altro aspetta un input, un segnale che a volte arriva quando uno meno se l'aspetta. Quindi credo che l'impegno, la collaborazione di tutti sia veramente una cosa molto importante.
3: Esatto, perché comunque da soli si fa sempre poco, invece anche condividendo un'idea con gli altri, dopo è più semplice portarla avanti, realizzarla e andare avanti con gioia soprattutto.
1: Ti ringraziamo per essere stati
3: Grazie a
1: qui con
3: voi.
1: noi e
3: Grazie
1: ci vediamo alla prossima puntata.
3: a voi. Ciao a tutti.
2: Ciao.

Ciao a tutti, sono Alfonso Filippone, vengo da Foggia e sono il presidente nazionale della Gioventù Francescana, che è l'insieme di tutti questi giovani che sono qui a Loreto per incontrarsi in occasione del loro appuntamento estivo. La Gioventù Francescana è un insieme di giovani dai 14 ai 30 anni che scelgono di vivere la loro vita in maniera diversa, andando controcorrente, così come anche Papa Francesco ci sta ricordando in questo periodo, seguendo il Vangelo secondo le orme di Francesco d'Assisi. Questi ragazzi si incontrano durante tutto l'anno per i loro momenti formativi, per i loro attimi di fraternità e la loro vita insieme e sono organizzati in tante realtà sparse in tutta Italia. Sono circa 6.500 i giovani presenti in tutta Italia e sono riuniti in quelle che chiamiamo fraternità locali, che sono quasi 200-250 su tutto il territorio italiano. In questi giorni siamo qui a Loreto per vivere quello che

Definiamo Gifra Evento, l'appuntamento estivo di tutti quanti i giovani. Quest'anno abbiamo scelto di vivere l'esperienza in maniera itinerante. Siamo partiti da Osimo ieri sera e abbiamo lì cominciato il nostro percorso. Oggi siamo tutta la giornata qui a Loreto e domani continueremo il nostro viaggio ad Assisi. Perché in maniera itinerante? Perché questa esperienza coincide con un momento importante della nostra vita, che è il rinnovo del Consiglio nazionale. I ragazzi della Gioventù Francescana si organizzano le loro attività grazie ad un consiglio che ha la possibilità di coordinarle, e in questa esperienza, dopo 3 anni e mezzo, il consiglio viene rinnovato. Per cui abbiamo scelto di partire proprio da Loreto, dove nella Santa Casa avremo la possibilità di riflettere sulla figura di Maria e sul sì di Maria e il suo servizio. E infatti questa mattina Don Gennaro Matino avrà la possibilità di confrontarsi con i ragazzi su questo tema, e nel pomeriggio dei laboratori daranno la possibilità ai ragazzi di confrontarsi insieme proprio sulle caratteristiche del servizio di Maria. Questa sera vivremo un momento di veglia nella Santa Casa, e domani mattina ci metteremo in viaggio per Assisi. Arriveremo a Rivotorto e poi attraverso una marcia raggiungeremo Santa Maria degli Angeli, dove ringrazieremo un po' il Signore di questo percorso fatto in questi 3 anni e mezzo. E domani pomeriggio, attraverso la figura di Chiara, comincerà il capitolo elettivo, che poi si concluderà domenica con l'elezione di questo nuovo consiglio. Noi siamo contenti del percorso che facciamo, semplicemente perché ci insegna a vivere la nostra vita in maniera diversa, e soprattutto questi ultimi 3 anni e mezzo sono stati 3 anni di grazia per tutta la fraternità nazionale, e sono convinto che questa storia continuerà grazie allo Spirito Santo, che sarà in grado di scegliere chi potrà portare avanti questa realtà.

Ciao a tutti, sono Alfonso Filippone, vengo da Foggia e sono il presidente nazionale della Gioventù Francescana, che è l'insieme di tutti questi giovani che sono qui a Loreto per incontrarsi in occasione del loro appuntamento estivo. La Gioventù Francescana è un insieme di giovani dai 14 ai 30 anni che scelgono di vivere la loro vita in maniera diversa, andando controcorrente, così come anche Papa Francesco ci sta ricordando in questo periodo, seguendo il Vangelo secondo le orme di Francesco d'Assisi. Questi ragazzi si incontrano durante tutto l'anno per i loro momenti formativi, per i loro attimi di fraternità e la loro vita insieme e sono organizzati in tante realtà sparse in tutta Italia. Sono circa 6.500 i giovani presenti in tutta Italia e sono riuniti in quelle che chiamiamo fraternità locali, che sono quasi 200-250 su tutto il territorio italiano. In questi giorni siamo qui a Loreto per vivere quello che definiamo G-Fraternità evento, l'appuntamento estivo di tutti quanti giovani. Quest'anno abbiamo scelto di vivere l'esperienza in maniera itinerante. Siamo partiti da Osimo ieri sera e abbiamo lì cominciato il nostro percorso. Oggi siamo tutta la giornata qui a Loreto e domani continueremo il nostro viaggio ad Assisi. Perché in maniera itinerante? Perché questa esperienza coincide con un momento importante della nostra vita, che è il rinnovo del Consiglio nazionale. I ragazzi della Gioventù Francescana si organizzano le loro attività grazie ad un consiglio che ha la possibilità di coordinarle e in questa esperienza, dopo 3 anni e mezzo, il consiglio viene rinnovato. Per cui abbiamo scelto di partire proprio da Loreto, dove nella Santa Casa avremo la possibilità di riflettere sulla figura di Maria e sul sì di Maria e il suo servizio. E infatti questa mattina Don Gennaro Matino avrà la possibilità di confrontarsi con i ragazzi su questo tema e nel pomeriggio dei laboratori daranno la possibilità ai ragazzi di confrontarsi insieme proprio sulle caratteristiche del servizio di Maria. Questa sera vivremo un momento di veglia Nella Santa Casa e domani mattina ci metteremo in viaggio per Assisi, arriveremo a Rivotorto e poi attraverso una marcia raggiungeremo Santa Maria degli Angeli, dove ringrazieremo un po' il Signore di questo percorso fatto in questi 3 anni e mezzo. E domani pomeriggio, attraverso la figura di Chiara, comincerà il capitolo elettivo, che poi si concluderà domenica con l'elezione di questo nuovo consiglio. Noi siamo contenti del percorso che facciamo, semplicemente perché ci insegna a vivere la nostra vita in maniera diversa e soprattutto questi ultimi 3 anni e mezzo sono stati 3 anni di grazia per tutta la fraternità nazionale e sono convinto che questa storia continuerà grazie allo Spirito Santo, che sarà in grado di scegliere chi potrà portare avanti questa realtà.

0: Sono Don Gennaro Matino, sono venuto qui a Loreto invitato dalla Gifra e sono veramente contento di essere stato nella gioia di tanti ragazzi che stanno qui per condividere intorno alla parola di Dio la loro vita. Abbiamo fatto un incontro dopo che abbiamo celebrato insieme l'Eucaristia e protagonista di questo incontro è stata la parola attraverso gli occhi di Maria, la vita di Maria con il suo sì. Che possa quella parola essere capace di stimolare e incoraggiare i nostri, in ragione dell'amore, un amore che non sia soltanto detto, annunciato, ma vissuto pienamente. Ecco perché il percorso che è stato fatto in questo nostro ragionare, in queste quattro chiacchiere che abbiamo fatto insieme, è parlare dell'amore, così come è detto nel Vangelo, fino a ragionare di amore come nome di Dio stesso e in quel nome ritrovarci, perché se Dio è amore e noi siamo fatti ad immagine e somiglianza dell'amore, noi siamo fatti d'amore. Ecco, questo è il pensiero che abbiamo condiviso, questa è la storia su cui stiamo ragionando, sperando, e ne sono certo, che questi incontri e questi giorni siano fecondi per questi meravigliosi ragazzi.
1: Ciao, siamo Simone e Antonella, veniamo dalla Sicilia, dopo un viaggio di speranza di circa 20 ore siamo riusciti ieri a ora di pranzo ad arrivare qui ad Osimo per questo Gifra evento nazionale. Facciamo parte della Gifra da parecchi anni oramai, questi eventi ci lasceranno una grande emozione. Come ogni anno del resto.
2: Il tema del convegno di quest'anno è Abbiamo trovato casa, e quale posto migliore per cominciare se non proprio la casa di Maria, la casa in cui lei ha pronunciato il suo sì. Anche noi qui siamo chiamati a ribadire il nostro sì, e non è un caso se questa esperienza si concluderà con il capitolo elettivo nazionale, quindi chiameremo i nuovi responsabili, i ragazzi che guideranno la fraternità italiana per i prossimi anni, e per questo siamo stati chiamati a riflettere su questo sì di Maria.
3: Questa è la chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice, costruita su un disegno dell'architetto salesiano Giulio Valotti nel 1915 e conclusa nel 1918. Diciamo è chiesa religiosa costruita proprio per ricordare il centenario della nascita di Don Bosco, ma anche per dare un'assistenza religiosa ai diversi gruppetti di pellegrini che salivano qui al colle per vedere la casetta dove era cresciuto Don Bosco. È stata per lungo tempo animata dalla comunità salesiana, che aveva i suoi alloggi proprio sopra gli ambienti della sagrestia. Oltre ad accogliere i pellegrini, i gruppi, collaborava chiaramente con la parrocchia di Castelnuovo nella capellania qui di Morialdo. Accanto poi alla chiesetta sono cresciuti gli altri spazi

e luoghi qui della collina, con l'istituto professionale e la basilica. Oggi la chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice è il luogo di adorazione quotidiana, animato dal CEM, Cenacolo Eucaristico Mariano, dove accanto a Salesiani, accanto alla comunità delle Nazarene, una comunità formata e fondata dall'arcivescovo di Montevideo, ci sono anche laici che ogni giorno hanno dei turni di preghiera e di adorazione. Pregano per i giovani e per tutta la famiglia salesiana del mondo.

Bentornati cari amici, siete con la grafoterapeuta Alessandra Lumachelli e parleremo di nuovo di grafologia. Abbiamo detto alcune cose di grafologia, di questa scienza della scrittura che studia il gesto grafico e quindi lo scarabocchio, il disegno e la scrittura per interpretare per esempio i tratti della personalità di chi scrive. Abbiamo anche dato delle informazioni sulla nascita della grafologia, dimenticando però, colpa mia, di dire che la grafologia da tutti viene ritenuta nata in Francia nel 1871 con l'abate Michon, dimenticando invece che nel 1622 l'italianissimo bolognese Camillo Baldi, professore di biologia all'Università di Bologna, scrive un importantissimo testo che si chiama Il trattato su come riconoscere da una lettera missiva le qualità proprio dello scrivente. Lo scrive in volgare, quindi nel nostro italiano, e poi 30 anni dopo, visto il successo che aveva avuto, lo pubblicherà in latino, che era la lingua ufficiale dell'epoca. Quindi ben 200 e più anni prima del Michon, quindi della Francia, in Italia nasce la grafologia. Nasce però senza l'etichetta appunto del termine grafologia che viene coniato in Francia. E ritornando sempre all'Italia, nel 1914 ricordiamo che Girolamo Moretti, recanatese, pubblicherà il suo primo trattato di grafologia con uno pseudonimo, in cui illustrerà i primi fondamenti di questa scienza, di cui lui sarà autodidatta e fonderà appunto un metodo grafologico completamente suo, senza intromissioni da altre scuole o altri paesi. Questo era importante perché appunto spesso tendiamo a sottovalutarci, ma abbiamo iniziato prima noi e poi sono arrivati i francesi. Quindi in Italia nasce la grafologia nel 1622 con un altro termine, poi ci si dimentica di questa scienza e poi nel 1914 viene ripresa dal frate Girolamo Moretti. Girolamo Moretti che, dicevamo, fonda un metodo assolutamente suo, originalissimo, da autodidatta, assolutamente sperimentale, quindi scientifico, studierà nella sua vita centinaia e centinaia di scritture, partendo dalle scritture per arrivare ai segni grafici, quindi assolutamente un metodo scientifico, dal particolare arrivare al generale. E di ogni scrittura noterà diverse cose, perché poi i segni grafologici morettiani sono tantissimi, ma la base della grafologia morettiana sono due segni particolari che sono curva e l'angolosa. Il curva e l'angolosa, quindi un gesto più curvo e un gesto più rigido, più angoloso, adesso poi andiamo a spiegare nel dettaglio e anche a vedere degli esempi per chiarire, sono due segni che Moretti intende tra di loro complementari. Una delle novità appunto della grafologia italiana, della grafologia morettiana, è il fatto di poter quantificare i segni grafologici, quindi quasi tutti i segni, la maggior parte dei segni che il Moretti andrà a codificare, a istituire, sono dei segni che vengono misurati in decimi, quindi esattezza e scientificità ancora una volta su questo metodo che viene assolutamente utilizzato anche in tribunale per le perizie che vengono fatte su scritture, su assegni falsificati, su testamenti olografi, quindi completamente scritti a mano e che vengono contestati dagli eredi, su cambiali, su scritture private, su contratti, fino ad arrivare alle missive anonime, alle lettere anonime, quindi un metodo assolutamente scientifico e utilizzato in diversi campi. Dicevamo il Moretti da autodidatta riesce appunto a fondare questo metodo grafologico molto articolato
in cui appunto vengono codificati moltissimi segni. Noi ne vedremo qualcuno, ovviamente perché non abbiamo tutto questo tempo, e anche alcuni sono molto complicati da poter spiegare senza entrare insomma in un dettaglio forse anche noioso. Comunque la base della grafologia morettiana sono appunto questi due segni, il curva e l'angolosa. Ricordiamo che la grafologia in generale, non solo quella morettiana, è una grafologia, è una scienza molto simbolica. Quindi la grafologia esprime il nostro substrato neurofisiologico, ma esprime anche un significato molto simbolico, molto che tiene conto di dove abbiamo vissuto, dove siamo nati, che ambiente frequentiamo, che aspirazioni abbiamo. Quindi tutto questo è stato codificato prima del Moretti o contemporaneamente al Moretti. Moretti si interessa poco, perlomeno apparentemente, di simbologia del gesto grafico, che è appannaggio quasi esclusivo, anche se poi un po' tutte le scuole andranno a prendere da questo grandissimo autore, di Max Luscher. Abbiamo già visto e ripropongo questo, diciamo, questa specie di traccia dei grandissimi archetipi, quindi simboli universali. Il Pulfer è coetaneo, perlomeno insomma è conterraneo anche di Jung, di Carl Gustav Jung, quindi come Jung si interessa della simbolistica universale, e sono appunto gli archetipi, che sono dei simboli che sono sedimentati nella nostra coscienza da millenni come se fossero entrati nel nostro DNA e dei quali noi nemmeno ci accorgiamo, anche se poi li andiamo a interpretare, perché sono universali, però diventano anche personali e andiamo a interpretare nella nostra vita. Adesso vediamo di nuovo questa simbolistica. Alto, basso, destra e sinistra. Qui c'è la scrittura, l'io nel momento grafico ed esistenziale. La nostra scrittura si muove all'interno del foglio, come se questo fosse il foglio su cui andiamo a scrivere, si muove all'interno del foglio così come noi aspiriamo, per esempio, andare verso determinate situazioni o ideali che stanno in alto, a conoscere delle cose che stanno a destra. Abbiamo dei ripensamenti, o comunque andiamo a pescare nel nostro passato, quindi a sinistra, e anche nel nostro inconscio sul basso. Adesso molto in soldoni, però ci sono molti più significati, molte più sfumature, però immaginiamoci appunto di muoverci all'interno di questo foglio, così come in realtà ci muoviamo all'interno della nostra vita. E tutto questo lo impariamo da piccolini, gattonando all'interno di una stanza, che è appunto simboleggiata dal foglio, in cui noi conosciamo lontano, vicino e anche il tempo, no? Quindi lo spazio lontano, vicino, e il tempo: ci metto tanto tempo oppure poco tempo a arrivare in un posto anziché in un altro. Sempre molto molto sintetizzato e molto banalizzato forse, però per dare un'immagine di quello che può essere. Ritorniamo al nostro curva e al nostro angolosa. Dicevamo appunto che sono simboli.

simbolici, così come la maggior parte dei segni o delle indicazioni grafologiche. Quindi il curva è un gesto che va da me verso l'altro, mentre l'angolosa va da me e ritorna verso di me. Quindi immaginiamoci un gesto molto di apertura, un gesto curvo molto femminile, e un gesto di chiusura, un gesto molto maschile. Moretti, quindi, questi curva e angolosa in realtà sono all'interno di ciascun individuo, che sia uomo o donna non è importante, anche se vede il curva più femminile, abbiamo detto, e l'angolosa più maschile, però ciascuno di noi dovrebbe esprimere un po' di curva e un po' di angolosa, e poi vediamo il perché. Quindi il curva che cosa esprime? Intanto questi due segni sono all'interno di un discorso di espansione e conservazione. In noi possono essere presenti due istinti principali, infatti l'istinto di espansione e l'istinto di conservazione. L'istinto di espansione è la forza della vita che aspira a crescere più che a conservarsi. L'istinto di conservazione si trova ovviamente all'opposto dell'istinto di espansione. Una forza che aspira a conservare la vita, a difendersi, a resistere. Perché l'individuo possa evolversi è necessario che la forza di espansione predomini. Per Moretti le due importanti categorie grafologiche basilari del suo metodo sono appunto il movimento curvo, cioè l'espansione, e il movimento angoloso, la conservazione. Come prima descrizione, il movimento curvo manifesta una persona poco preoccupata della propria difesa, fornita piuttosto di una facilità congenita a dare e accogliere. Anche i muscoli sono distesi nell'estrinsecarsi al di fuori dell'io, nell'andare al di fuori dell'io. Il movimento disteso e sciolto si arresta con la preoccupazione del rapporto con gli altri. L'atteggiamento istintivo di difesa tende a irrigidire il sistema muscolare nervoso e si verifica un arresto, un'inibizione, che rende difficoltoso il contatto verso l'esterno. Questo si riflette nella grafia, che diminuisce lo spazio grafico, dove lo spazio grafico esprime la disponibilità all'incontro con l'altro, cioè la grafia si restringe nel movimento angoloso. Secondo la prima distinzione generale, la curva indica generosità, mentre l'angolosità manifesta l'egoismo. Curva e angolosa, come dicevamo, sono segni complementari per il Moretti e, codificando tutto in decimi, per esempio, 6 decimi di curva sottintendono un 4 decimi di angolosa, in modo appunto che la somma sia 10 decimi. Curva, quindi, è la grafia che presenta un andamento morbido, un tratteggio rotondo e che procede senza grossi ostacoli. In genere consiste in una manifestazione positiva, indica tendenza alla generosità, all'altruismo, alla profondità di sentimento, alla comprensione, alla disponibilità, alla collaborazione, all'accettazione benevola di osservazioni, alla socievolezza e a un'intelligenza aperta. In gradi eccessivi, invece, indica una scarsa cura per la propria dignità, una tendenza all'accidia, alla pigrizia, irritabilità nell'accollarsi impegni e doveri, personalità poco differenziata e cedevolezza. Per quanto riguarda angolosa, invece, abbiamo una grafia angolosa quando troviamo angolosità, restringimenti. È una grafia che procede con ostacoli, inciampi e intozzature. Si vede in maniera netta quando ci sono questi tratti nelle vocali e nelle lettere B, D, C, H, eccetera, nei risvolti delle M, N e nei numeri. Indica delle tendenze esattamente opposte alla scrittura curva, quindi un'esagerata difesa di se stesso nei confronti degli altri, un'esaltazione dei propri diritti personali, risentimento, resistenza, permalosità, testardaggine, scaltrezza, furbizia, difficoltà di adattamento, prevenzione, gelosia. Se angolosa non è eccessivo, indica comunque una giusta difesa dell'io, l'attivazione di legittimi meccanismi di difesa e intraprendenza.

Amici di Maria Vision, benvenuti all'interno del santuario della Santa Casa di Loreto, dove all'interno dello scrigno di marmo, rivestimento marmoreo della Santa Casa, è custodita appunto la casa nazarettana della Santa Vergine Maria. Attorno alla Casa della Vergine sono 9 cappelle ricavate nelle absidi, le parti più antiche del santuario. E oggi proseguiamo la nostra conoscenza delle cappelle absidali attraverso la presentazione della cappella francese. La cappella francese è anche conosciuta con il nome di Cappella del Santissimo Sacramento. La decorazione attuale venne già progettata nel 1887 nell'ambito dei grandi lavori di restauro che coinvolsero questo imponente santuario. La decorazione che noi possiamo ammirare quindi fu realizzata però tra il 1896 e il 1903 e fu affidata alla direzione e all'opera di Charles Lamer, un pittore francese. La decorazione della cappella venne promossa dallo stesso vescovo di Parigi che in occasione del sesto centenario, delle celebrazioni per il sesto centenario della traslazione della Santa Casa, e quindi nel 1894, inviò una lettera, due lettere ai vescovi di Francia per chiedere la generosità dei cattolici francesi e quindi promuovere la decorazione pittorica della cappella francese appunto all'interno del santuario di Loreto come segno tangibile e testimonianza della profonda devozione del popolo di Francia per la Madonna Lauretana. Della cappella francese siamo immersi nella atmosfera medievale. La cappella francese è infatti dedicata sia soprattutto a San Luigi di Francia, ai crociati francesi e ai santi di Francia. Questo appunto per volontà della committenza, ricordo appunto venne realizzata in occasione del sesto centenario della traslazione della Santa Casa, quindi nel 1894 venne pianificato questo straordinario ciclo pittorico e la direzione dei lavori venne affidata appunto a un pittore francese, Charles Lamer. Ora andiamo a vedere da vicino quali opere sono presentate all'interno di questa straordinaria e celebre cappella dedicata appunto alla Francia. L'altare che appunto andiamo a vedere, opera di Charles Lamer, fu realizzata con l'intento di ricordare il pellegrinaggio di San Luigi di Francia a Nazareth nel 1251, il giorno 24 di marzo, in occasione delle feste dell'Annunciazione. Si può vedere appunto il santo patrono di Francia che nella casa di Nazareth riceve la comunione direttamente dalle mani del vescovo di Nazareth, Oddone. Volevo far notare un particolare anacronistico perché sullo sfondo vi è la rappresentazione della Madonna nera rivestita del manto tradizionale dell'iconografia lauretana, la dalmatica. Anacronistico perché la tradizione colloca la miracolosa traslazione della Santa Casa

nel 1294. E abbiamo detto che il vescovo, il San Luigi, fu pellegrino a Nazareth nel 1251. Tuttavia il pittore ha voluto rappresentare l'immagine della Vergine rivestita della dalmatica lauretana per sottolineare il legame strettissimo tra Nazareth e Loreto. Sulla parete di destra vi è una scena appunto molto cara alla devozione del popolo di Francia. San Luigi, come si evince dall'iscrizione, si reca a Nazareth e appunto alla vigilia delle feste dell'Annunciazione, il 24 di marzo del 1251, in quel luogo santo, appunto disceso da cavallo, si prostra in un atteggiamento di profonda devozione. E si legge proprio nell'iscrizione alla base del dipinto che il re San Luigi, dopo la sua prigionia, si rende in pellegrinaggio a Nazareth e, arrivato appunto alla vigilia dell'Annunciazione, nell'anno 1251, alla vista di questo luogo benedetto, scende da cavallo e si prostra, appunto, si mette in ginocchio in atteggiamento di devozione e di preghiera. Abbiamo una scena molto dinamica, molto variegata e in particolare si riferisce a una battaglia, appunto, e Jacqueline de Maillet, maestro dell'Ordine del Tempio, appunto, sostiene con pochi cavalieri, poche migliaia di cavalieri francesi, l'attacco di 7.000 arabi comandati dal figlio di Saladino. E questa fu una battaglia epica che il pittore Lamer, avvenuta nel 1187, ha voluto ricordare appunto come a memoria della storia religiosa della Francia. Nella parte superiore della cappella, precisamente nei timpani, il pittore snoda la storia dei santi e delle sante che sono più care al popolo francese. E in particolare inizieremo la presentazione iniziando dal primo timpano di sinistra. Nella parte sinistra del primo timpano, che si trova appunto sulla parete di sinistra, troviamo una figura importante, San Francesco di Sales. È proprio ispirandosi a San Francesco di Sales che San Giovanni Bosco fondò l'Ordine dei Salesiani. Sempre nel primo timpano, sulla sinistra, al centro, sotto il baldacchino, abbiamo il Sommo Pontefice Urbano V, primo pontefice che si recò pellegrino a Loreto. San Bernardo è invece il terzo personaggio che si osserva nel primo timpano di sinistra. Nel secondo timpano dalla sinistra invece troviamo le figure di San Vincenzo de Paoli e di Santa Genoveffa di Parigi. Nel primo timpano invece a destra troviamo altrettante figure importanti di santi, pontefici che hanno reso grande la storia religiosa della Francia. In particolare troviamo Saint Denis, vescovo di Parigi, il pontefice, sommo pontefice Urbano II e San Remigio. Nel secondo timpano da destra troviamo due figure importanti e assai venerate dal popolo francese, in particolare da tutta la cristianità, ovvero San Martino e la regina di Francia, Santa Clotilde. Nel timpano centrale invece troviamo la Beata Isabella, sorella di San Luigi, che indossa l'abito tradizionale delle Clarisse. Era infatti Santa Isabella la badessa del monastero di Longchamp, e al suo fianco c'è San Luigi di Tolosa, nipote di San Luigi IX, re dei francesi. È interessante far notare come nei timpani della
cappella siano rappresentati anche sulla sinistra Saint-Landry e più a destra del timpano centrale la figura celeberrima di Santa Giovanna d'Arco. A coronamento del ciclo pittorico rappresentato sulle pareti della Cappella dei Francesi, la volta è impreziosita da immagini di angeli che recano simboli della passione di Cristo e dalla scena del trionfo della croce. La volta è divisa in 8 spicchi e in altrettanti, appunto, vi sono appunto altrettante scene, altrettanti simboli che andiamo a presentare. Il primo simbolo della passione che il pittore ha rappresentato sulla volta a coronamento del ciclo pittorico di questa splendida cappella è il cartiglio, l'angelo che regge il cartiglio con la scritta Gesù Nazareno, re dei Giudei. Successivamente abbiamo l'angelo che reca sulle mani la colonna della flagellazione. Ancora troviamo una figura sublime di angelo che reca come simboli della passione la spugna, la canna e la lancia. Il ciclo della passione si completa con l'angelo che porta la scala con l'angelo successivo che porge sulle mani appunto la corona di spine e infine con l'angelo che tiene nelle mani il telo, il velo della Veronica. Lo spicchio più grande della volta vede la rappresentazione del trionfo della croce che gli angeli appunto non sorreggono a mani nude ma con le mani velate, e questo per un atteggiamento di profonda devozione e rispetto verso la croce di Cristo. L'arredo liturgico di questa cappella è comunque molto interessante, tuttavia più recente perché risale alla fine degli anni 20.

abbiamo presentato la favolosa cappella dedicata al popolo di Francia e ci siamo immersi in un'atmosfera squisitamente medievale. E abbiamo concluso il nostro viaggio all'interno di questa cappella e ci vediamo comunque la prossima volta per proseguire la nostra spiegazione, la conoscenza dei tesori del santuario.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: questa è normale, no?
1: Ok.
0: Ok.
1: Sì, sì.
0: Alleluia. Allora, e poi dice, leggi solo questo e poi vieni qui, si dice la Vangelo. Ok. Quando finisce.
1: La preghiera dei fedeli.
0: Questa qua. Oggi è lunedì. Tutto questo. Ok.
1: Posso.
0: Sì, sì. No, no, qua, qua. Se lo legga qua. Leggete questa di qua.
1: Leggete.
2: Mi scusi, il microfono.

0: O Dio, accogliamo il tuo amore nel tuo tempio, come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Noi offriamo questa Eucaristia pregando per la pace eterna dei cari defunti Lina, Rosa, Salvatore e Libera Maria. Per noi invece dobbiamo supplicare anzitutto la misericordia divina, da peccatori che siamo, supplicare il suo perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. La mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome.

eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore. Una generazione

Anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il mio Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore. Lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi. Lì si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, impogni la sua mano su di lei e la vivrà». Gesù si alzò e lo seguì coi suoi discepoli, ed ecco una donna che aveva perdita di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quest'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, la prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore. Due persone toccate da Cristo, due persone guarite. Più che guarite, la bambina è tornata alla vita. Che miracolo grande! Carissimi, quanto siamo affortunati! Ecco, ci siamo riuniti proprio come questa folla attorno a Gesù, proprio come questa folla che piange la morte di una bambina. Siamo tanti con possibilità di toccare Gesù. Perché ciò che celebriamo è un sacramento, e il sacramento è un segno efficace della grazia di Dio. Mi piace pensare dei sacramenti come dei buchi nel cielo lasciati da Gesù. I buchi, finestrine, per cui noi possiamo non solo vedere Cristo, ma anche toccarlo, essere da Lui toccati, abbracciarlo ed essere abbracciati. È questo che fa il sacramento. Quanto siamo fortunati, potremo essere toccati da Gesù e guariti da tutto, e liberati da tutto. È così? E non per forza. Guardate, la folla era grande, numerose erano le persone riunite attorno, e solo due guarite. Che è quello che ha fatto la differenza? Perché sono tante persone che hanno toccato Gesù e sono state da Lui toccate. Infatti questo racconto, questa versione è un po' povera, quella di Matteo, ma qualcuno di voi si ricorda della versione di San Luca, per esempio, del capitolo 8? C'è un particolare che manca qui. Chi si ricorda? Gesù si

Si ferma e dice: chi mi ha toccato? E i suoi discepoli lo guardano come se fosse pazzo. Ma vuoi scherzare, Signore? Guarda che tutta questa folla si accalca su di te e tu chiedi chi ti ha toccato, tutti. Ma Gesù continua a cercare una persona che l'ha toccata. Perché c'era un solo tocco vero e autentico, quello che guarisce. Qual è il componente di questo tocco? La fede. La donna ha detto a se stessa: se solo tocco il suo mantello, solo sarò guarita. E questa fede sua è stata ricompensata. E Gesù, strano a dire, ha sentito una forza uscire da lui. Gli è stata estorta la forza miracolosa, rubata con il piacere di Gesù stesso, ovviamente. E poi la bambina, toccata con fede. E no, mi direte, era morta, non poteva credere. Lei no, ma il suo padre sì. Il suo padre che viene da Gesù e dice: è morta, tuttavia se vieni, le imponi la mano, vivrà. Che grande fede di quell'uomo! Non è una fede disperata, è ben concreta. È stata ricompensata. Ora, noi siamo numerosi, ci accalchiamo su Gesù. Chi di noi tornerà a casa guarito? Di che cosa dipende?

0: con la fede pari a quella della donna malata, del padre e della figlia morta, supplichiamo Dio per le nostre necessità.
1: Alle invocazioni rispondiamo: donaci un cuore nuovo, Signore.
0: Donaci il cuore nuovo, Signore.
1: Dopo aver ascoltato la prima lettura, si può davvero concludere che Dio i suoi doni li elargisce senza pentirsi mai, perché conserviamo sempre fiducia nel Signore e ci lasciamo plasmare dalla sua grazia. Preghiamo. Un cuore nuovo, Signore, perché il nostro rapporto con Dio sia vissuto con la freschezza propria di un fidanzamento e la delicatezza amorosa propria di un vincolo nuziale. Preghiamo. Per gli uomini che cercano la fede, perché trovino Gesù e in Lui una vita nuova, una speranza certa e la forza di una carità operosa. Preghiamo. Per chi combatte la malattia e la sofferenza nel mondo, perché lo faccia con l'amore che testimonia la crescita del regno di Dio. Preghiamo. In virtù di questo sacrificio, dal quale siamo stati lavati e redenti, i nostri fratelli che già hanno conosciuto la morte possano celebrare nei cieli i misteri della salvezza. Preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, le nostre suppliche. Accresci la nostra fede e così vedremo i tuoi miracoli. Per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del Tuo Figlio. Con fede viva, proclamiamo la Sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la Sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli, ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della Tua lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Veramente, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Lina, Rosa, Salvatore, libera Maria, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo, tuo il regno. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,

0: Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo doni. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me, con te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

lei decide. E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice, perché è una, cioè, è più una passione che un divertimento, e per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.

0: un viaggio che è iniziato tutto dallo studiare, dal capire che cos'è la fede nella vita di un giovane. Quindi questo lungo viaggio che ha visto attraversare la fede del giovane sotto diversi punti di vista. Abbiamo visto l'importanza dell'Eucarestia, abbiamo visto l'importanza di stare e di vivere la fede all'interno di una parrocchia, ma anche di viverla fuori dalla parrocchia. E poi abbiamo visto in due puntate particolari che cos'è la vocazione per un giovane. Lo abbiamo visto sia ascoltando la testimonianza di Suor Assunta che ascoltando la testimonianza di una famiglia. E adesso rimaniamo, insomma, giungiamo al termine di questo percorso con una domanda in particolare che ci lascia questo percorso. E adesso che ho scoperto la mia fede, cosa mi aspetta? È proprio per questo che in questa puntata ho un ospite particolare, un ospite che ci parlerà di alcune proposte, ci parlerà di una, diciamo, di una realtà diocesana che si occupa appunto dei giovani, una realtà che appunto si occupa anche di queste proposte per i giovani. E ecco, lascio presentare la mia ospite.
1: Ciao Giacomo, buonasera, ben trovati a tutti i ragazzi e anche chi è meno giovane che è all'ascolto. Io sono Selene, e sono la co-direttrice insieme a Don Emanuele del servizio di pastorale giovanile della diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino. Grazie per questa chiamata, Giacomo, ti dico grazie davvero di cuore, sai perché nel venire su pensavo a quanto è prezioso che tu abbia chiesto di ritagliare uno spazio dove i giovani abbiano il coraggio davvero di affrontare il tema della fede. In un posto come quello del mainstream, dove i messaggi sono tutt'altri, questa è una grazia. Quindi grazie.
0: E io ringrazio a te comunque di aver accettato il mio invito. E ecco, come ogni puntata, anche oggi ci lasciamo caricare un po', ci lasciamo dare uno spunto di riflessione da un canto di Rosanne che ascoltiamo e ci rivediamo dopo questo canto.

0: Ed eccoci qui, ben ritrovati a tutti e a chi si fosse collegato soltanto ora, faccio un saluto e un augurio di buona serata. E come dicevo prima, oggi siamo qui a cercare di capire meglio quali sono quelle proposte che la diocesi, in particolare la pastorale giovanile, che adesso sentiremo e capiremo chi è la pastorale giovanile, cos'è la pastorale giovanile. Offre ai giovani. Come sempre vi ricordo che anche voi da casa potete interagire con noi, potete chiamarci, potete mandarci i messaggi, potete scriverci anche una considerazione, un consiglio, una qualsiasi cosa, un ringraziamento o anche una preghiera. Qualsiasi cosa voi vogliate, noi siamo qui e vi ascoltiamo. Quindi lo potete scrivere o potete anche chiamarci ai numeri che vedete in sovraimpressione. E quindi ecco, tornando a noi Silene. E parlavo di questa realtà che forse i giovani qualcuno nemmeno conosce, che si chiama pastorale giovanile. Allora ecco, ti chiedo subito, che cos'è la pastorale giovanile e quali sono i compiti che essa
1: Mi
0: ha?
1: fai una domanda impegnativa, ma ti ringrazio per questo. Sai, ci diamo tanto da fare, però a volte, presi dal tram tram quotidiano, difficilmente anche noi che ci mettiamo al servizio dei giovani ci chiediamo cosa stiamo facendo, per chi lo stiamo facendo e perché lo stiamo facendo. Quindi questa tua domanda mi aiuta tanto anche a ricentrarci noi proprio come equip che lavora a servizio dei giovani. Allora, la pastorale giovanile esiste anche per esempio dentro gli ordini religiosi, no? Noi qui stasera parliamo di pastorale giovanile diocesana, cioè è quella parte della diocesi, nel nostro caso di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, che si dedica in particolar modo ai giovani. Quando parliamo di giovani, la Chiesa è molto chiara, ci chiede di occuparci di tre più o meno fasce d'età, che sono i preadolescenti dagli 11 ai 13 anni, quelli per capirci che finiscono o stanno per finire tutta la, diciamo, la prima preparazione, appunto, no, col catechismo, poi gli adolescenti dai 13 ai 17 anni e i giovani, compresi anche i giovani adulti dai 18 ai 25-30 anni. Cosa facciamo concretamente? Abbiamo ricevuto un mandato dal nostro vescovo, che è il nostro pastore, ecco perché si chiama pastorale, e concretamente il nostro pastore ci chiede di concretizzare e rendere operative le linee guida che triennalmente elabora. Il vescovo cioè ci dice che ci sono dei temi specifici da approfondire e da concretizzare nei giovani e noi lo facciamo. Lo facciamo, come dire, coordinando le varie realtà più piccole, quindi che compongono la diocesi. Parliamo delle parrocchie, parliamo degli oratori, parliamo degli ordini religiosi, parliamo anche, appunto, anche delle associazioni e dei movimenti laicali che però fanno parte del nostro mondo cristiano. E è un compito non semplice e ci occupiamo anche di guidare queste realtà locali nell'elaborare delle proposte pastorali, cioè li aiutiamo a capire come si può collaborare proprio per il bene dei ragazzi che il Signore ci affida.
0: Beh, come ce l'hai descritto, comunque è un compito, penso, particolare, un po' un compito anche abbastanza delicato, perché vai a toccare, come dicevi te, delle fasce d'età dove abbiamo visto anche in questo lungo percorso non è facile, insomma, trasmettere la fede, perché l'abbiamo visto, ci sono tanti giovani che ne sono lontani, tanti giovani che invece la vivono ma hanno dei dubbi. Quindi il compito appunto della pastorale giovanile diocesana, come ci illustravi te, è quello di guidare questi giovani nel loro percorso di fede e non è per niente facile. E proprio per questo, perché non è appunto una scelta facile, quindi guidare questi giovani, come dicevi te, ricevete un mandato, no, dal vescovo. E tu perché personalmente hai accettato questo mandato? Cioè, cosa ti ha spinto a dire al vescovo sì, io accetto questo percorso e questo compito abbastanza difficile?
1: Ma guarda Giacomo, io ti dico, riflettevo e penso che più che una mia scelta è stata proprio una risposta ad una chiamata che mi è stata fatta. Inaspettata, non pensavo mai di essere minimamente dentro questa richiesta che mi è stata fatta dal nostro padre vescovo. Quando me l'ha fatta, io ho tentennato tanto, mi sono presa del tempo, ho cercato di discernere e devo dire che è stata una chiamata che è arrivata in un tempo particolare della mia vita. Perché? Perché io ho 30 anni, sono una giovane sposa, sono sposata ormai da 4 anni, quindi volevo cercare di capire il Signore dove mi chiamasse a essere sposa, ma contemporaneamente dentro una comunità che chiede il servizio ai giovani che hanno incontrato il Signore. Quindi avevo appena finito il progetto Policoro, che ecco, ha una durata triennale, e è arrivata questa proposta. Io lì per lì volevo dire di no, te lo dico molto sinceramente, e questo è stato detto. Poi ho riflettuto e sai che cos'è che mi ha spinto a dire di sì? Intanto la mia limitatezza. Cioè, quando ho capito di non sentirmi affatto all'altezza, ho detto forse Signore qui significa che è il posto giusto, perché mi sono chiesta se questo fosse il campo dove si giocava il mio essere cristiana, proprio dove penso di non farcela. E poi sono andata indietro a capire tutti, diciamo, i racconti che la Bibbia ci offre di uomini che sono stati scelti così, con la loro limitatezza. Allora ho pensato al sì di Maria, che a 13-14 anni ha dovuto dire di sì a un progetto più grande, ho pensato ad Abramo, a cui il Signore dice lascia tutto e va, e poi ho pensato al mio preferito che è Mosè, perché Dio gli dice di liberare un popolo e di andare a parlare con il faraone, e lui era balbuziente. Allora ho detto: Signore, ti offro sta mia balbuzienza e fa tu. E quindi mi sono fidata. Diciamo che non è stato per niente semplice, perché come ho iniziato io il 21 di gennaio, poi il mese successivo c'è stata la pandemia, e
0: Già,
1: quindi diciamo ecco, c'è stata un.
0: è partito con una prova molto difficile.
1: Esatto, però io penso che questa è un po' la sfida, cioè affidarci. E devo dire, sento molto la difficoltà di parlare di fede ai giovani, ma farlo in un modo che sia pastorale, perché diciamo, la sfida più grande della pastorale non è solo dire a un giovane Dio ti ama e ha un progetto di vita su di te, ma è farlo coordinando tutte le varie realtà della diocesi. E questo non è semplice, perché siamo uomini e non è sempre facile collaborare e mettersi tutti al servizio dei giovani, condividendo gli stessi scopi.
0: Una piccola curiosità, no? Mi
1: Dimmi.
0: dicevi, hai ricevuto questo accettato questo incarico adesso a inizio anno, no? Come avete affrontato il tempo della pandemia, insomma?
1: Allora, intanto, non te l'ho detto prima, ma ci tengo a dirti che la pastorale giovanile è fatta di persone. Cioè, noi non siamo solo delle attività e delle iniziative che mettiamo in campo, ma siamo delle persone con un volto, con una storia e che veramente si mettono al servizio. Quindi tu vedi me, ma insieme a me ci sei tu. Poi c'è Don Emanuel, c'è Matteo, c'è Suor Simona, Suor Rosaria, Chiara. Ci sono veramente tante persone, e questa è stata la forza anche del saper rispondere ad una sfida come quella del Covid. Noi ci siamo trovati a non avere ancora una progettazione, ma a dover affrontare la necessità di far capire ai giovani che c'eravamo. E quindi abbiamo inventato questi aperitivi social. Quindi abbiamo invitato i giovani della diocesi a condividere con noi ogni sabato pomeriggio 2 ore del proprio tempo. Abbiamo scelto anche insieme ai ragazzi le tematiche, e con degli ospiti speciali, un po' come stai facendo tu, abbiamo provato ad affrontare delle tematiche, in particolare quella appunto del percorso di vocazione e di scoperta che il Signore prima di tutto ci chiama a vivere. Mi colpiva molto quello che diceva Nede San nella canzone, che diceva: non voglio stare a guardare, voglio vivere. Forse il mandato più grande che la Chiesa ci chiede oggi è accompagnare le comunità a trasmettere ai ragazzi questo, cioè la bellezza di una chiamata che li prende per mano e li porta dentro a vivere pienamente la vita e non vivacchiare.
0: Infatti anche per questo un po' ho scelto la canzone, parte ecco per una cosa mia personale perché mi piace molto, ma anche perché trasmette questo senso di voler vivere non soltanto la fede, ma di voler vivere proprio interamente la propria vita nella pienezza più assoluta. E questa è una cosa ecco molto bella che mi colpisce le risane perché riescono a trasmettere con poco dei messaggi molto molto profondi, come un po' ecco è quello che appunto è il compito della pastorale, no? Come dicevi te, con un semplice aperitivo online, siete riusciti un po' ad abbattere quello che era, in quel momento l'esigenza di un giovane di avere anche dei rapporti con altre persone e allo stesso tempo di trasmettere e di scoprire sempre più la fede. Questa è una cosa molto, molto bella che siete riusciti a organizzare e a fare, perché siete anche riusciti a fare.
1: È tutto merito dello Spirito Santo e del Signore che ci ha guidato. E poi aggiungo una cosa, se abbiamo un po' di tempo,
0: certo.
1: È dirti questo, che di fatto questo è possibile quando ognuno di noi che si mette al servizio così un pochino, no, più a livello più generale, è una risposta, no? Alla pienezza che il Signore nella sua grazia ti ha donato nel tuo percorso di fede. Un motivo che mi ha spinto a dire di sì è stato: a me il Signore ha dato tantissimo, anche grazie a chi mi ha preceduto nella pastorale giovanile. Io sono rientrata nel flusso del mio essere cristiana grazie a dei direttori di pastorale giovanile venuti prima di me, e quindi io restituisco e basta.
0: Va bene, adesso per questa parte ti ringraziamo, poi ti torchio un po' più avanti.
1: Grazie.
0: E ecco, adesso ci prendiamo qualche minuto di pausa e ascoltiamo una canzone di Fabrizio Moro, e poi ritorniamo sempre qui.
2: Posso fare a meno dei milioni?

0: Ben ritrovati qui a tutti, qui da Assisi. Sono in compagnia di Selene, la co-direttrice, la co-responsabile della pastorale giovanile diocesana. Ed ecco, come abbiamo detto, insomma, prima stiamo affrontando questo tema, questa particolare realtà della diocesi che è la pastorale giovanile. E abbiamo, ecco, nella prima parte di puntata abbiamo cercato un po' di capire che cos'è la pastorale giovanile, e adesso invece cercheremo di capire anche come, insomma, di cosa si occuperà e cosa farà, in questo triennio. Però prima volevamo rispondere, insomma, a una domanda che c'era arrivata da casa, una domanda di Elisabetta di Assisi, che ci chiede: la pastorale giovanile in questo momento come si è organizzata per l'evento della beatificazione di Carlo Acutis? Una domanda, ecco, che avremmo affrontato, ma cogliamo l'occasione e ne parliamo adesso. E ecco, come vedete anche dal volantino che state vedendo, c'è una veglia di preghiera che adesso, ecco, Selene ci spiegherà, ce ne parlerà meglio.
1: Sì, grazie Elisabetta perché veramente è una domanda che ci aiuta a diffondere questa notizia il più possibile. Saprete sicuramente che il 10 ottobre alle 16:30 presso la Basilica Superiore di San Francesco, Carlo Acutis, di cui sentiremo parlare molto spesso da qui in futuro, sarà beatificato e il nostro vescovo proprio ci ha chiesto di organizzare una veglia di preghiera notturna la sera prima, arrivando ovviamente alla mezzanotte perché ci accompagna il giorno successivo. Si terrà sulla piazza esterna della Basilica di Santa Maria degli Angeli, quindi per capirci davanti alla Porziuncola, sarà all'esterno perché questo ci garantiva di accogliere quanti più giovani possibili. L'avremmo fatta dentro, questo non sarebbe stato possibile, per farla anche nel rispetto delle norme anti-Covid e con più tranquillità, perché stare all'esterno sicuramente non è come farla all'interno. Inizierà alle 9:30. C'è ancora la possibilità di prenotarsi perché per le questioni di sicurezza è necessario sapere entro il 30 settembre chi verrà e quindi se andate sul sito della diocesi di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino e se andate sul sito del Santuario della Spoliazione ci sono tutti i link ancora e anche sui social della Pastorale Giovanile per potersi iscrivere, mi raccomando, entro il 30 di settembre. Ci sono ancora posti disponibili. E sarà un evento molto bello perché adoreremo il Signore nel sacramento del Santissimo dell'Eucarestia, ma lo faremo accompagnati anche dal talento di tantissimi giovani della nostra diocesi che si sono messi a disposizione e quindi non mancheranno musiche, canti, danze. Tutto condurrà il cuore proprio all'accogliere il Signore che sarà lì presente in mezzo a noi nella parte finale della veglia.
0: E ecco, comunque sia la veglia, per chi non riuscisse, insomma, a partecipare, sarà comunque visibile sempre sui canali di Maria Vision, e quindi, ecco, potete comodamente seguirlo, ecco, anche da casa per chi fosse impossibilitato a partecipare. Chi invece riuscisse a partecipare penso sia una cosa molto molto bella, un evento che davvero capita una volta ogni tanto, insomma, ecco, di averlo qui ad Assisi, quindi ecco un consiglio di partecipare e viverlo pienamente. Quindi ecco, entro il 30, se riuscite, iscrivetevi. Come diceva Selene, i link li trovate sui siti della pastorale della diocesi di Assisi Nocera Gualdo e su quelli
1: Nel santuario
0: del
1: della
0: santuario della
1: spoliazione, sì.
0: Spoliazione. E ecco, grazie comunque Elisabetta per la domanda e chi volesse comunque sia, ecco, potete scriverci o chiamarci, altre domande, dubbi, curiosità, qualsiasi cosa, siamo qui a disposizione per ascoltarvi. E ecco, ritorniamo a noi Selene. Dicevamo, ecco, abbiamo presentato un po' che cos'è la pastorale, abbiamo anche capito un po' quali sono state le tue motivazioni di accettare questo compito. E però c'era una domanda particolare che volevo farti, no? Perché tu hai detto prima di me c'è stato già qualcuno che si è occupato di questo percorso, di questa realtà. E com'è che tu hai trovato, o comunque com'è attualmente il rapporto tra la pastorale giovanile e i giovani?
1: Allora, questa è una domanda un po' scomoda, devo essere sincera, però le domande scomode ci piacciono, sono alla base del nostro
0: Meglio
1: percorso
0: così.
1: e noi le affrontiamo con la verità che il Signore ci chiede. Guarda, ti dico, io ho trovato dei giovani che sono, diciamo, il centro della nostra attenzione, ma anche della nostra passione, evangelizzatrice e educatrice. Quindi intanto ti rispondo dicendoti noi come stiamo accanto ai giovani, veramente come qualcosa di così prezioso che vogliamo custodire. E che vogliamo davvero tirar fuori da questo torpore che vivono. Ed è questo un po' torpore che vede i giovani non tanto attivi dentro la pastorale giovanile. Devo dire che dopo il Covid c'è stata ancora una defezione ancora più grande. Però ci sta, nel senso che diciamo che forse uno dei problemi e delle criticità che abbiamo affrontato è stata quella di aver intuito, ascoltando i ragazzi stessi, che forse uno dei problemi è che la pastorale giovanile è percepita come un'entità. Non si sa, sta pastorale giovanile chi è, dov'è, dove sta, come se fosse un po' l'Olimpo e chi è poi nelle parrocchie che vive la realtà cristiana concreta fa difficoltà. Allora, intuendo questo, poi magari te lo spiegherò meglio, ma abbiamo capito che forse quello che mancava era la relazione, cioè tu non puoi fare pastorale se non incontri. Non c'è niente da fare. E allora da qui siamo ripartiti e ti dico che abbiamo iniziato a fare un piccolo tour nelle parrocchie per far capire ai giovani che la pastorale giovanile sono io con questa faccia che il Signore mi ha dato, però questa è, sei tu con il tuo viso, insomma, che la pastorale giovanile è fatta di persone. E poi abbiamo avuto la grandissima grazia di poter incontrare chi con i giovani ci lavora. E quindi, questo non te l'ho detto prima, ma la pastorale giovanile non è fatta solo da una direttrice, un co-direttore come Don Emanuel e da membri dell'equipe di pastorale giovanile che sono, diciamo, il nucleo, quello che c'è sempre in tutte le cose, ma è fatta anche da una consulta di pastorale giovanile, cioè da momenti particolari nell'anno dove la diocesi attraverso noi come pastorale giovanile si ferma e ascolta e dice alle varie realtà che vivono poi la vita reale nelle parrocchie che sta succedendo in quelle realtà e abbiamo capito che forse questo era quello che mancava. Perciò se tu mi dici che rapporto c'è tra i giovani e la pastorale giovanile, un po' il rapporto che tu magari vedi tra un giovane e il preside. Cioè, il giovane sa che c'è il preside, però non l'ha mai incontrato e quindi c'è un po' paura e allora fa fatica ad avvicinarcisi. E noi che abbiamo intuito questo stiamo un po' smantellando l'idea del preside e vogliamo essere più l'idea dell'insegnante, dell'educatore, ecco, che sta accanto ai giovani, più che accanto ai giovani, accanto alle persone a cui il Signore nelle parrocchie e nelle varie realtà affida. Perché questo ti volevo anche dire, è importante. La pastorale giovanile non si sostituisce alle parrocchie, non si sostituisce agli ordini religiosi, agli oratori, ai movimenti. Noi siamo solamente diciamo, quella realtà che prova a coordinarli e a renderli più, come dire, organici nella proposta, perché sono proposte ovviamente diocesane. Non so se sono
0: Sì,
1: stata chiara.
0: penso chiarissima. E comunque sì, ecco, ci dicevi appunto c'è questo organo che comunque è l'equipe, no? E penso che insieme all'equipe, non solo che adesso ecco, ci dirai insieme a chi, avete stilato un po' un programma, degli eventi, delle proposte che verranno poi successivamente fatte ai giovani. E quindi ecco, ti volevo chiedere al momento, quindi, quali sono gli eventi più importanti che la pastorale giovanile offre ai giovani?
1: Allora, guarda Giacomo, ti dico, intanto prima di dirti esattamente, lasciami raccontare proprio che tutto quello che abbiamo pensato per il nuovo anno pastorale, che per chi non lo sapesse va dal settembre 2020 al settembre 2021, l'anno pastorale non è l'anno solare, è nato tutto da due momenti importanti dove, come ti

0: dicevo, abbiamo ascoltato circa 20-25 rappresentanti delle varie realtà parrocchiali della diocesi. E è stato un ascolto molto importante perché ci ha permesso di leggere i reali bisogni dei ragazzi nelle parrocchie, i reali bisogni degli educatori che poi sono chiamati a stare accanto ai ragazzi, e quindi abbiamo fatto una lettura molto attenta della realtà. Da lì abbiamo progettato insieme, cioè non ho progettato io, Don Emanuele o l'equipe, ha progettato proprio chi con i giovani è chiamato a starci quotidianamente, e da lì è nato un programma pastorale piuttosto nutrito. Ti dico solo le cose più importanti che mi vengono in mente. Allora, proveremo a dare agli educatori, diciamo, un piccolo percorso di formazione sul tema dell'amore.
1: Magari, aspetta, chiedo magari alla regia anche di mandare, insomma, qual è il programma, così anche chi è da casa può vederlo meglio, ecco.
0: Ottimo, sì. Allora, queste sono solo alcune delle proposte che facciamo, ma ci parevano le più importanti da segnalare. Allora, questo percorso che vedete in alto, contrassegnato da questo cuore, che si chiama Amati, Amati, sono queste tre appuntamenti che saranno a novembre, gennaio e aprile, che vorremmo dare a tutti gli educatori che nelle parrocchie poi sono chiamate a fornire a loro volta un percorso ai ragazzi, e sarà proprio sul tema dell'amore. Perché questo è il tema tracciato per questo triennio dal nostro padre vescovo, che da pochissimi giorni ha dato le nuove linee pastorali nella lettera pastorale del 2020, e ci dice che ci chiede di far lavorare i giovani proprio su questo aspetto: sentirsi amati e a propria volta restituire questo amore. Poi vedete questo camper che è legato a questo hashtag Chiesa e Casa Tour, ed è questo piccolo tour che in realtà abbiamo iniziato già a gennaio e che poi si è dovuto interrompere per il Covid, dove con la nostra macchina andiamo a raggiungere le parrocchie più sperdute, gli oratori più sperduti della diocesi, proprio per incontrarli e capire chi sono e dire anche loro chi siamo noi. Poi vogliamo utilizzare il linguaggio anche, come vedi, dello sport e della musica, e quindi ci sarà, se tutto va bene, a luglio il concerto di evangelizzazione a Te Grido, Signore Maroccia, dove anche qui alla fine non è la musica lo scopo finale, ma è portare i giovani e le comunità davanti a Gesù Eucaristia. La CC Cup invece è un piccolo torneo dove sarà lo sport ad insegnare ai giovani come fare comunità e come vivere cristianamente anche un'attività bellissima come lo sport. E infine quest'anno, siccome sarà il triennio della carità, immaginiamo che a febbraio e marzo ci saranno delle iniziative dove concretamente chiederemo ai giovani di sporcarsi le mani in realtà caritative che la nostra diocesi ha. Ce ne sono tantissime, ma hanno bisogno di essere mappate, di essere messe in relazione con i giovani che magari hanno il desiderio di spendersi, ma non sanno dove.
1: Quindi ecco, cari giovani che ci seguite, segnatevi tutti questi appuntamenti che vi aspettiamo, insomma.
0: Assolutamente sì.
1: Vi aspettiamo noi come equip, vi aspettiamo anche tutte le diocesi e i vostri giovani, portate i giovani, perché sono delle iniziative molto molto belle, soprattutto quelle, ecco, anche di carità, in cui davvero riesce a vedere, l'abbiamo anche ascoltato nelle scorse puntate, riesce a vedere proprio il volto di Gesù nel prossimo, riesce a vedere, quindi facendo semplicemente una piccola opera di carità che può essere, ecco, raccogliere degli alimenti per i più poveri o qualsiasi altra cosa, riesci davvero a capire quello che il Signore ci ha chiesto, quello che ci ha chiesto di amare l'altro anche, ecco, nella povertà, di amarlo nella carità. E quindi ecco, vi aspettiamo, e quindi ecco, queste sono un po' le proposte, ecco, che farete voi, e penso che la cosa bella che ci dicevi te è che appunto sono proposte che non nascono dal singolo, ma nascono da un grande numero di persone, perché comunque sia nel tempo in cui ci troviamo, riuscire a fare delle piccole consulte con 20-25 persone non penso sia stato semplice, e quindi davvero una cosa che, ecco, di cui voglio ringraziarvi è che di questo servizio che fate anche nonostante questo periodo e queste pressioni che ci vengono date, ecco. Quindi questo è un piccolo ringraziamento che faccio a tutta l'equipe di pastorale.
0: Grazie.
1: E quindi ecco, siamo un po' giunti alla fine, sia di questa puntata che un po' del percorso che abbiamo affrontato in queste settimane, in questi, insomma, due mesi. È stato un percorso molto lungo, però in cui

0: Spero che i vari ospiti che ho portato vi abbiano lasciato qualcosa a ognuno di voi da casa. E come ho chiesto allora, chiederò anche a te un consiglio. Ognuno ha dato un consiglio sulla propria tematica che ha affrontato. A te chiedo un consiglio su come il giovane deve riuscire a rapportarsi con la pastorale giovanile e come il giovane può trovare la pastorale giovanile.
1: Guarda, se smettessimo tutti di pensare alla pastorale giovanile, ti ripeto, come ti dicevo prima, ad un ente così nell'Olimpo di non si sa che cosa, sarebbe veramente semplicissimo capire che in realtà siamo delle persone che hanno un numero di cellulare, che possono essere chiamate in qualsiasi momento, e il consiglio è anche quello di rinsaldare i rapporti con la propria guida, con il proprio parroco. Ciascun giovane che ci sta ascoltando fa parte di una parrocchia, fa parte di un oratorio, fa parte di una realtà che è parte della diocesi. E non si può fare pastorale se non ci sono sacerdoti e guide che sentano la chiamata a fare pastorale. Ma i sacerdoti hanno bisogno di essere supportati e quindi i giovani in questo hanno un compito fondamentale. Cari giovani che ci siete, se avete un sacerdote di riferimento, aiutatelo, aiutatelo a stare sempre di più nella pastorale giovanile, perché ovviamente questo è anche, no, giova anche a voi, che quindi siete anche coinvolti sempre di più nelle attività con le quali poi potete conoscere anche tutti gli altri giovani della diocesi. Una cosa molto grave che si vive molto, l'ho vissuto anch'io, è la solitudine e l'isolamento. Stare nella pastorale vi aiuta anche a superare questo, cioè l'isolamento del piccolo orticello delle parrocchie. Ma i sacerdoti hanno bisogno di voi giovani.
0: Ci parlavi prima di canali social, ecco, ma adesso vediamo magari l'immagine dove ci sono i contatti che possono avere, ecco, magari li presenti te.
1: Sì, allora noi fisicamente siamo in diocesi, la diocesi è in piazza Vescovado numero 3 ad Assisi, quindi in realtà è proprio la sede della curia vescovile, guarda caso proprio accanto a dove Carlo Acutis è, diciamo, come dire, c'è la tomba di Carlo, quindi se venite a trovare noi andremo insieme a trovare anche Carlo per fare una bella preghiera tutti insieme. C'è un'email alla quale potete scrivere anche adesso per la beatificazione, se avete domande, necessità, scriveteci e noi proviamo a rispondervi. C'è un numero di cellulare dedicato, quindi non c'è solo il mio personale, ma c'è quello della pastorale giovanile, e poi ci sono i social, che oggi ormai sono, diciamo, la fonte inesauribile di tutte le informazioni, e noi cerchiamo con un po' di difficoltà, ma ce la facciamo, a tenervi aggiornati proprio attraverso i social. C'è il canale Facebook, ma soprattutto c'è Instagram, che è quello che oggi è più
0: Più
1: in
0: in voga,
1: linea,
0: più in voga,
1: esatto,
0: così.
1: con
0: Va
1: i giovani.
0: bene, Selena, allora ti ringrazio tanto di aver
1: Grazie a te.
0: accettato questo
1: È stato un
0: invito.
1: piacere.
0: Ecco, siamo giunti alla fine di questo viaggio, come l'avevo chiamato la prima puntata. Volevo, ecco, fare, insomma, i ringraziamenti in particolare a tutti gli ospiti che sono venuti da me, a Enrico, Paolo, a Margherita, Suor Assunta, Letizia e ad Alessandra e Elisabetta. Ringrazio tutti i ragazzi, insomma, che da dietro mi sopportano e mi supportano, che comunque sia hanno reso possibile tutto questo, hanno tenuto, insomma, anche dopo gli imprevisti che ci sono stati e tutte le cose. Quindi li ringrazio e ringrazio Marco che comunque sia mi ha sostenuto e mi ha aiutato in questo percorso, in questo viaggio, e ringrazio anche voi da casa che comunque sia avete seguito, avete fatto domande. Vi ricordo, ecco, che tutte le puntate sono anche visibili e condivisibili sul canale YouTube, sulla playlist c'è proprio il canale dedicato alla rubrica Giovani nella Fede. E ecco, spero, insomma, ecco, intanto saluto te che sei qui e
1: Grazie.
0: saluto tutti voi da casa, sperando che magari questo viaggio possa riprendere anche più avanti. Quindi un saluto e una buona serata a tutti.

Questa è la casetta di Don Bosco, siamo nel cuore storico e affettivo, possiamo dire, del Colle Don Bosco. La famigliola di Don Bosco, guidata da mamma Margherita, si trasferisce qui quando Giovanino ha 2 anni, dopo la morte del papà. Giovanino era nato il 16 agosto del 1815 nella cascina che si trovava dove adesso c'è la basilica. Allora, al posto della basilica c'era la cascina Biglione e il papà di Don Bosco era il capocampagna delle proprietà dei Biglione. Quando poi nel 1817, improvvisamente, papà Francesco muore, la famiglia si trasferisce qui in questa umile casetta che era stata rilevata da Francesco Bosco nel febbraio del 1817, quindi pochi mesi prima della morte. La casetta è semplice, richiama un po', diciamo, la povertà, i sacrifici della famiglia che con mamma Margherita doveva vivere, ma è anche testimone di quei valori educativi che il Giovannino Bosco impara alla scuola della mamma. Impara l'insieme così dei valori umani, fatti di rispetto, di laboriosità, di sacrificio, ma anche di generosità, di sincerità e di lealtà, di collaborazione, di impegni in famiglia, ma anche così di sana e umana allegria. E nello stesso tempo anche i valori religiosi. Mamma Margherita amava dire: figli miei, siamo poveri, ma abbiamo una ricchezza che solo noi possiamo perdere, ed è la nostra fede in Dio, che è Padre buono. Se viviamo la sua presenza, non ci manca nulla. Mamma Margherita insegna ai figli il senso di Dio e la confidenza con Lui, insegna loro questo già quando sono piccoli. Mattino, mezzogiorno, sera, quando sentono i rintocchi dell'Ave Maria, li educa il segno di croce e la preghiera alla Madonna. La giornata si chiudeva con il rosario. Nelle belle giornate li portava a contemplare così sulla collina più alta, a contemplare paesaggio stupendo, oppure le stellate fantastiche che sovente si possono contemplare da questa collina, e i ragazzi contemplavano estasiati, e mamma Margherita quasi sussurrando: è bello tutto questo ha fatto il Signore per noi, quanto ci vuole bene, Padre nostro, Ave Maria. E Giovannino Bosco impara dalla mamma a vedere Dio nelle cose della vita e le cose della vita la presenza di Dio. La casetta in seguito accoglierà anche Antonio, il fratellastro più grande, quando nel 1831 si sposa, ecco, e parte delle stanze della casa vengono occupate dalla famigliola di Antonio. Gli ambienti testimoniano così, dicevo, la povertà e la semplicità degli inizi. Sono rimasti, si può dire, tale quale com'era all'epoca di Giovannino Bosco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo. Senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buongiorno a tutti amici, pace e bene. Siamo qui in questa giornata e vogliamo raccontare la storia di una santa italiana. Si tratta di Santa Maria Goretti. Ma vediamo la storia di Santa Maria Goretti. Maria Goretti è terzogenita di 7 figli, nacque a Corinaldo in provincia di Ancona. E nacque il 16 ottobre del 1890 da Luigi Goretti e da Assunta Carlini. Erano poveri ma onesti e religiosi contadini. Vivevano coltivando un piccolo appezzamento di terra come era ad uso a quei tempi. Fu battezzata entro 24 ore dalla nascita nella chiesa parrocchiale di San Pietro con i nomi di Maria e Teresa. All'età di 6 anni, il 4 ottobre 1896, nella stessa Corinaldo, insieme col fratello Angelo, ricevette la cresima da Sua Eccellenza Monsignor Giulio Boschi, che era il vescovo di Senigallia a quel tempo. Si trovavano appunto a Corinaldo e qui avevano un piccolo appezzamento di terreno che coltivavano. Però questo terreno non era sufficiente per tutta la famiglia e vediamo cosa succede. Col crescere della famiglia il terreno di Corinaldo si dimostrò insufficiente a provvedere al suo sostentamento, perciò i Goretti decisero di lasciare il loro paese al quale erano tanto affezionati e verso la fine del 1896 si trasferirono a Paliano, in provincia di Frosinone, stabilendosi in località Colle Gianturco, dove posero a colonia quindi il podere Selzi. A quel tempo i contadini appunto andavano da un podere di facoltosi proprietari terrieri e una parte del raccolto restava per la famiglia e una parte andava ai proprietari. Questa era un po' l'economia familiare. Vi restarono per circa 3 anni. Dapprima lavorarono da soli, poi durante il terzo anno si unirono in società con Giovanni Serenelli, il quale aveva 2 figli, Gaspare, che presto si separò e andò via di casa quindi, e Alessandro. Le due famiglie dividevano lavoro e raccolto, però vivevano ognuna per proprio conto. Nel febbraio del 1900 sia i Goretti che i Serenelli da Colle Gianturco scesero a Ferriere della Conca. Fu loro assegnata una nuova abitazione quindi, che aveva nel mezzo una cucina per uso comune, quindi per ciascuna famiglia vi erano 3 stanze ai lati della cucina. Vi si accedeva dalla strada con una scala in muratura che terminava in alto in un pianerottolo sul quale si apriva la porta d'ingresso e attualmente una delle stanze, quella dei Serenelli, non esiste più essendo stata demolita per allargare il vano centrale. In ogni caso ancora la casa esiste, esistono sia la casa di Corinaldo sia questa qua che, di cui abbiamo parlato, che si trova a Ferriere di Conca. Il clima nell'agro puntino dove si erano trasferiti era malsano per la malaria e per tutto quello che si poteva prendere come malattie in quel tempo. E infatti non fu salutare per Luigi Goretti, il papà di Maria, il quale colpito da malaria e successivamente da tifo, meningite e polmonite, morì il 6 giugno del 1900, lasciando nella desolazione la povera Assunta, la moglie, alla quale prima di spirare consigliò di ritornarsene a Corinaldo. Assunta però, temendo che a Corinaldo non avrebbero potuto guadagnare a sufficienza con il piccolo podere che avevano e quindi mantenere i loro figli, decise a malincuore di rimanere. Maria, che era sensibile e affettuosa, soffrì molto per la morte del babbo e tuttavia con tenerezza si mise a confortare la mamma e le diceva: «Coraggio mamma, che paura avete? Noi ora ci faremo tutti grandi e poi Dio provvederà». La piccola Maria, all'epoca della perdita del padre, nonostante avesse circa 10 anni, non aveva ancora fatto la sua prima comunione. Ne aveva però un gran desiderio e lo manifestava a sua madre, ma lei, presa dal lavoro e sempre a corto di denaro, la rimandava a tempi migliori.
1: Vediamo ora una scena del film Cielo sulla palude, da cui abbiamo tratto le immagini che finora abbiamo visto.
2: Avete fatto un po' di compagnia a vostro padre?
3: E abbiamo voltato pure i fiori.
2: Bravi, bravi. Senti, figliola, è vero che non hai fatto ancora la comunione?
4: Sì, è vero.
2: Alla tua età, e perché?
4: Perché non c'aveva i soldi per il vestito.
3: Papà vendeva tutte le uova e lo comprava lui.
2: Non le ha vendute, poveretto?
4: Sì, tutte.
2: E perché non ti ha comprato il vestito?
4: Perché è morto.
2: Per il vestito parlerò io al conte, ma il vestito non basta. Devi prepararti per la comunione e la scuola è distante parecchi chilometri da qui e dovrai uscire di casa prima dell'alba.
4: Io non ho paura.
2: La conosci la strada?
4: No.
2: E come farai? È facile perdersi nella palude.
4: Il Signore vuole che io faccia la comunione.
2: Certo, è cosa santa.
4: E allora mi aiuterà.
0: In 11 mesi imparò il catechismo e il 16 giugno 1901, la domenica dopo l'ottava del Corpus Domini, insieme con il fratello Angelo, ricevette Gesù per la prima volta dalle mani di padre Basilio dell'Addolorata, un passionista, che dal 1899 operava nelle paludi pontine. Il vestito bianco le fu comperato dalla mamma, che volle anche metterle i suoi orecchini e la sua collana da sposa. Il cero e le scarpine le furono regalate, il velo le fu prestato. Per tutto il giorno Maria rimase molto raccolta.
1: Ora vediamo la sua comunione nel film Cielo sulla palude.

Quando rientrarono in casa, la mamma le disse: «Ora dovrai essere più buona, perché hai ricevuto Gesù». Ed ella prontamente rispose: «Sì, mamma, sarò sempre più buona», e mantenne la promessa. I Goretti, profondamente cristiani, si preoccuparono di dare un'educazione religiosa sana ai loro figli. La mamma, in particolare, benché analfabeta, cercò sempre di trasmettere loro il messaggio evangelico. Parlava con loro e li guidava affinché nei loro cuori ci fossero solo buoni sentimenti. Insegnava loro i primi elementi del catechismo e le preghiere. Vigilava di continuo affinché si comportassero bene. Li portava con sé alla messa festiva. Tutti i giorni recitava il rosario con loro. Maria, che ascoltava sempre i consigli della mamma, dopo la sua prima comunione si impegnò ancora di più nella via della bontà. Volle essere anzitutto l'angelo consolatore della mamma. Le infondeva coraggio e fiducia nella provvidenza, le obbediva in tutto. Cercava di alleggerirle il lavoro, pensando alla pulizia della casa, alla preparazione dei pasti, alla custodia dei fratellini, al rammendo delle vesti. Assunta, la mamma, disse più volte che Maria, Marinetta come la chiamava lei, le obbedì sempre e mai le mancò di rispetto, che non si ribellò mai ai richiami degli errori involontari e che fu sempre umile e servizievole, ma anche verso i fratellini fu di una tenerezza squisita. Li assisteva in tutte le loro necessità,

li spronava al bene, insegnava loro le preghiere e tutti i giorni, al mattino e alla sera, faceva loro recitare 3 Ave Maria. E ancora, voleva bene i fratellini e li correggeva nei piccoli

0: parla quando ti pare. Ringrazialo per noi.
1: Io te ne mando tanti bacetti, pure io.
0: Hai sentito, papà? Ti mandano tanti bacetti.
1: Dimmi la vipera.
0: Ah, sì. Oggi una vipera stava per saltare da sei ragazzini. Io ho cercato di ammazzarla, ma non ci sono riuscita. Giuseppe, quel vecchio che c'ha le pecore accanto a noi, dice che dovevo ammazzarla, perché adesso lei, per vendicarsi, me lo fa morire. Diglielo a tutti i santi che può vedere, così mi aiutano. E anche a Gesù, ricordatelo, eh. Oddio, mezzogiorno, andiamo, che è tardi. Su, salutate papà.
2: Arrivederci, papà.
0: Addio, papà. Torniamo presto.
3: Era molto pia e desiderava ardentemente ricevere il pane degli angeli, la comunione. Però, purtroppo, nell'anno che trascorse dalla sua prima comunione alla morte, non poté accostarsi che 4 o 5 volte alla mensa eucaristica. I motivi furono soprattutto 2. Ella credeva che fosse necessario confessarsi prima di accedere alla comunione ed il sacerdote che andava a celebrare a Conca non aveva la facoltà di rimettere i peccati. Inoltre la chiesa di Conca talvolta in estate veniva chiusa e per comunicarsi bisognava andare un po' più lontano, anche troppo, a Campomorto o a Nettuno. Questa impossibilità di partecipare al banchetto eucaristico fu un grande dispiacere per lei, che amava tanto il suo Gesù. Il giorno della prima comunione, uscita appena di chiesa, domandò alla signora Teresa Cimarelli, sua vicina di casa: «Teresa, quando ci torniamo?» E alla vigilia della sua morte, quando già stava per essere aggredita, supplicò ancora la stessa Cimarelli: «Teresa, domani andiamo a Campomorto, non vedo l'ora di fare la comunione». Che dire del suo amore verso la Madonna? La mamma disse: «Era molto devota a lei, recitava sempre in suo onore il rosario e lo faceva recitare anche ai fratellini. Ornava con fiori la sua immagine, voleva che anche i fratelli ne fossero devoti». Possiamo aggiungere che dopo la morte del babbo, alla corona recitata in comune aggiunse ogni giorno un'altra corona in suffragio del caro padre. Maria era una bella fanciulla. Alta circa 1,5 metri, appariva molto sviluppata per la sua età. Aveva i capelli castani, il volto abbronzato, lo sguardo mite e profondo. Tuttavia era riservatissima e cercava di nascondere il suo volto con un piccolo scialle. Fuggiva la compagnia di altre ragazzine un po' troppo disinibite. Una volta, tornando dalla fontana, riferì alla mamma: «Quanto parla male la tale!» Allora la mamma: «E tu perché sei stata a sentirla?» E lei: «Finché non si riempiva la brocca, come dovevo fare?» Allora la mamma: «E tu di non ripetere quelle parole!» E Maria: «Io prima di ripeterle piuttosto mi faccio ammazzare!» Anche l'uccisore depose che Maria non si metteva mai in libertà, neppure in piena estate. Come disse Pio XII il 7 aprile del 1947 nel suo discorso per la beatificazione di Maria Goretti, a soli 12 anni, lei era un frutto maturo del focolare domestico. Ove si prega, ove i figli sono educati nel timore di Dio, nell'obbedienza verso i genitori, nell'amore della verità, nella verecondia e nell'illibatezza, ove essi fin da fanciulli si abituano a contentarsi di poco, ad essere ben presto di aiuto in casa e nella fattoria, ove le condizioni naturali di vita e l'aura religiosa che li circonda cooperano potentemente a fare di loro una sola cosa con Cristo, a crescere nella sua grazia. La fresca bellezza di Maria, per quanto da lei mai ostentata, non sfuggì agli occhi e alla sensibilità di Alessandro Serenelli. di 8 anni più grande di lei, il quale era già sviato dalla buona strada a causa delle cattive compagnie.

0: e delle letture piene di fatti scandalosi e di volgarità. Egli cominciò a nutrire per la fanciulla un vivo affetto che, non controllato, degenerò in una cieca e irrefrenabile passione. Ai primi di giugno del 1902 il giovane fece a Maria delle proposte fuori luogo.
1: Da qua te la porto io.
2: No.
1: Perché non vuoi? Senti, vieni qua. Vieni qua. Non aver paura, non lo dica a nessuno. Vieni qua.
2: Thank you.

0: Questa volta te la sei scampata. Ma se lo dici a qualcuno, t'ammazzo.
1: Dopo qualche giorno egli provò di nuovo, ma fu respinto ancora e con più energia. Confuso e irritato per la resistenza di Marietta, stabilì in cuor suo che la terza volta, se non l'avesse ascoltato, l'avrebbe uccisa. E con fredda premeditazione preparò un punteruolo lungo 24 centimetri. Da quel momento la vita divenne per Maria un vero incubo. Alessandro la trattava con durezza, la rimproverava per ogni sciocchezza e la sovraccaricava di lavoro. Ella da parte sua evitava di incontrarlo, obbediva in silenzio e si raccomandava incessantemente alla Madonna, stringendo spesso in mano la corona. Più volte in quel mese terribile ripeté alla mamma: «Mamma, per carità, non mi lasciate sola». Glielo disse anche alla vigilia della tragedia, ma la povera mamma purtroppo non riuscì ad intuire il terrore che si nascondeva dietro quelle parole, e Maria, sola e indifesa, andò incontro al martirio. Sono le prime ore pomeridiane del 5 luglio 1902. Le famiglie Serenelli e Guaretti sono occupate con la trebbiatura delle fave. Sui covoni, distesi per terra, circolano due carri, trainati ciascuno da un paio di buoi. Uno dei carri è guidato da Angelo Guaretti, l'altro da Alessandro. Altri tre dei figli di Assunta si divertono ad osservare e a salire di tanto in tanto sui carri. Giovanni Serenelli, il padre di Alessandro, è disteso su una balla di fieno ai piedi della scala di casa, perché è malato di malaria. Maria è sul pianerottolo, in alto, occupata a rammendare una camicia per ordine di Alessandro, e accanto a lei Teresina, di appena 2 anni, che dorme sopra una coperta. Assunta è sull'aia, intenta al lavoro. All'improvviso scoppia la tragedia. Alessandro, che ha già preparato il suo piano, salta giù dal suo carro e, fingendo di dover salire un momento in casa per cose urgenti, dice ad Assunta: «Volete guidare un po' voi finché vado di sopra un minuto?» La donna, non sospettando nulla, acconsente volentieri e sale tranquillamente sul carro col figlio. Alessandro percorre in breve i 40 metri di distanza, entra in camera, pone il punteruolo sulla maglia della cucina e, aprendo adagio l'uscio, ordina a Maria di entrare in casa. Ella non risponde né si muove. «Allora», confessò in seguito lo stesso Alessandro, «l'acciuffai quasi brutalmente per un braccio e, poiché faceva resistenza, la trascinai dentro la cucina, che era la prima camera dove si entrava, e chiusi con un calcio. Essa intuì subito che volevo ripetere l'attentato delle 2 volte precedenti e mi diceva: "No, no, Dio non vuole. Se fai questo vai all'inferno". Io allora, vedendo che non voleva assolutamente accondiscendere alle mie brutali voglie, andai sulle furie e, preso il punteruolo, cominciai a colpire sulla pancia come si pesta il gran turco. Nel momento che vibravo i colpi, non solo si dimenava per difendersi, ma invocava ripetutamente il nome della madre e gridava: "Dio, Dio, io muoio. Io ricordo di aver visto del sangue sulle sue vesti e di averla lasciata mentre essa si dimenava ancora. Capivo bene che l'avevo ferita mortalmente. Gettai l'arma dietro il cassone e mi ritirai nella mia camera. Mi chiusi dentro e mi buttai sul letto". Le ferite all'addome sono molto profonde. Tuttavia Maria trova la forza di alzarsi, di aprire la porta e di chiamare Giovanni. «Giovanni, venite, che Alessandro mi ha ammazzata». La mamma le chiese: «Marietta mia, che è successo? Chi è stato?» Le rispose: «È stato Alessandro. Mi voleva far fare cose cattive e io non ho voluto». La povera Maria è crivellata di ferite e perde molto sangue. Sembra già cadavere, ma resta in vita per altre 24 ore. Un vero miracolo. Così fu possibile raccogliere notizie sicure sul suo martirio. Intanto i cimarelli si prodigano con ammirabile sollecitudine per prestarle soccorso. Antonio e Teresa restano accanto ai Goretti. Domenico corre a Conca per narrare l'accaduto ai Mazzoleni. Mario invece va a Nettuno per avvertire i carabinieri e per chiamare il medico condotto Bartoli. Alessandro Serenelli viene portato dai carabinieri alla caserma di Nettuno.

0: Maria è trasportata in autoambulanza all'ospedale Fatebene Fratelli della stessa città. L'accompagna la mamma. Il viaggio è un vero calvario. È stato loro proibito di parlare, tuttavia la madre, intuendo la sofferenza della figlia, non può fare a meno di domandarle: «Ci stai male, figlia?» E lei, per non rattristarla di più, risponde di no. Però poco dopo domanda a sua mamma: «Mamma, ci sta molto per arrivare?» La madre le assicura che manca poco. All'ospedale arrivano alle 20. I medici, disperati di salvare la ragazza, decidono di tentare operandola. In pochi istanti ella si confessa e va sotto i ferri. L'operazione dura 2 ore ed è dolorosissima perché non è possibile addormentarla. Terminato l'intervento, è concesso alla mamma di avvicinarla. Ma ora vediamo alcune scene del film.
1: Caldo,
2: Voglio sentire il rumore del mare.

0: Domani apro la finestra, così la vedrai.
1: Quando sarò guarita, me lo farai vedere da vicino, è tutto un giorno.
0: Sì, mio figlio.

muore come una santa. Aperto il portone, entrano.

ad un tratto esclama: «Che bella signora!» E come se notasse dell'incredulità nei presenti aggiunge: «Possibile che non la vedete? Guardate, è tanto bella, piena di luce e di fiori!»

perdono e spero che lo perdoni.

Non appena Maria ebbe chiuso gli occhi alla luce del sole, ci fu nel popolo un'esplosione di entusiasmo. È morta una santa. Marietta è una martire. I funerali furono una vera apoteosi. Vi partecipò una folla immensa, con associazioni, autorità venute anche da Roma. L'arciprete, Monsignor Temistocle, signori, elogiò la piccola martire in due commoventi discorsi. La tribuna del 7 luglio fece conoscere all'Italia intera la tragica fine di Maria, mentre il messaggero del giorno successivo ne mise in risalto l'incomparabile eroismo. Due anni dopo, nel 1904, per iniziativa del giornale romano La Vera Roma, fu eretto a Nettuno il primo monumento marmoreo a lei dedicato. Nello stesso anno l'avvocato Carlo Marini pubblicò la sua prima biografia. Intanto la fama del suo martirio andava crescendo di giorno in giorno e la sua tomba diveniva meta di numerosi pellegrini,

0: Il 26 gennaio 1929 Assunta fu presente all'esumazione dei resti mortali di Maria, fatta nel cimitero di Nettuno, dove la fanciulla era stata sepolta dopo la morte. Essi furono riposti provvisoriamente nella cappella delle Suore della Croce. Il 28 luglio del 1929, presenti la mamma ed altri parenti, il corpo della Santa fu traslato al santuario della Madonna delle Grazie di Nettuno, con l'intervento di una folla immensa. In quella circostanza, mamma Assunta lo diede in dono ai padri passionisti perché lo conservassero e si occupassero della glorificazione della martire nella chiesa. Fu composto in uno stupendo monumento marmoreo, opera dello scultore Zaccagnini. Lo visitarono innumerevoli personaggi anche prima del trasloco, tra gli altri Monsignor Achille Ratti, il futuro Pio XI, prima di partire il nunzio in Polonia, la signora Armida Verelli, circa 1.800 padri del Concilio Vaticano II e Paolo VI il 14 settembre 1969. Nel 1935 la diocesi di Albano, da cui dipendeva la città di Nettuno, chiese di ottenere di poter iniziare il processo informativo per la causa di beatificazione. Il 6 giugno 1938 il decreto di introduzione alla causa stessa presso la Santa Congregazione dei Riti, postulatore ne fu il padre Mauro dell'Immacolata Passionista. Il 4 giugno 1939 si procedette alla ricognizione del corpo. Finalmente, il 27 aprile 1947, Maria Goretti, con dispensa dai miracoli, fu solennemente beatificata in San Pietro a Roma da Sua Santità Pio XII. Il 4 maggio del 1947 ci fu la guarigione istantanea della signora Anna Masumarra da pleurite essudativa e liquido abbondante. E il secondo, l'8 maggio del 1947, guarigione istantanea di Giuseppe Cupo, povero operaio guarito da grave ematoma al piede destro causatogli durante il lavoro da un grosso masso precipitato dall'alto. Solo dopo 3 anni, il 24 giugno del 1950, sotto lo stesso pontefice, ebbe luogo la sua solennissima canonizzazione. A causa dell'immensa moltitudine, si calcolano almeno 300.000 persone, la cerimonia si svolse in piazza San Pietro. Vediamo allora questo documento storico. Sia lodato Gesù il Cristo e sempre sia lodato.
1: Per la prima volta nella storia della Chiesa, una beata viene proclamata santa all'esterno della Basilica, sulla piazza di San Pietro. Prima di notte, questa suora potrà invocare nelle litanie dei santi il nome di sua sorella, Maria Goretti. Dalla Scala Regia è uscita la processione. Il canto delle litanie si è spento sul clangore delle tube d'argento e il Papa è apparso sulla sedia gestatoria. Indossa il piviale rosso sotto la mitra. Benedice lungo il tragitto i 300.000 fedeli accorsi a venerare per primi la testimone dell'innocenza fanciullesca esaltata nel martirio. Il trono è eretto davanti alla porta di San Pietro sotto un baldacchino rosso, sormontato da tende di velluto cremisi. Dopo di aver ricevuto l'obbedienza dei cardinali, Pio XII siede sul trono. Dalla loggia del maggiordomato il Presidente della Repubblica assiste alla canonizzazione della bambina d'Italia. Ferriere di Conca, estate 1902. Maria subì il martirio, 14 ferite e in punto di morte le parole del vero amore. Gli perdono, voglio che venga con me in paradiso. Nella tribuna della postulazione i due fratelli. Angelo riporterà in America dove risiede da 30 anni l'immagine di una santa, figlia di mamma sua. Ecco la mamma sua, a una finestra del Vaticano. Non danno più lacrime quegli occhi che ne hanno sparse tante. Ora guardano. Un giorno Assunta Goretti si inginocchiò presso una culla e con tenera gioia di madre disse: Mariettina Santa. Ora può inginocchiarsi davanti a un altare e ripetere: Mariettina Santa. Sarà ancora la sua bambina, questa santa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve amici di Maria Vision, siamo all'esterno della Santa Casa di Nazareth, custodita nel Santuario Internazionale di Loreto. Oggi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle cappelle nazionali, andando a scoprire la splendida Cappella Polacca, altrimenti conosciuta anche come Cappella del Sacramento. Ecco, alle mie spalle c'è la stupenda Cappella del Sacro Cuore o Cappella Polacca, Cappella Nazionale Polacca, che è ricca della storia della Polonia, come lo stesso pontefice Giovanni Paolo II ha sottolineato quando venne in visita al santuario di Loreto nel 1977. Vi invito a scoprirla e a scoprire appunto gli affreschi realizzati da Arturo Gatti per questa Cappella Nazionale del popolo polacco. Eccoci all'interno della Cappella Polacca. Iniziamo a scoprire gli affreschi di Arturo Gatti, che realizzò questo ciclo pittorico tra il 1912 e lo terminò nel 1939. Iniziamo dalla volta che è ispirata alla cupola del santuario, in particolare alla decorazione in stucchi dorati che appunto il Maccari, che ha decorato la cupola, ha realizzato per i costoloni che la sorreggono. Anche qui vediamo una decorazione simile a quella della cupola e la divisione della volta in quattro spicchi, nei quali sono rappresentate altrettante virtù della Santa Vergine che sono simboleggiate dalle litanie lauretane. In particolare vediamo il simbolo di Maria, Arca dell'Alleanza, Torre d'Avorio, Stella del Mattino e quindi Porta del Cielo. Sono i simboli che Arturo Gatti dedica alla Vergine riprendendoli dalle litanie lauretane. Sotto la simbologia di Stella del Mattino, Arturo Gatti rappresenta la Santa Vergine, Regina della Polonia, con il bimbo Gesù Bambino. Il bambino benedice con la mano destra e con la sinistra regge la sfera, appunto, l'ecumenicon, così come la stessa rappresentazione in chiave moderna del bimbo, della Vergine col bambino che si trova appunto in Santa Casa. Per quanto riguarda ai lati della Santa Vergine con il bimbo, troviamo alla sua destra il re di Polonia Giovanni III, Giovanni Sobieski, e altri personaggi che sono rappresentativi della Polonia antica, mentre alla sinistra troviamo personaggi che rappresentano invece la Polonia moderna. Nelle lunette ai lati vediamo appunto la raffigurazione di santi e sante che sono cari alla devozione e al popolo polacco. Nella parete di destra, per chi appunto osserva, per l'osservatore, si vede un affresco realizzato da Arturo Gatti appunto, che rappresenta la vittoria del re di Polonia Giovanni III, Giovanni Sobieski, a Vienna nel 1683. Osserviamo intanto l'aspetto iconografico di questo affresco, di questa rappresentazione, una battaglia che è una battaglia appunto che possiamo definire epocale per l'evo moderno, per la storia moderna. Vediamo infatti il re che Re Giovanni III di Polonia che entra vittorioso a Vienna e respinge l'assedio, le spinge i turchi che cingevano d'assedio la città da due mesi.
Siamo il giorno 12 settembre del 1683, la città era cinta d'assedio dal mese di luglio. Erano due mesi di bombardamenti, di incendi, di carestie e la vittoria fu epocale perché per la prima volta appunto si riuscì un esercito cristiano a respingere l'avanzata dei turchi che se avessero conquistato Vienna sarebbero penetrati nel cuore dell'Europa. E l'imperatore d'Austria, Leopoldo, aveva abbandonato la capitale e dunque accolto come un eroe era invece il suo alleato il re di Polonia, il re Giovanni, che appunto vediamo a cavallo nell'ingresso trionfale appunto a Vienna e vediamo alle sue spalle a cavallo i soldati e un soldato cristiano che strappa il vessillo a un appunto a un soldato turco e successivamente il vessillo dei turchi e la tenda del Gran Visir dell'Impero Ottomano sarebbero state donate alla Santa Casa di Loreto. La vittoria sull'armata dell'Impero Ottomano si attribuisce infatti all'intercessione della Santa Vergine di Loreto, appunto, per la quale, appunto, grazie alla quale l'esercito cristiano riuscì a respingere l'avanzata dei turchi nel cuore dell'Europa. E con questa vittoria si darà il via ad un quindicennio appunto di guerre contro l'Impero Ottomano che avranno fine nel 1699 con la pace di Karlowitz che segnerà l'inizio della fine per l'Impero Ottomano. Alla sinistra dell'osservatore e ammiriamo invece l'affresco che riguarda il miracolo della Vistola e appunto la battaglia di Varsavia che venne combattuta dall'esercito polacco contro i russi nel 1920. E siamo anche qui dopo una battaglia epocale che appunto successiva alla Prima Guerra Mondiale vede l'esercito polacco affidarsi alla Santa Vergine Lauretana per ottenere la vittoria sull'armata russa. È una battaglia epocale perché grazie a questa vittoria insperata dell'esercito polacco si riuscì ad arrestare proprio l'invasione del comunismo in Europa. E questo è appunto il miracolo della Vistola che è stato immortalato dal pittore Arturo Gatti e in particolare chiamato miracolo della Vistola perché era insperata la vittoria dell'armata polacca contro i russi. E lo stesso pontefice aveva fatto indire appunto un periodo di preghiere, un ottavario, per chiedere la grazia della vittoria e impedire così la conquista dell'Europa da parte dei russi. E questa vittoria così sperata ha permesso di parlare appunto di miracolo. Della rappresentazione vediamo il soldato che erge il vessillo appunto alle spalle vi sono i generali appunto dell'esercito polacco che celebrano la vittoria. È appunto interessante notare che in questi affreschi realizzati tra appunto il 1912 e il 1939 furono presi proprio come modelli personaggi di Loreto, quindi
ad alcuni sono particolarmente cari perché si ravvisano appunto i propri nonni, i propri papà e rappresentati e immortalati dal pittore lauretano Arturo Gatti in questa scena che rievoca una battaglia storica e molto importante. Alle nostre spalle vediamo la superba vetrata realizzata nel 1955 su disegno sempre del Gatti. È particolare perché vi si può notare un episodio realmente accaduto nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Parliamo infatti dell'incendio della cupola. Un episodio che ancora le persone più anziane ricordano. E appunto vi si vedono i soldati polacchi che intenti a spegnere il fuoco innalzano appunto fino all'altezza del tamburo delle scale. Ma vediamo cos'è successo. È un fatto storico drammatico che ha riguardato Loreto e è accaduto nella notte tra il 5 e il 6 luglio del 1944. Loreto appunto era città aperta, non ha mai conosciuto nel corso della Seconda Guerra Mondiale la durezza della prima linea, e questo perché c'era stata l'intercessione delle autorità civili e religiose per la presenza di un santuario internazionale così importante, appunto Loreto era città aperta. Tuttavia il campanile, che è alto ben 75 metri, aveva offerto, dopo l'armistizio dell'8 settembre, aveva offerto alle forze alleate inglesi, aveva rappresentato una tentazione per fare di esso una postazione. L'avevano preso come una postazione per sorvegliare appunto il nostro territorio. E questa decisione appunto di stanziare soldati alleati sul campanile era stata presa come una provocazione da parte dei tedeschi. E così essi, per appunto reagire a questa che a loro sembrava una provocazione, hanno bombardato, volendo colpire, cioè hanno cercato di colpire, di bombardare e colpire queste postazioni alleate sul campanile, appostate sul campanile. Ma per errore il fuoco dei tedeschi, le bombe dei tedeschi

colpirono la cupola. Dunque la cupola subì un danno importante, in particolare il tamburo che appunto venne squarciato per 15 metri, appunto uno squarcio di 15 metri. Tuttavia la Santa Casa, sebbene vi fosse stato appunto questo bombardamento che abbia appunto aveva squarciato il tamburo della cupola, danneggiato pesantemente gli affreschi, gli arredi liturgici, la Santa Casa non ne fu distrutta. Questo pensiamo grazie all'intercessione della Santa Vergine. Il bombardamento appunto della cupola viene ricordato ancora oggi dalle persone più anziane come una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea, e il fuoco, le fiamme che si sono sviluppate dall'incendio hanno creato appunto nella memoria, sono rimaste impresse nella memoria dei più anziani che ancora non ricordano, come una visione infernale di fuochi allucinanti. Ecco allora che l'impianto antincendio della Basilica non era più funzionante, era fuori uso, ed è per questo che vediamo immortalati nel disegno, che nella storia che raccontata sulla vetrata, immortalati soldati polacchi che tentano di salire fino al tamburo per domare le fiamme semplicemente con delle scale. E è importante far ricordare quanto fosse stato significativo l'apporto del corpo d'armata polacco nelle Marche per la liberazione appunto durante l'ultima guerra, ed è importante sottolineare che a Loreto c'è un cimitero militare di guerra polacco che fiancheggia la Scala Santa, e ovvero la salita appunto che dalla stazione ferroviaria risale il Colle Lauretano e raggiunge il centro storico. E in questo cimitero militare di guerra polacco sono custodite le salme di 1088 soldati che appunto sono oggi affidati, ancora oggi affidati, alla custodia pietosa delle suore polacche appunto che hanno la casa qui a Loreto. A completamento del ciclo pittorico della Cappella Polacca possiamo osservare il trittico con il Sacro Cuore e i Santi Polacchi che venne realizzato sempre da Arturo Gatti nel 1950. Possiamo osservare appunto nella pittura di Arturo Gatti uno spiccato naturalismo e verismo, sia per la scelta dei soggetti rappresentati nelle pareti, appunto soggetti storici, appunto la vittoria del generale del re Giovanni Sobieschi a Vienna contro l'armata dei turchi, e nella parete appunto opposta alla sinistra dell'osservatore il miracolo della Vistola, quindi la battaglia di Varsavia combattuta nel 1920. Il naturalismo si può notare ed è evidente, assolutamente evidente, nell'accuratezza del disegno, nella cura dei particolari, e dovuta proprio ad anni di studio dei modelli della pittura, anche appunto i modelli per esempio lauretani, il Maccari fu maestro di Arturo Gatti, e studio che il pittore compì anche in Polonia per appunto su dei modelli locali. E non solo, ma il pittore studiò anche approfonditamente l'arte del Settecento, quindi aveva una solida preparazione accademica alle spalle, che si dimostra proprio nella scelta anche di un'arte purista, che quindi

Marte che ama una pittura, che ama l'equilibrio, che riscopre la proporzione aurea, l'equilibrio delle forme, l'armonia, appunto, le proporzioni. Il ciclo pittorico venne compiuto nel 1939 e appunto molti anni dopo, quando fu a Loreto da cardinale il futuro Papa Giovanni Paolo II, vedendo la Cappella Polacca, esclamò che lì si trova, qui si trova un pezzetto della sua terra. Abbiamo concluso il nostro affascinante viaggio all'interno di questa splendida cappella nazionale dedicata al popolo polacco e alla sua storia, che abbiamo ripercorso attraverso due importantissime battaglie che sono state vinte dall'esercito polacco grazie all'intercessione della Beata Vergine di Loreto. Ora io vi do appuntamento, vi diamo appuntamento alla prossima volta per scoprire un altro dei gioielli del nostro santuario, un'altra delle cappelle che sono a ornamento di questa chiesa e della Santa Casa.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si radia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché lui proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Alacoque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si radia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

0: Buon pomeriggio, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visione, buon pomeriggio e benvenuti in Catena d'Amore, sempre con me, sono Sabina, sono contentissima di avervi anche se so che le città sono accaldatissime, però contentissima di avervi con noi in diretta televisiva da Trapani. E aspettiamo le vostre preghiere, i numeri li vedete in sovrimpressione perché subito dopo ci sarà l'adorazione eucaristica. Voi sapete che qui abbiamo il Santissimo sempre esposto 24 ore su 24 in un'adorazione perpetua, quindi preghiamo insieme in comunione di preghiera ed è il senso di Catena d'Amore. Io vi intrattengo nel frattempo, sempre con Don Luigi, che ringrazio enormemente. Oggi ci ha fornito una catechesi, a mio avviso, veramente bella, soprattutto per chi si sente stanco, per chi si sente oppresso. Abbiamo appena ascoltato ieri, la parola che ci diceva, chi si sente stanco e oppresso, venga da me che vi darò il ristoro. Beh, è un messaggio questo necessario. Vi prego di ascoltarlo adesso dopo questa mia prima prefazione. Per chi si sente inadeguato, per chi si sente schiacciato, soprattutto dagli altri o dalle aspettative che questo mondo moderno ci impone. Noi dobbiamo avere delle performance in questo mondo, perché se no non andiamo bene, siamo sbagliati, il mondo ci fa sentire sbagliati. Allora, se queste performance non le abbiamo, non ci risultano, non riusciamo, ci deprimiamo, ci sentiamo inadeguati, ci sentiamo indeboliti. Allora, la catechesi che ascolteremo è un invito proprio a riconciliarsi con i propri limiti e dare anche, riscoprire se volete, una speranza, che non dipende dal successo, non dipende dal fatto di essere per forza a tutti i costi performativi e importanti, avere un ruolo, eccetera. Non dipende da questo. Dipende. E ce lo ascolteremo dal nostro sacerdote, dipende, da quanto siamo conciliati con Lui, con l'Altissimo, da quanto la nostra vita spirituale è realmente collegata in continua connessione, con uno sguardo rivolto sempre verso l'alto. Questa comunicazione, questo confronto, se volete, costante, questo dialogo costante, questa connessione, io la chiamo, connessione con l'alto, con Dio, è veramente quella fonte di pace e di serenità che non ci fa sentire mai inadeguati, mai fragili, mai donne o uomini di non successo e soprattutto mai depressi. Ascoltiamo e poi ci rivediamo.
1: Io cerco di usare spesso come chiave di lettura ciò che io penso essere più affidabile e per me la parola di Dio è quello che di più affidabile posso consegnarvi. Motivo per cui vi anticipo che questa mia riflessione

avrà una parte introduttiva, ma poi mi lascerò aiutare da alcuni personaggi biblici che forse possono mostrarci in maniera esperienziale che cos'è questa imperfezione e come questa imperfezione in realtà conserva un elogio, non è un abbassare il livello, ma uno scoprire qualcosa che in maniera superficiale nella nostra cultura forse noi abbiamo perso. Ma dobbiamo partire dall'inizio, e cioè che cosa noi intendiamo quando parliamo di imperfezione? Perché noi dovremmo essere imperfetti? E perché la nostra vita è una vita imperfetta? Questa parola, che normalmente ha un'accezione negativa, specie dentro la nostra società, la cerchiamo di occultare in tutti i modi. I nostri difetti, le nostre imperfezioni non sono cose che ostentiamo, sono cose che occultiamo, che nascondiamo. Gli altri devono vedere di noi sempre la nostra immagine migliore, se non proprio la nostra immagine ideale. E questo ci rende sempre un po' dei teatranti. La nostra vita è sempre un po' un teatro, dove mettiamo in scena la parte migliore di noi, quando invece la totalità di noi è fatta anche di zone d'ombra, di zone di imperfezione. Ma se noi spostiamo un po' la nostra attenzione su questo termine, la spostiamo di un istante, ci lasciamo aiutare dal cristianesimo, ci accorgiamo che noi chiamiamo imperfezione in realtà la nostra creaturalità. Noi siamo delle creature. E qual è la differenza tra una creatura e un creatore? Qual è la differenza tra noi che siamo delle creature e Dio? Il fatto che, essendo noi delle creature, abbiamo dei limiti. Noi ci definiamo a partire dai nostri limiti, noi abbiamo dei limiti, questo ci rende creature. E questo fa emergere anche la nostra identità, cioè il nostro limite racconta anche un po' chi noi siamo. Quindi noi chiamiamo imperfetto ciò che ha un limite, noi chiamiamo imperfetto la nostra creaturalità. Quando noi vogliamo abolire i nostri limiti, e cioè non vogliamo avere nessun limite, vogliamo vivere all'infinito, non avere più limiti significa essere perfetti, cioè essere come Dio. Allora voi vedete che la nostra vita è sempre un po' una lotta tra accettare di essere delle creature e giocare a fare Dio. E noi sappiamo come nella storia, quando una persona gioca a fare Dio, sappiamo bene che cosa produce, in tutti gli ambiti. E vedete, noi le possiamo vedere nelle grandi epopee della storia, la distruzione che hanno portato alcune persone che pensavano di essere Dio. Lo vediamo ancora oggi nella cronaca dei nostri giornali e delle storie che stiamo vivendo, quanto nella politica, nella cultura, negli ambienti che decidono, sembrano decidere del destino del mondo, le persone che pensano di non avere nessun limite, di poter far tutto dove portano l'umanità. Ma questo lo possiamo sperimentare anche in piccolo in casa nostra. Quando una persona gioca a fare Dio in casa è un problema, è difficile vivere in un contesto, in una famiglia, in una comunità, in un'esperienza ecclesiale, dove c'è sempre qualcuno che non si ricorda di avere dei limiti, che non si ricorda di essere una creatura. Allora vedete che la prima cosa che noi dovremmo sempre fare è quello di recuperare questa umiltà di fondo. Noi dobbiamo accettare di avere dei limiti, accettare di essere delle creature, accettare di essere imperfetti. E questo è un vantaggio, perché? Perché se io passo tutta la mia vita e sono in lotta con me stesso, perché non mi accetto, non accetto i miei limiti, non accetto di essere fatto in quel modo, la maggior parte delle mie energie la spreco in questa guerra contro me stesso. E quando io passo la maggior parte della mia vita a fare guerra a me stesso perché io non mi accetto, mi perdo moltissimo di questa mia esistenza. Invece di vivere in uscita, invece di essere propositivo, costruttivo, in realtà io sono sempre un colpevolizzante, distruttivo, rancoroso, sono ripiegato su me stesso. E tutto questo male che dice che io non mi accetto, lo riverso sugli altri, sul mondo, sulla storia, sui posti di lavoro, negli ambienti in cui noi viviamo. Quindi c'è prima un affare molto laico che tocca questo tema, e cioè le persone che hanno fatto pace con la loro creaturalità sono sempre persone positive e portano un bene.
Le persone che non hanno fatto pace con la propria

creaturalità, non accettano i propri limiti, solitamente sono persone tossiche. E questa loro tossicità la portano intorno a sé costantemente, continuamente. Vedete, quando io comincio a far pace con il mio limite, mi accorgo che quel limite non è per me una prigione. Tra poco, quando prenderemo alcuni personaggi biblici, vi accorgerete che uno dei rischi è quello di farsi definire dai propri limiti. Noi abbiamo dei limiti, ma noi non siamo quei limiti. I limiti sono sempre per noi il punto di partenza, sono sempre per noi la prima nostra vera possibilità. C'è un incontro bellissimo tra una cultura laica e la cultura spirituale, soprattutto la cultura spirituale cristiana, che parte proprio da questo presupposto. Sul tempio di Apollo a Delfi c'era scritta questa famosissima frase: conosci te stesso. Se interrogate i grandi maestri di vita spirituale, se interrogate coloro che hanno fatto la spiritualità cristiana, vi accorgerete che lo scalino base di una persona che vuole cominciare ad avere una vita spirituale è conoscere se stessa. Se tu non conosci te stesso, non puoi costruire niente, né di umano, né di spirituale. Il punto di partenza è la conoscenza del nostro limite, la conoscenza della nostra creaturalità. Ma quando io ho scoperto, quando io ho conosciuto, quando io ho evidente davanti ai miei occhi qual è il mio limite, quel limite per me diventa un punto di partenza. Faccio un esempio banale, però capite che questo esempio banale, se noi lo portiamo in larga scala nelle cose della nostra esistenza, comincia ad avere un significato che non è più banale. Forse in tempi antichi, quando noi avevamo sete, ci rendevamo conto che avevamo uno strumento per andare a bere, la nostra mano. Mettere la mano in questa posizione faceva sì che io potevo raccogliere un po' d'acqua e portarla alla bocca. Beh, è interessante, ho usato il mio possibile per potermi dissetare. Ma l'uomo non si è accontentato della propria mano messa in quel modo. Si è reso conto che in realtà poteva impintare un bicchiere, un recipiente, una brocca, un secchio. E cioè, non si è accontentato della propria mano, ma è partito dalla propria mano, dalla propria possibilità, per diventare creativo. Allora, noi, se partiamo dai nostri limiti, quei limiti diventano per noi un trampolino, diventano per noi una provocazione, diventano per noi l'inizio di una vita completamente diversa. Noi non sperimentiamo un limite per rimanere in quel limite, ma sperimentiamo un limite per dire che quel limite è il punto di partenza, ma da quel momento in poi io poi posso sviluppare con la mia creatività tante cose all'interno della mia esistenza. Allora capite che se io ho due gambe, prendo le misure in questa vita a partire da due gambe. Se io ho una sola gamba, devo ingegnarmi come posso vivere questa mia vita a partire dal fatto che ho solo una gamba. Tutti noi, facendo i conti con noi stessi e con quello che siamo, ci rendiamo conto che l'atto di fiducia più bello che la vita fa nei nostri confronti, e per noi che abbiamo la fede, è che Dio fa nei nostri confronti, è che non ci dà dei limiti per tormentarci, ci dà dei limiti per ingegnarci. Ed è bello pensare che la Bibbia è fatta di uomini e donne limitate che hanno usato il proprio limite per scrivere una storia di salvezza. Quasi mai Dio interviene nella storia per raddrizzare quelle storture. Quasi mai Dio interviene nella storia per togliere i limiti a qualcuno. Ma gli dà una fiducia, gli dà una vocazione, gli dà una missione, gli dà un motivo per cui vivere, e queste persone, mosse da questo fuoco e da questa passione, perché Dio serve a questo, Dio non serve per risolvere i nostri limiti, ma per darci un motivo per cui diventare creativi a partire dai nostri limiti. Questi uomini e donne, noi l'abbiamo visto all'interno della Bibbia, sono uomini e donne fioriti, persone che sono diventate loro stesse fino in fondo, senza cancellare di una sola virgola la loro creaturalità, anzi accettandola e facendola diventare un compito per ciascuno di loro. Perché questo è importante dirlo in questo momento storico? Per i motivi che

ascoltavamo prima. Nella società della performance, in realtà, la questione è tutta un'altra. La questione della vita e della nostra vita moderna è l'efficienza. Noi valiamo nella misura in cui siamo efficienti, ed efficienti significa che noi valiamo in questa nostra società nella misura in cui produciamo. Se noi non produciamo, non valiamo nulla. Se noi non siamo efficienti, siamo tagliati fuori da questa nostra società. Allora, il paradosso qual è? Che fin da bambini noi veniamo abituati ad essere quanto più efficienti possibili, quanto più produttivi possibili, e diventiamo produttivi ed efficienti. Poi una persona ci domanda: ma tu sei felice? No. Allora com'è possibile che io produco, che faccio tante cose, che la mia vita è un continuo lavorare e fare, ma se tu mi domandi se sono felice, io ti rispondo no. Ma quando una persona non è felice, sta ancora vivendo una vita umana? Capite sì o no che la questione della felicità non è la questione di vedere realizzati tutti i nostri desideri, ma è la possibilità di avere ancora una vita umana. La pretesa di felicità è dire che qualunque cosa stiamo vivendo è ancora umana. Allora va bene che io mi sveglio la mattina presto e vado a lavorare, ma se io lo faccio in una maniera che mi rende felice, quella fatica ha uno scopo. Va bene sacrificarsi per qualcuno, ma se tu ti sacrifichi e quella cosa è ordinata alla felicità, cioè umanizza la tua vita, accetti tu quel sacrificio. Va bene costruire qualcosa, guadagnare qualcosa, ma se tu lo fai dentro una logica di felicità, cioè di una vita umana, tutto questo assume un senso. Ma togliete la felicità, cioè togliete il senso delle cose, e puoi avere il denaro, puoi avere la salute, puoi avere l'intelligenza, puoi avere una famiglia, puoi avere delle persone, puoi avere delle relazioni, ma quando qualcuno ti interroga e ti dice: tu che hai la salute, tu che hai una famiglia, tu che hai una macchina, tu che hai un lavoro, tu che hai uno stipendio, tu che hai un titolo, tu che ti sei realizzato, sei felice? No. E questo perché? Perché abbiamo perso di vista l'obiettivo fondamentale della nostra vita, che è quello di trovare qualcosa che possa dare sapore e significato all'esistenza. Allora capite che quando persino noi il cristianesimo lo pieghiamo all'efficientismo, quando persino la spiritualità cristiana la facciamo diventare qualcosa che ci deve mettere nella produttività, noi facciamo un danno tremendo al messaggio di Cristo. Perché Cristo non ha liberato l'uomo perché producesse di più, non ha liberato l'uomo perché diventasse perfetto secondo la logica di questo mondo, ha liberato l'uomo affinché l'uomo possa essere fino in fondo felice, felice rimanendo creatura, rimanendo se stesso, non abolendo i propri limiti, ma rendendosi conto che la luce e il buio di questa esistenza non possono decidere per noi della nostra felicità, è che una persona può vivere nel buio e avere una perfetta letizia, può avere la luce e non vedere nulla. Allora il grande insegnamento di Cristo in fondo è questo, è farci rendere conto che noi dobbiamo convertirci personalmente e dobbiamo convertire il nostro modo di stare insieme, la nostra cultura, per farla slittare dalla logica della performance alla logica invece della creaturalità redenta, dall'imperfezione che viene attraversata dalla luce. Sapete quali sono i sintomi che dicono che noi stiamo vivendo in una cultura sbagliata? In questo tipo di cultura le ferite si nascondono. Noi nascondiamo costantemente le nostre ferite. E quando quelle ferite diventano evidenti, le usiamo per essere vittimisti. Insomma, usiamo sempre in maniera sbagliata le nostre ferite. La seconda cosa è che in questo tipo di società noi aborriamo il vuoto. Quando una persona avverte il vuoto, cerca di riempirlo in tutti i modi. Una cosa molto semplice è l'incapacità che abbiamo di stare in silenzio,
di staccare il cellulare, di metterci per un istante da soli, di prenderci uno spazio in cui noi entriamo volutamente all'interno del vuoto, il vuoto del fare, il vuoto del pensare, il vuoto dei suoni, dei rumori. Questa cosa ci atterrisce, perché pensiamo che quando una persona vive il vuoto, quella persona diventa inutile. A che serve? Diciamo che è una perdita di tempo. Prego e non sento nulla, mi sembra che sto perdendo tempo. Ho fatto questa cosa ma non ho avuto nessuna illuminazione. Mi sono preso mezz'ora di adorazione eucaristica ma non ho sentito nulla che mi pacificasse interiormente. Per noi questa cosa è terribile, come se le cose che valgono nella vita devono avere sempre un feedback immediato, come se fosse fast food. Questo significa che noi non sappiamo abitare il vuoto, e quando il vuoto lo incontriamo nella vita, immediatamente ne facciamo una malattia, un sintomo da curare in tutti i modi, anche con i farmaci. E invece il vuoto fa parte dell'esistenza. Il vuoto è come quando nella musica ci sono delle pause, dei silenzi, è come quando in un testo c'è la punteggiatura. I vuoti non sono una maledizione per noi, possono diventare una malattia quando noi non li viviamo così come dovremmo imparare a viverli. E vedete, Gesù in tutta la sua vita si prende molto spesso degli spazi di vuoto. Allora si svegliò quando ancora era notte e se ne andò da solo a pregare. L'ultima parte della vita di Gesù, le ultime ore che lui vive, le vive in un vuoto terribile, un vuoto relazionale. Non riesce più ad avere un contatto con i propri amici, che se li porta in quel vuoto del Getsemani, ma dormono. Non riesce ad avere un contatto con Dio in quel momento di crisi e avverte il vuoto del cielo. C'è un vuoto e Gesù lo abita quel vuoto, sta dentro quel vuoto, non è spaventato da quel vuoto. Ecco, noi viviamo costantemente in una cultura che odia il vuoto. E la terza cosa è che viviamo in un tempo in cui qualunque cosa che reputiamo essere imperfetta, una crepa, tendiamo ad aggiustarla immediatamente. Tendiamo a riempire immediatamente quella crepa, tendiamo subito a raddrizzare ciò che noi riteniamo essere storto. Invece vedete, tutta la vita spirituale si costruisce esattamente sul contrario. La vita spirituale abita dentro le crepe, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi. Insomma, quando una persona si chiude a riccio, quando una persona ha un atteggiamento narcisistico, non ci può essere nessuna vita spirituale. Quando la vita invece ti crepa, quando la vita ti ricorda che sei umano, e guardate, non dovete pensare solo al dolore, pensate al senso di fragilità che prova una persona quando si innamora, che ha la sensazione di diventare un po' scemo. E che cos'è? È la gioia, è l'amore che ti spezza, che ti frantuma, che ti dice che le convinzioni che tu avevi prima non sono uguali. Ho in mente un caro amico che adesso è nonno e che ogni volta che lo vedo in braccio con il suo bambino mi dice, e guardate il termine che usa, tiene in braccio il suo nipotino e dice: mi fa impazzire tenerlo in braccio. Che significa che lo fa impazzire? È sofferenza quella, è un eccesso di gioia. Cioè quel nipote riesce a fare una cosa che il figlio non è riuscito a fare, ed è interessante. Una cosa bella della vita può farci scoprire quanto siamo umani, e anche se abbiamo passato un'intera vita a fare un mestiere, ad essere delle persone responsabili, a costruire in maniera onesta la nostra esistenza, a mettere le cose uno davanti all'altro, quando sei un nonno che tiene in braccio un bambino ti sembra un po' di essertene uscito di testa. È lì che accade la vita spirituale, quando l'eccesso della gioia o del dolore ci ricordano che siamo delle creature. Allora vedete che se tutte queste cose noi
le occultiamo, se diciamo che sono inutili, se sorridiamo per non prenderle sul serio, non ci rendiamo conto che è proprio a partire da queste cose che viene scavata dentro di noi una profondità. I limiti non sono un errore, sono un'occasione per ciascuno di noi.

E quando tu ti accorgi di essere limitato, e adesso sto per dire una cosa e spero che nessuno fraintenda quello che sto per dire, ci sono dei momenti in cui il Signore, l'unica maniera che ha per ricordarci che noi non siamo Dio, e cioè non siamo autosufficienti, sapete che cos'è? Il nostro peccato. Certe volte l'ultimo alfabeto che gli è rimasto al Signore per ricordarci che noi non siamo Dio e che a un certo punto ci lascia sbagliare. Non è la causa del peccato Dio, però a volte ci lascia sbagliare. Perché quando tu sperimenti la caduta, beh, questa può essere una grande scuola di umiltà per te, una grande scuola di ricettività. Perché quando le persone si scoprono umane nel dolore o nella gioia, diventano altamente ricettive. Allora vedete, noi troviamo davanti ai nostri occhi due parametri antropologici: la società dell'efficienza, dove noi viviamo solo se siamo produttivi, se siamo perfetti e se togliamo ogni ostacolo a questa imperfezione. Allora, se il mio corpo mi dice che posso tirare la corda per 5 ore, io sono disposto a prendere anche qualche sostanza per lavorare 15 ore e quindi per produrre di più. Io devo togliere il mio limite perché devo diventare sempre più produttivo in tutti gli ambiti della mia vita. Poi la prova del 9 è questa: questo eccesso del fare corrisponde anche a una profondità dell'essere? Il fatto che noi facciamo ci rende più felici? Che cosa vi ricorda questa espressione? Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno e tu non l'hai capita. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. E che cosa rappresenta Marta in fondo? Rappresenta il fatto di pensare che noi valiamo soltanto perché ci agitiamo e siamo preoccupati. Guardate, è una cosa terribile che ci succede. Se malauguratamente c'è un giorno in cui non abbiamo una preoccupazione, ci preoccupiamo. E dice: perché oggi sto bene? Perché non c'è niente che mi sta angosciando? Sono angosciato perché non c'è niente che mi angoscia. Siamo fatti strani, eh? Cioè, significa che noi ormai siamo entrati talmente tanto nella patologia di Marta che se a un certo punto qualcuno ci dice: ma siediti a tavola e mangiatela pure tu questa carbonara, ci sentiamo in colpa perché non siamo più abituati a vivere in questo modo. Allora vedete, c'è un solo antidoto a una civiltà tutta costruita in maniera performativa sull'efficienza, e lo sapete che cos'è? È recuperare la vita spirituale, perché la vita spirituale è saper fare musica con la nostra imperfezione e lasciare che la grazia di Dio possa suonare sulla nostra creaturalità. Questa in fondo è la vita spirituale. Vedete, dobbiamo però stare molto attenti, perché c'è una linea di demarcazione tra quella che è la vita spirituale e quella che invece è una concezione magica della vita spirituale. E cioè, quando noi chiediamo che il Signore possa agire dentro la nostra vita, a partire dalla nostra creaturalità, ci sta chiedendo non di deresponsabilizzarci, al contrario, ci sta chiedendo di fare tutto il nostro possibile. Ma attenzione, Gesù chiede ai suoi discepoli, alla gente che lo ascolta, che lo prende sul serio, chiede a quella gente di fare solo il proprio possibile, ma chiede a quella gente di fare innanzitutto il proprio possibile. E cioè, Gesù non domanda alla gente di fare miracoli, i miracoli li fa lui, ma domanda alla gente di fare il proprio possibile. Questo sì. Vi porto alcuni esempi e subito capirete dove voglio andare a parare. Gesù, ad esempio, nel miracolo delle nozze di Cana, ma secondo voi uno che è capace di trasformare l'acqua in vino
perché mette in scena questa sorta di copione in cui deve parlare ai servi e dire ai servi: andate a riempire quei recipienti d'acqua? Perché è l'unica cosa che possono fare quei servi, cioè prendere un contenitore vuoto e andarlo a riempire d'acqua. I servi non sono capaci di fare un miracolo, ma sono capaci di riempire un contenitore d'acqua. Bene, Gesù fa il miracolo, ma innanzitutto domanda a quelle persone di fare il loro possibile. Ecco come si costruisce il miracolo secondo il Vangelo. Tu devi fare tutto il tuo possibile. L'impossibile è una questione della grazia di Dio. Se tu vuoi che Dio compia l'impossibile senza che tu fai il tuo possibile, questa è magia. E noi non ci crediamo alla magia. Allora voi capite che se io voglio che il Signore faccia un miracolo nel mio matrimonio, cioè che quel matrimonio possa essere acqua tramutata in vino, non devo continuare a dire al Signore: fai il miracolo, fai il miracolo. Il Signore è già convinto di fare quel miracolo per noi, e ascoltare la sua voce che dice: tu fai il tuo possibile e basta, quello che è nelle tue possibilità. Quanto riesci ad amare quella donna, quell'uomo? 10? Ama 10, perché è il tuo possibile. Ma se tu invece ami 2 dicendo: ma tanto poi domando che il Signore intervenga, e no, amici, quella è magia, non è un miracolo. Allora i miracoli esistono, ma i miracoli ci interpellano costantemente, perché tu puoi permetterti di domandare un miracolo quando hai la certezza di aver fatto tutto quello che potevi fare. Un giorno, vedete, Gesù si trova davanti a una folla di gente. Forse si era fatta prendere la mano quel giorno, perché insegna loro per tutta la giornata. Avete presente quando tu stai in buona compagnia, la persona che stai ascoltando è piacevole, le ore volano, la giornata vola via, e a un certo punto Gesù si rende conto che la giornata ormai è finita e quella gente è stata tutto il giorno ad ascoltarla e non ha mangiato nulla. I discepoli, loro sì che di efficientismo se ne intendevano, dicono: falli andare nei villaggi intorno in qualche area di servizio a trovarsi da mangiare, cioè tu gli hai dato le parole, adesso questa gente deve mangiare, mandala a trovarsi da mangiare da sola. No, dice Gesù, dobbiamo dare noi da mangiare a questa gente. Poi sapete qual è la risposta che danno i discepoli? E dove li prendiamo i soldi per poter dare da mangiare a questa gente? E dove prendiamo il pane per poter sfamare questa gente? Il cibo? Come facciamo a sfamare questa gente? Non abbiamo niente. Signore, abbiamo un ragazzino che ha la merenda che gli ha dato la madre. Nello zaino c'ha 5 pani e 2 pesci, dateli a me. Voi sapete cosa fa Gesù con quei 5 pani e 2 pesci, vero? Sfama tutta la folla e ne rimane anche. È ancora impossibile, vedete? Che cosa sono 5 pani e 2 pesci davanti a una folla di migliaia di persone? Niente. Ma il Signore non ti sta chiedendo di fare tu il miracolo, ti sta chiedendo di dare i tuoi 5 pani e 2 pesci. Ora, la mia domanda è questa. Se uno vi domandasse: nella tua famiglia tu stai dando tutti i tuoi 5 pani e 2 pesci? Per poter rispondere a questa domanda, voi dovreste conoscere. Perché se tu non ti conosci, non lo sai se stai dando tutto il tuo possibile. Nella tua comunità, nel tuo sacerdozio, nella tua vita religiosa, stai mettendo sul tavolo i tuoi 5 pani e 2 pesci? Non puoi rispondere a questa domanda se tu non ti conosci. Allora, vedete, noi dobbiamo occuparci innanzitutto della nostra creaturalità. Dobbiamo occuparci innanzitutto di quello che non basta, cioè del nostro possibile. Perché se io devo leggere con gli occhi di questo mondo, con gli occhi mondani, che cosa sono 5 pani e 2 pesci, lo sapete cosa sono? Sono un'imperfezione. Perché la perfezione sarebbe sfamare tutti. Io invece non posso sfamare tutti, quindi sono imperfetto. No, è il tuo possibile, è il tuo punto di partenza. Allora vedete, la spiritualità cristiana non è in sostituzione a noi. Quando noi impariamo davvero il cristianesimo, ci accorgiamo che il cristianesimo è fare i conti con noi stessi e saper mettere in gioco completamente noi stessi. C'è una terza immagine che voglio lasciarvi e che ci regala Gesù nel Vangelo.
L'acqua è impossibile, la merenda è impossibile, della moltiplicazione dei pani e dei pesci

Poi a un certo punto Gesù alza l'asticella, dice di andare a due ad annunciare il Vangelo, dando questo potere, attenzione, imporre le mani ai malati, guarirli, liberare gli ossessi, gli indemoniati. Beh, questo sì che è un potere. No, questa è ancora grazia di Dio. Loro però devono fare il loro possibile. Lo sapete qual è il loro possibile? Gesù dice: andate dalla gente che soffre e dite: è vicino a voi il regno di Dio. In pratica sta dicendo a quei discepoli: dovete farvi vicini alle persone che soffrono. Allora, io non posso fare un miracolo, ma io mi posso fare vicino a una persona che soffre. Se il Signore vuole usare quella mia vicinanza per guarire qualcuno, è bontà sua. A me viene chiesto di essere prossimo a quelle persone. Ma se io non mi faccio prossimo a una persona che soffre, ma prego che Dio lo aiuti, ma senza mettere il mio possibile, che è la mia vicinanza, allora capite che io sto chiedendo una magia, non la grazia di Dio. Allora, qual è il nostro grande problema? Che quando noi ci troviamo davanti a una persona che soffre, ci sentiamo impotenti, per questo non ci vogliamo andare, perché non abbiamo la soluzione. Ma il Signore non ci ha chiesto di avere una soluzione davanti a una persona che soffre. Ci ha detto di farci vicini a una persona che soffre. Perché se tu ci vai con quella fiducia, allora lì accade un miracolo. Io credo che noi viviamo in una società che è incapace di vicinanza. In una società dove noi abbiamo smesso di tirar fuori tutto il nostro possibile. In un mondo dove noi stiamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità. Noi stiamo chiedendo a noi stessi ciò che noi non possiamo dare. E le persone che noi elogiamo anche dentro la nostra cultura sono quelle persone che noi pensiamo che si sono fatte da soli, no? Quelli che hanno iniziato in un garage e poi sono diventati ultramiliardari. Quelli che hanno cominciato qualcosa con ostinazione e poi a un certo punto un impero è nato intorno a loro. E questo immaginario diventa il nostro grande obiettivo, pensando che la nostra vita in fondo debba essere sempre questo, diventare un miracolo, partire da niente e poi fare i padroni del mondo. Che illusione, amici. Che illusione, basterebbe una sola cosa a ridimensionarci, lo sapete cosa? Ricordarci che prima o poi moriamo. Perché se noi ci ricordassimo della morte, tante cose che reputiamo così gigantesche in questa vita, gente che si realizza, che ha i soldi, che ha il potere, moriranno tutti. Anche quelli che oggi sembrano tenere le fila della storia, moriranno tutti. La morte ci ricorda che noi siamo creature. Capite perché il mercoledì delle ceneri ci viene messa quella cenere in testa? Polvere sei e polvere tornerai. Se tu ti ricordi questo, hai svoltato nella vita, perché allora sì che ne farai qualcosa di quella polvere e non giocherai a fare Dio. Allora, ho voluto scegliere due personaggi dell'Antico Testamento, che in realtà sono parenti tra di loro perché sono un padre e un figlio, che mi sembrano due persone che possono essere paradigmatiche per farci capire quale rapporto noi possiamo avere con la nostra imperfezione. E cioè, sono due personaggi che hanno vissuto in maniera opposta la loro relazione col proprio limite. Il primo personaggio l'ha vissuto in maniera passiva, cioè ha subito il proprio limite. A un certo punto abbiamo la sensazione che lui non ha deciso niente nella sua vita, ma che i limiti, le condizioni imposte dall'esterno hanno deciso per lui. Il secondo personaggio è esattamente all'opposto, cioè uno che ha passato la vita rinnegando costantemente un limite, mettendosi sempre contro un limite, è sempre agitato. Tutta la sua vita è attraversata costantemente da questa lotta, da questo essere inquieto. Allora, vi renderete subito conto che in entrambi i casi noi ci troviamo davanti a due forme patologiche di rapporto col proprio limite. Il primo si esprime con un termine molto laico, che è la rassegnazione. È la gente che è rassegnata. Non

si aspetta più niente dalla vita, è gente che è bloccata dal proprio limite, che sente che la propria esistenza è essere vittima di quell'esistenza. La seconda invece è sempre sono quelle persone che sono sempre

svelo chi sono questi due personaggi. Il primo è Isacco, il secondo è Giacobbe. Allora, permettetemi di rispondervi, di descrivervi così velocemente alcune questioni della vita di Isacco e di Giacobbe, per farvi capire come la Bibbia ci mette davanti agli occhi due storie bellissime e drammatiche. Chi è Isacco? Isacco è un personaggio importantissimo perché è il figlio della promessa. Quale promessa? La promessa che Dio fa a suo padre Abramo. Abramo e Sara, sapete, non possono avere figli. Per tutta la loro vita il loro sogno è riuscire ad avere un figlio, cioè riuscire ad avere una discendenza. Dio promette in tempi antichi ad Abramo: tu avrai una discendenza che sarà numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia del mare. Per molta parte della vita di Abramo questo sogno non si realizza. A un certo punto Abramo cerca di realizzare da solo i propri sogni, nascerà un figlio, sarà Ismaele, ma Dio dirà: non è il figlio della promessa. Insomma, per farla breve, finalmente, miracolosamente, nascerà questo bambino, Isacco. Ora, pensateci bene, questo bambino nasce per soddisfare il sogno del papà. Ed è una cosa terribile quando una persona viene al mondo e non ha diritto ad avere una storia, perché la sua storia è realizzare i sogni di qualcun altro. Quante volte noi ci troviamo in delle situazioni simili? Siccome mio padre, mia madre, la mia famiglia, le persone intorno a me non sono riuscite a fare qualcosa, la devo fare io perché era il loro sogno. Ma io non ho diritto ad avere un sogno? Non ho diritto ad avere una vita, non ho diritto ad avere una storia, non ho diritto ad avere una scelta. Sembra quasi che la mia vita è condizionata dal sogno di qualcun altro. È tosta questa condizione, eh? Non so se ci avete mai pensato, ma Isacco non ha diritto ad avere una vita, perché lui è la realizzazione del sogno di qualcuno. E lo si vede molto bene perché a un certo punto Dio deve intervenire nella vita di Abramo per farlo separare da questo figlio. Lo farà con quella roba terribile, no? E chiedere di sacrificare Isacco. E tutti pensiamo alla purificazione che subisce Abramo. Abramo, Abramo, eccomi. Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio. Uccidilo. Sacrificalo. Ridallo al Signore. E tutti ci ricordiamo questa scena in cui Abramo sale lì sul monte con questo bambino che lo segue e che interroga suo padre: papà, che stiamo andando a fare? Stiamo andando a fare un sacrificio, ma dov'è il sacrificio? Non c'è l'animale per il sacrificio. Dio provvederà. E poi questo povero bambino si ritrova legato mani e piedi, poggiato su una catasta di legna. Nessuno pensa a che cosa avrà provato Isacco quando capisce che era lui l'animale. Allora, è un bambino che nasce per realizzare i sogni di un altro e poi a un certo punto si ritrova in una contesa con Dio a sentirsi così, veramente una vittima, veramente su una catasta ad essere ucciso. E non gli va manco bene dopo, perché anche se viene liberato da quella storia terribile, traumatica, a un certo punto avrà una vicenda con i propri figli. Nasceranno due figli dal matrimonio e il primo figlio è Esaù. Sono due gemelli, ma esce prima Esaù dal grembo materno e poi viene Giacobbe. E poi noi sappiamo che Giacobbe usa la cecità del padre per ingannare il padre e per prendersi la primogenitura, e quindi viene ingannato anche da suo figlio. E sappiamo, c'è scritto nel capitolo 26 della Genesi, che questo poveretto di Isacco, quando va a usare i pozzi, come facevano tutti i nomadi dell'epoca, e i pastori dicono: no, non devi usare quel pozzo, che si faceva a quell'epoca? Si tiravano fuori i muscoli e si difendeva un pozzo, perché il pozzo era vita. E invece no, sapete cosa faceva Isacco? Quando facevano polemica con lui, diceva: non voglio sentire polemica. Prendeva tutto e si spostava. È proprio un passivo, è una vittima, è un uomo rassegnato davanti alle cose, sembra che non decide niente. Noi sappiamo che non è così semplice come io lo sto descrivendo.

0: Però vedete, noi a volte potremmo vivere la nostra vita come se le cose che abbiamo ricevuto in questa vita, i limiti che abbiamo ricevuto in questa vita, alla fine diventano anche il nostro destino. Ho avuto una famiglia disgraziata e vabbè, devo accettare di avere quella famiglia disgraziata. Ho avuto una ferita, devo accettare di avere quella ferita. Ho avuto quella situazione negativa, devo accettare di avere quella condizione negativa. Insomma, tutti noi viviamo la nostra vita come se fossimo condannati a vivere il copione di qualcun altro. Sì, ma tu che cosa ci vuoi fare con quella famiglia, con quella ferita, con quella condizione? Cioè, datti una svegliata. A un certo punto devi vivere il tuo protagonismo senza dire ormai. Allora attenzione, perché è vero che noi dobbiamo accettare di essere creature, ma non possiamo accettare la rassegnazione come il modo di essere creature. È sempre un punto di partenza.
1: Spero veramente che vi sia piaciuta, io l'ho ascoltata con molto, veramente con mucho gusto, si direbbe spagnolo, molto volentieri, e anche perché questo è il mondo dominato dall'efficienza, dai risultati e da una costante pressione su di noi, perché dobbiamo dare sempre risultati e frutti e dobbiamo essere sempre all'altezza, ma questo non riguarda solo il lavoro e questo è il punto limite ed è quello su cui ha tenuto l'attenzione Don Luigi. Questo riguarda tutto oramai, bisogna essere all'altezza dei compiti professionali, del ruolo familiare, delle aspettative che ha tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, la parentela, le persone che ti stanno vicino, tutti si aspettano qualcosa da te, da me, da tutti. Allora questa pressione, questo continuo fiato sul collo che il mondo ci ha abituata ad avere, poi a un certo punto diventa insostenibile e quando diventa insostenibile ecco che arrivano i problemi. Don Luigi Maria Picoco invece avete visto che ci ha invitata a riscoprire il valore di una vita imperfetta, cioè di una vita semplice, di una vita dove si sbaglia, di una vita dove le fragilità sono le cose che possono capitare insieme alle cose giuste che capitano pure, perché non è che siamo sempre sbagliati, siamo sia giusti che sbagliati. Un incontro intenso e profondo che smaschera questo mito della performance a tutti i costi e restituisce anche una certa dignità a quella che è la fragilità umana. Che poi, se volete, e credo che siate tutti d'accordo con me, è il punto, e questo lo ha detto pure Don Luigi, in cui c'è l'incontro con Dio. Il Signore ci ha parlato in questi giorni, anche ieri, e ci ha detto che la parola sarà compresa non dai ricchi, dai sontuosi, dai potenti, ma dai semplici, dagli ignari, cioè da coloro che vivono la propria semplicità e la propria fragilità. E in questo contesto di fragilità e di semplicità, l'incontro con Dio è più semplice ed è più autentico, è più vero, perché la creatura umana lo cerca quella autenticità di cuore, di chi ha bisogno, di chi realmente rivolge con verità questi occhi al cielo, questo cuore al cielo, mentre quando si è pervasi da successo, da situazioni di comodo, da soddisfazioni varie, ci si dimentica di questo incontro autentico, anzi per lo più non si fa, non ce n'è bisogno. Noi incontriamo Dio più volentieri quando siamo più fragili, ma non deve funzionare così, perché la natura dell'uomo intanto è sempre fragile e purtroppo quello che in quel momento può sembrare bello, bellissimo e di successo, il momento dopo non lo sarà già più, e quindi essere in costante rapporto lineare con Dio ci consente di mantenere l'umiltà necessaria nei momenti di successo, per sapere che comunque tutto lo dobbiamo a Lui, nei momenti di insuccesso e di fragilità sapere che Lui è sempre con noi e non ci abbandona mai. Quindi sempre Dio deve essere con noi sempre, e il fatto di incontrarlo nei momenti di fragilità sminuisce la nostra fede e il rapporto con Lui. Quindi buon cammino a tutti noi che veramente ci poniamo sempre in discussione e all'attenzione di queste riflessioni. La parola di domenica di ieri è stata forte, perché ha toccato questi due temi. Che Dio arriva alle persone semplici, da Lui sarà compreso, semplici e fragili, non dai potenti, ma dai poveri e dai umili di cuore. E poi, altra cosa importante, che siamo tutti fragili, e quindi siamo tutti sempre nella condizione di chiedere e di connetterci, di stare in connessione costante con Lui. Il senso della vita di fede in realtà è questo, non dovremmo mai sviarci da questo. Grazie a Luigi, grazie a voi per essere stati con me, e buona preghiera adesso con l'adorazione eucaristica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

ringraziato in momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti. Benvenuti carissimi in questo momento di adorazione. In questo momento dove si è chiamati, ci ha chiamati per nome, ha pronunciato il nostro nome. E noi vogliamo rispondere, eccomi Signore. Eccoci qua, siamo davanti a te. Abbiamo risposto sì alla tua chiamata e siamo davanti a te, prostrati con un cuore umile, ma pieno d'amore. Il nostro amore lo vogliamo donare a te. Vogliamo ringraziarti, Signore Gesù, far sgorgare dal nostro cuore tutto le lodi, il ringraziamento che abbiamo, un cuore colmo di gratitudine nei tuoi confronti. Ti ringraziamo, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ci sei, perché sei qui, sei presente, sei vivo e vero in mezzo a noi. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché non ti sei nascosto quando noi abbiamo sbagliato, abbiamo messo tantissime cose brutte, sei rimasta accanto a noi per condurci nuovamente alla via santa, alla via buona. Sei qui, vivo, presente in mezzo a noi per consolarci, per darci ristoro dalle fatiche, dalle prove, per dirci il coraggio, io sono accanto a te e non ti lascio solo. Tu ci hai attesi. Ci hai aspettati, hai sperato in noi, sei rimasto paziente, fedele, come un padre, un amico che non si stanca di amare, che non si stanca di perdonare. Grazie, Signore Gesù, per tutte le volte che ci hai perdonato. Grazie, Signore Gesù, tutte le volte che ci hai sostenuto. Signore, soprattutto quelle volte che ti sei fatto cireneo per ognuno di noi, portando tu la nostra croce. Grazie, Signore Gesù, per tutte le volte che hai teso la tua mano verso di noi e ci hai rialzati, ci hai abbracciati, ci hai amati. Ti lodiamo, ti benediciamo, Signore Gesù. Ti voglio benedire ogni giorno. Lodare il tuo nome in eterno e per sempre, perché sei grande, Signore, e degno di ogni lode. La tua grandezza è senza fine. Ecco, Signore Gesù, con le stesse parole del Salmo che la liturgia ci propone oggi, voglio lodarti, voglio farle mie quelle parole e mettere le mani, tutte, tutto quello che sento, Signore Gesù, ecco, lo metto nelle tue mani, perché tu ci hai resi pieni di gioia, pieni d'amore, tu ci hai reso vivi con la tua presenza, con il tuo amore per noi. Io voglio lodarti, voglio cantare. Quanto è bello stare accanto a te, quanto è bello vivere vicino a te, Signore Gesù. Quanto è stato bello averti incontrato.
e ti chiedo la grazia, Signor Gesù, di non permettere mai, mai che ci allontaniamo da te. Perché una volta che ti abbiamo conosciuto, una volta che ti abbiamo incontrato, una volta che abbiamo gustato, sentito, percepito il tuo amore, una cosa sola è certa, che non lo vogliamo lasciare mai più. Non può più attaccarci, non può più derrotare te. Allora inondaci, Signore Gesù, con il tuo amore, inondaci con la tua grazia, riempici del tuo Santo Spirito, affinché lo Spirito Santo, pieno d'amore, pieno di misericordia, ecco, ci guidi verso di te, ci conduca alla strada che porta a te, ci aiuti a capire, a discernere ciò che è giusto da quello che è sbagliato, da quello che ci allontana da te, ecco, ad allontanare le cose che non sono buone. E allora vieni, vieni Spirito Santo, inebriami dei tuoi doni, del tuo amore, della tua grazia. Tocca il mio cuore ferito, guariscilo. Tocca la mia vita col tuo dito santo. Ti prego, e soffia, soffia dentro il mio cuore. Soffia questo vento impetuoso. Accendi questa fiamma d'amore per te, finché alimentata dalla tua grazia. Possa io sempre cercarti, possa io sempre cercare il tuo volto in ogni cosa, in ogni persona che incontro, e avere la certezza di esserti sempre vicino e di camminare verso la salvezza eterna, verso la santità, verso di te. Grazie, Signore Gesù, ti rendo lodo, Padre, Signore del cielo e della terra. Tu sei buono, Signore, verso tutti, e la tua tenerezza si espande verso tutte le creature. Grazie, grazie, Signore Gesù. Ti rendo lode, oh Padre. Grazie.

Signore Gesù, tu sei qui, realmente presente nel Santissimo Sacramento, presente davanti ai nostri occhi, davanti al nostro cuore. Noi siamo davanti a te, stiamo godendo della tua presenza, voce che ci inonda, che ci riscalda, che tocca il nostro cuore, che tocca la nostra anima, che tocca la nostra fede, quella fede che a volte vacilla, la fede che a volte non emerge pienamente dentro di noi, nel nostro cuore. Quante volte, Signore Gesù, tu sei stato presente tanto a noi nelle difficoltà, nelle situazioni difficili, e noi magari non abbiamo percepito questa tua presenza, o abbiamo, come dire, un po' chiuso quel nostro cuore a questa tua presenza. Eppure, Signore Gesù, eppure il nostro c'è l'emorroissa che desidera semplicemente toccare il lembo del tuo mantello. Questa donna malata per anni, abbandonata all'angolo di una strada, abbandonata a se stessa, abbandonata dalla gente, abbandonata da tutti, ha un solo desiderio: toccare il lembo del tuo mantello, toccare il tuo amore, toccare te e lasciarsi a sua volta toccare nel cuore, nell'anima. Quanto desideriamo una fede così forte, una fede così grande, capace di cercare te e di lasciarsi toccare nel cuore, nell'intimo, nella propria fede, quella fede che poi è la presenza che la tira fuori, o come Gairo che viene a cercarti perché la figlioletta è malata, morente, è morta, ma lui sa, si fida ciecamente, si abbandona a te in quella situazione drammatica dove dovrebbe disperarsi e piangere, eppure sa per certo che a te può chiedere l'impossibile, perché tu sei il Dio dell'impossibile, tu sei il Dio di coloro che disperano, di coloro che vivono situazioni tremende, terribili, perché il tuo amore può sanare ogni cosa, il tuo amore può tutto, e allora si abbandona a te, si fida ciecamente di te, si fida così tanto da venirti a cercare, da venirti a chiamare. Una fede così forte, una fede capace di cercarti nella disperazione, di cercarti anche quando tutto sembra perso, quando tutto sembra abbandonato a se stesso, quando tutto sta andando a rotoli. Donaci quella fede capace di volgere, di farci volgere gli occhi al cielo e di dirci: Signore, salvaci, Signore, aiutaci, Signore, solo tu puoi. Padre, manchiamo in questo e riconosciamo il nostro errore, i nostri peccati, e te ne chiediamo perdono. Sappiamo che tu sei misericordioso, Signore, che il tuo amore è infinito per noi e che la tua misericordia è grande. Guarda il nostro cuore, Signore, un cuore pieno di fatica, di ferite, di lacerazioni, di dolori, un cuore che porta tante prove, un cuore affaticato, ma un cuore che ancora è capace di battere, un cuore che è ancora capace di ricevere, un cuore che è ancora capace di amare. Allora ti prego, Padre, facci grazia, inondaci del tuo amore, inembraci del tuo cuore,
affinché tutto ciò che è dolore, tutto ciò che è fatica, tutto ciò che è sofferenza possa trasformarsi in luce, tutto ciò che è ferita possa trasformarsi in feritoie. Dove far passare l'amore, dove far entrare il tuo amore e trasformare tutto quello che è rotto, tutto quello che non va, tutto quello che non funziona, tutto quello che è fatica, tutto quello che è dolore in gioia, in amore, pace, perché solo tu puoi, Signore Gesù, solo tu puoi. Ora puoi mettere nelle tue mani tutto quello che portiamo dentro il nostro cuore. Ti affido tutte quelle persone che in questo momento stanno pregando con me, anche quelle che non sono collegate, ti affido tutti. In modo particolare voglio mettere nelle tue mani tutte quelle intenzioni che ci sono state affidate personalmente o attraverso i nostri canali social.

parlare via WhatsApp, via Facebook, che il tuo amore possa raccogliere adesso queste intenzioni e coprire con la tua grazia. Ti affido Milena da Trapani, che chiede preghiere per la salute di una sua amica, Benedetta, 36 anni, ricoverata in ospedale e sta molto molto molto male, ecco. Aiutala, Signore Gesù, confidiamo in te. Ti affido Filippo da Palermo, che chiede preghiere per la sua salute, per la sua vita, ecco, tantissimo, per tanti problemi. Sorreggilo, Signore Gesù. Sorregge Alessandra da Cagliari, che chiede preghiere per la sua famiglia, perché suo marito, ecco, si riconcili con lei. Quello è Ermanno da Città Castello, che chiede preghiere per la salute dei suoi figli, e una preghiera profonda per il figlio che sta perdendo la fede. Enrica da Lodi chiede preghiere speciali per tutti i malati della sua famiglia, per il piccolo Giovanni, per il genero che dovrà operarsi di tumore carpale, e per tutti gli ammalati del mondo. Gli amici di Enrica chiedono preghiere. Chiara chiede preghiere in modo particolare, chiesa da San Martino, per la sua famiglia, i suoi defunti, per la pace nel mondo. Manilo da Lodi chiede preghiere per i suoi malati, per i malati del mondo, per le anime del purgatorio e per tutti i medici, amici, gli ammalati. Clara da Lodi chiede preghiere per la sua famiglia, i volontari, le anime del purgatorio e per il Papa. Mario da Lodi chiede preghiere per la sua famiglia, per tutti i volontari, gli ammalati, per la pace nel mondo. Rosi da San Martino chiede preghiere per la sua mamma defunta, per le anime del purgatorio e per la pace nel mondo. Stefano da Ninfraga chiede preghiere per i genitori, i suoceri, la famiglia, i volontari. Martino da San Martino chiede preghiere per la mamma, per la nipotina Benedetta, per la sua famiglia e per i defunti. E una preghiera per la salute di Enrica da Lodi. Elisabetta dalla provincia di Verona chiede preghiere per la sua situazione drammatica in cui vive e per l'intervento chirurgico che dovrà fare mercoledì. Lucrezia da Torino chiede preghiere per il suo diabete, per il marito defunto. Manuela da Pavia chiede preghiere forti alla Madonna e a San Francesco, San Lopez, Dio, per la sua amica Michela, anche separata dal marito, il quale la fa tanto soffrire insieme ai figli. Bisogna, ecco, di essere aiutata attraverso la preghiera. E preghiera ancora per Franco, ricoverato in ospedale. Voglio affidarti Francesca, che la prossima settimana dovrà sostenere un intervento abbastanza delicato, abbastanza importante, ecco. Guida la mano dei medici e fai che possa andare tutto bene, e che soprattutto l'intervento possa essere risolutivo. Ti affido anche alla sua famiglia, marito, figli e tutti coloro, ecco, che gli stanno intorno e che le vogliono bene. Voglio mettere nelle tue mani, Signore Gesù, tutti i sofferenti, tutti coloro che vivono una situazione difficile, tutti coloro che soffrono, comportamento sbagliato di altre persone. Un cuore ferito genera un altro cuore ferito. Ferma questa progressione, Signore Gesù, e risana questi cuori feriti. Risana il dolore, risana la sofferenza. Voglio affidarti anche, Padre, tutte quelle persone che sono lontane da te, tutte quelle persone che professano e mettono in primo posto altro, il denaro, i soldi, il successo, la fama, la carriera, e poi magari non si preoccupano se il proprio comportamento ferisce altre persone, altri fratelli attorno. Ecco, Signore Gesù, te le affido in modo particolare, chiedendoti misericordia e perdono per lui. Soprattutto la persona,
affinché capiscano e si redimino da questo loro comportamento così, capiscano che queste loro azioni possano, ecco, portano pochi frutti buoni. Mi metto nelle tue mani, Signore Gesù, e poi voglio affidarti la Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Cardinali, tutti i sacerdoti, tutti i diaconi, voglio pregare anche per i seminaristi, per i consacrati, le consacrati, i missionari nel mondo. E manda, Signore, nuove e sante vocazioni alla tua messa. Voglio pregare in modo particolare per tutti i nostri fratelli del Venezuela, per tutte le anime, questi fratelli deceduti sotto le macerie del terremoto, per i dispersi che per la casa, che per loro, che per tutto, non è più niente. Mostrati, Signore, a questi fratelli, toccali, guariscili, risanali e fa che possano trovare pace, pace e misericordia. Dona pace, Signore, al mondo intero, dona pace in ogni famiglia, dona pace al cuore di ogni uomo, perché senza la tua pace, Signore Gesù, non vivremo mai in serenità. Che la tua pace possa avvolgere tutti, Signore Gesù, che la tua pace possa restituirci non solo serenità, ma anche gioia, amore, amore da vivere, amore fraterno, da vivere e da condividere. Ecco, Signore Gesù, non cerchiamo altro che il tuo amore, perché il tuo amore ci permette di vivere, il tuo amore ci permette di gioire, il tuo amore ci permette di sorridere, il tuo amore ci permette di essere felici, perché viviamo nella pace, nella tua pace, quella pace che il mondo non può dare, solo tu puoi dare al mondo. Grazie, Signore Gesù, grazie per questa tua presenza silenziosa, viva, vera, oggi davanti a noi. Grazie, Signore Gesù, per questo sguardo d'amore che oggi tu hai posato su di me, su di noi, su ognuno di noi. Grazie, Signore Gesù, per ogni parola che hai sussurrato nel nostro cuore, per ogni conforto, per ogni goccia d'amore che ci ha dato, che ci ha dato sostegno, che ci ha dato forza, che ci ha dato vigore. Grazie, Signore Gesù, grazie perché ci hai accolti, chiamati e ricevuti a te davanti alla tua presenza. Hai illuminato la nostra oscurità, hai spazzato via le nostre tenebre, hai trasformato la tristezza in gioia, hai trasformato il dolore in pianto, hai accolto i nostri pesi, le nostre sofferenze, te ne sei fatto carico. E ora, Signore Gesù, sono certo che le tue grazie inonderanno la nostra vita. Grazie, grazie perché hai toccato le nostre ferite oggi e hai trasformato in feritoie, illuminando l'oscurità, facendo passare solo la luce e rinnovando quella speranza, quella fiducia, quell'amore che tenevamo nascosti in noi. Grazie, Signore Gesù, perché come la figlioletta di Gairo, anche noi adesso ci siamo guariti, come una rossa, anche noi siamo guariti, guariti dal tuo amore, guariti dalla tua grazia, guariti dal tuo perdono, guariti dalla tua misericordia, questa misericordia che ci ha inondato, questa misericordia che ci ha abbracciati, questa misericordia che ci ha liberati. Perché, Signore Gesù, tu ci vuoi liberi, tu ci vuoi figli liberi, liberi nell'amore, liberi nella speranza, liberi di amare te. E noi ti amiamo, Signore Gesù, ti amiamo con tutte le forze,
ti amiamo con tutto il cuore, ti amiamo con tutto il nostro animo. E nell'amare te amiamo e desideriamo amare ancora di più i nostri fratelli, le nostre sorelle, tutte le persone che abbiamo accanto. E per questo, Signore, tu vuoi pregarti anche per loro. Vogliamo pregarti per i loro cuori, per la loro vita, per la loro salvezza, affidandoci tutto, tutto, tutto. E vogliamo pregare in modo particolare anche per i nostri nemici, per coloro che ci disprezzano, per coloro che magari non ci sopportano. Te li affidiamo e li perdoniamo, Signore Gesù, con tutto il cuore. Perdoniamo le loro azioni, perdoniamo i loro comportamenti sbagliati e li mettiamo nelle tue mani. Ciò che ti chiediamo, Signore Gesù, è la salute e la conversione per loro. Non voglio che l'empio muoia, ma che si converta e creda, dice la Sacra Scrittura. E noi, Signore Gesù, ti chiediamo questo, la conversione e la salvezza dei nostri nemici. Ecco, Padre, davvero bello restare con te, davvero bello stare accanto a te. Sentiamo questa tua grazia, sentiamo questa tua presenza, sentiamo questo tuo amore per noi che ci invade, ci pervade, tocca il nostro cuore, tocca la nostra anima, tocca le nostre ferite, ci dà una pace, pace profonda, pace vera. Grazie, Padre, grazie, infinitamente grazie, perché oggi ti sei fatto vivo, ti sei manifestato e ci hai risollevati, ci hai guariti proprio come le emorroisse o come la figlia di Gairo. Bello sentire questo amore, è bello sentire questa gioia, è bello sentirti. È bello, Signore Gesù, tutto. Ogni cosa porta la tua mano, ogni cosa che abbiamo, che ci circonda intorno, è stata creata col tuo dito. Se pensiamo alla natura, se guardiamo la natura, se guardiamo un panorama, il mare, una montagna, ecco lì c'è stato il tuo dito che ha creato quello che noi vediamo, che ha creato quella natura, quella montagna, quel pezzo di mare, il tuo dito che ha sfumato come se fossero dei colori, come se fossero delle tempere, ha sfumato, ecco, ha dato risalto, ha dato luce. Il tuo dito che ha creato il mondo intero. E ti amo, benediciamo e ti rendiamo lode. Grazie, Signore Gesù. Resta con noi, Signore. Resta ancora con noi. Non ci lasciare e non permettere che noi vacilliamo e lasciamo la tua mano. Resta con noi, Signore. Si fa sera. Timore che le tenebre possano avvolgerci di nuovo. Resta con noi, Signore, perché se tu non sei con noi, allora il male non potrà nulla, nulla, nulla su di noi. Grazie, Signore Gesù. Infinitamente grazie per tutto. E adesso, carissimi, siamo giunti quasi in conclusione questo momento di adorazione, ma vogliamo ancora una volta lodare il Signore. E allora insieme proclamiamo: Dio ti è benedetto, benedetto sul trono, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito,
benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Carissimo, vi ringrazio per aver pregato con me in questo momento di adorazione e vi esorto come sempre a diffondere, espandere a tutti, ma proprio a tutti, questa gioia, questo amore, questa grazia che abbiamo attinto oggi dalla sua reale presenza. Ecco, grazie, Signore, perché si è manifestato davanti ai nostri occhi, ci ha dato testimonianza di questo suo amore e ci ha fatto grazia. Ringraziamo anche tutto lo staff di Maria Vision che ha permesso la diretta e quanti hanno collaborato, affidando tutti al Signore, tutti, ma proprio tutti, e confidando sempre nella grazia e nell'amore del Signore per noi. Grazie, infinitamente grazie. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria Santissima e di tutti i santi, possa il Signore Gesù volgere sempre

benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ed adesso in conclusione ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace ai quanti sono l'ostia consacrata. La chiave.

già operativa adesso, figurati quando poi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Ecco, carissimi, benvenuti al Santuario della Spoliazione in Assisi. Saluto in particolare l'OFS di Palermo, il gruppo Angelico Lipari, con Fra Carmelo che concelebra, anche Don Alessandro della Basilica Cattedrale di Crotone e poi Don Antonio dalla Florida, dagli Stati Uniti, concelebrano con noi. Benvenuti a tutti, anche a quelli che sono in Assisi e a coloro che seguono attraverso i social, che sono anche molti, con diverse anche difficoltà di salute. Allora vogliamo davvero raccoglierci attorno all'Eucaristia, ritrovando proprio all'inizio dell'Eucaristia l'intuizione di un ragazzo di 15 anni, santo, San Carlo Acutis, che affrontava l'Eucaristia con tanta freschezza e slancio del cuore: la mia autostrada per il cielo. Vogliamo davvero cogliere l'opportunità di questo incontro con il Signore. Lo facciamo chiedendo perdono per i nostri peccati. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre. Kyrie eleison. Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli. Christe eleison. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio.
1: Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare.
2: Canterò per sempre la fedeltà del tuo nome.
1: Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia.
2: Canterò per sempre la fedeltà del tuo nome.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
2: Canterò.

0: Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme. E lo deridevano, ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore.
1: Amen.

qualunque vita noi abbiamo, cioè se uno è sposato, se uno è sacerdote, se uno è consacrato, una consacrata, qualunque cosa sia, succede che andando avanti nella vita uno si dimentica del primo amore, o comunque non è detto che ce l'ha sempre presente, perché succedono tante cose nella vita, tante preoccupazioni, tante sfide, tante che ce lo fanno un po' dimenticare. E allora ecco la pagina di Osea, del profeta Osea, che dice: no, ricordati dell'amore della giovinezza, del primo amore. E c'è questo gesto del Signore di riportare nel deserto il popolo, che vuol dire parlare al cuore e dire: ricordati di come ci siamo amati nella giovinezza. Questo è un bellissimo comando: ricordati dell'amore, della scintilla, di quella luce di felicità, di quel barlume che hai visto magari tanti anni fa. Non la perdere, ritorna lì, perché lì c'è la chiave di tutto, di tutta la vita. Ritorna in particolare il Signore, poi ritorna a me con il tuo cuore. La nostra vita, per questo anche diciamo che questo santuario è parecchio attuale, un po' sfidante. Perché? Perché noi nella vita accumuliamo cose, relazioni, incontri, preoccupazioni, pensieri strani, e dopo un po' bisogna spogliarsi, ritrovare l'essenziale. Sì, ma qual è la radice della felicità della mia vita? Dove sta l'essenza? Quella cosa che Francesco toglie tutti i vestiti, tutti i beni e dice: mi serve solo Cristo, il resto... Cioè questo momento in cui uno ritrova la purezza e la bellezza dell'amore iniziale. Questo non è un movimento che più lo facciamo nella vita e comporta tanto dimagrimento e spogliazione di tanti pensieri, incontri, preoccupazioni che non servono a niente se non a renderci goffi e lenti nella vita e smemorati di questo primo amore. La chiave della felicità è restare dove le cose cominciano, cioè dove quel fuoco mi ha acceso una volta, e se quel fuoco era vero 40 anni fa, 30 anni fa, è vero anche adesso, perché non scade la verità di una scintilla, di un amore vero. Per questo la scrittura dice: ritorna al cuore, ritorno a parlarti, ma non come un padrone, come Baal, ma come uno sposo. Quindi le relazioni nostre sono così, si possono peggiorare oppure ritornare nella loro bellezza. Non sono il padrone, sono lo sposo. Ed è interessante mettere questa intuizione che ci viene dalla prima lettura, cercare di sovrapporla al Vangelo, dove il Signore chiede: sì, ma l'intuizione, quel guizzo che anche i giovani tipo Carlo avevano, no? Di, con la freschezza di un bambino, di cogliere di Gesù, sì, ma io sono quello che con una parola...

ha il potere sulla morte. Sono quello che se sfiori il mantello si fermano le perdite di sangue. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che quella fonte di vita che possiamo anche noi essere come questi personaggi del Vangelo che cercano il contatto con quella sorgente della vita, come con tutto il desiderio del cuore. Questo davvero è il senso più bello, più profondo che possiamo trovare. Il Signore poi non mente mai, non delude mai. Tutti gli altri deludiamo, abbiamo qualche momento strano. Il Signore non delude mai. È sempre l'origine della vita e non può non esserlo, che vuole comunicarsi a noi. Allora con fiducia ritorniamo davvero con il cuore a Lui, magari lasciando andare tante cose.

0: ci alziamo in piedi e con il cuore rivolto al Signore lo supplichiamo e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Perché i ministri e i pastori della Chiesa trovino nell'intimità col Cristo la fonte gioiosa della loro fede e del loro donarsi agli altri in purezza e povertà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa tutta cresca come corpo vivente ed organismo libero e armonioso fino alla statura perfetta di Cristo, strumento e sacramento di salvezza per il mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti nella società sono chiamati ad accompagnare le persone sole e in particolare coloro che sono stati provati da lutti e disgrazie, perché sappiano compiere ogni gesto con l'infinita delicatezza di un'autentica compassione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i genitori provati da situazioni conflittuali e di incomprensioni con i propri figli, perché non disgiungano mai l'autorità dalla benevolenza, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti sono alle soglie della morte, perché possano intravedere il volto mite e festoso del Salvatore che li attende nella misericordia, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi tutti, perché celebrando questa Eucaristia ne riceviamo consolazione e forza per continuare il cammino della vita, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per Simona e Nicola, per Santiago Martinez Gudigno, perché il Signore li guarisca, li accompagni nel cammino della vita, preghiamo. Preghiamo per i defunti della famiglia Lyon, per i defunti della nostra comunità parrocchiale, in particolare per Chiara. La presentiamo al Signore perché li accolga nella comunione dei santi, preghiamo. Ascolta, Padre, anche le suppliche che sono nel nostro cuore e donaci la tua pace per Cristo nostro Signore.
2: Amen. 77.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, quest'offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la Tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del Tuo Spirito agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per Tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della Tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte.

per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria

0: celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci il suo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
1: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede.
2: Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.

0: rimettiamo, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Agnello di Dio,
1: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Centoventiquattro.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre nel rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti nella conoscenza e nell'amore del Padre e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
2: Rendiamo grazie. 368.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Garifindi, yo sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

filii mei. Se vivete el amore. Se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

Sta per iniziare la celebrazione della Santa Messa. Oggi la Chiesa fa festa perché ricorda la visita.

0: Azione della Beata Vergine Maria. Abbiamo celebrato il Santo Rosario per la pace nel mondo, che credo sia un bisogno primario oggi, che tutti noi desideriamo che venga soddisfatto, ma l'unico che può portare la pace nel mondo ha un nome: Gesù. Gesù, attraverso, per mezzo di chi? Di Maria Santissima, carissimi, ha iniziato il primo miracolo, per mezzo di lei compirà l'ultimo miracolo alle fine dei tempi, sempre attraverso di lei, Maria Santissima. Ci prepariamo per la celebrazione dell'Eucaristia, ma abbiamo anche la presenza di un mezzo televisivo, quale Maria Vision, porta il nome della Madre Santa, ma nasce proprio nel 1993 questa emittente televisiva, carissimi, in Messico. Sapete bene che nel Messico è avvenuto qualcosa di straordinario: le apparizioni mariane di Guadalupe, carissimi. Dunque io oso dire che Maria Vision è un'emittente che la Madonna ha voluto perché il mondo ricevesse, attraverso questo strumento, carissimi, del Signore, quella speranza, quella grande speranza che ha un nome: Gesù, veicolato attraverso questi mezzi del tempo odierno. Gesù lo ha detto 2000 anni fa: predicatelo sui tetti. La Madre ha scelto questa emittente per portare sì speranza nel mondo, ma una speranza che conduce alla pace. Come vedete, carissimi, sull'altare arde una lampada, la lampada della pace, che porteremo in processione. Questa lampada, carissimi, sta facendo il giro del mondo. E Maria Vision è presente negli Stati Uniti, in Medjugorje, anche dove la Madonna sta apparendo a tutt'oggi, e in Italia dall'8 giugno, se non erro, del 2013. Ma la festa di oggi cosa vuole essere da parte nostra, carissimi? Questa celebrazione, questo mandare anche in onda un messaggio di pace, perché Gesù è colui che può instaurare la pace attraverso Maria Santissima. Vuole essere un segno che noi stiamo dalla parte di Gesù e di Maria, ci fidiamo ciecamente di loro, vogliamo affidare, consacrare le nostre vite, i nostri cari alla Madonna perché attraverso di lei arrivi al Figlio, carissimi, tutto ciò di cui sì noi, piccolo mondo, come il mondo intero, ha bisogno, perché tutti noi messi insieme siamo questo universo di pietre vive di cui parla San Pietro, la Chiesa, il popolo santo di Dio. E allora vogliamo ringraziare sì Maria Vision, che ci aiuta in questa opportunità, in questa occasione, a portare al mondo la parola di Dio, una parola di speranza, una parola di salvezza in questo mondo tanto minacciato nella verità, carissimi. Ci disponiamo adesso con il cuore ad accogliere Gesù, grazie anche alla presenza del coro Santa Cecilia, che animerà la Santa Messa insieme al coro dell'ospedale San Camillo. Tutto questo a maggior gloria di Dio e a Maria Santissima. Ripeto, possiamo fare ben poco per loro, perché per loro si deve fare sempre di più, in quanto Gesù e Maria fanno per noi cose che noi neanche riusciremmo mai ad immaginare.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buon pomeriggio carissimi fratelli e sorelle di Maria Visione, buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova puntata di Testimonianze sulle Orme di Maria. Siamo in pieno periodo estivo, per cui concludiamo questo percorso per continuarne altri, ma che lo fermiamo per modo di dire, perché Maria, come dire, è sempre il nostro faro, è sempre il nostro fulgido desiderio di modello, per cui l'abbiamo sempre presente e ne parleremo sempre tantissimo nelle nostre trasmissioni, nelle nostre rubriche. E intanto vi ricordo che la scorsa volta abbiamo approfondito con alcune nostre testimonianze sempre il libro di Luisa Picarretta sulla Divina Volontà, in particolare la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, e abbiamo anche letto qualcosa che ci ha aperto delle nuove finestre proprio sul concetto di sacrificio, il sacrificio d'amore, il sacrificio nella sofferenza, il sacrificio che l'essere umano stenta ad accettare perché sappiamo che viene difficile. Vi ripropongo qualche frase: figlia mia, se vuoi avere una forza invincibile per soffrire anche le pene più dure che ciascuno di noi avrà, perché voglio dire, ciascuno di noi ha delle pene e le soffre, fa che tutte le tue cose siano in ordine a Dio e tienile come doni preziosi dati dal Signore. E l'abbiamo commentato la scorsa volta, ma mi sento di aggiungere che la nostra vita vissuta in Dio dipende da Dio, ecco perché fare la Divina Volontà, e Dio sa quello che è meglio per noi, e questa è la base della nostra fede. Se la facciamo dipendere dagli esseri umani, e purtroppo questo ci capita continuamente, perché noi dalle persone che amiamo ci aspettiamo delle cose, e se queste cose non arrivano, chiaramente ne rimaniamo fortemente colpiti, delusi, arrabbiati, e probabilmente viviamo momenti di grande depressione, di solitudine, di amarezza. Questo con Dio no, questo con Dio no. È che dobbiamo affidarci a qualcosa che non vediamo, che non sentiamo, ma Luisa Picarretta, con le sue visioni, con le sue locuzioni riportate in questi testi, ci dice esattamente quello che vorremmo sentire se Maria fosse accanto a noi, o se il nostro Signore negli altri testi fosse accanto a noi. Cioè ce lo dice, e allora abbiamo uno strumento per poter avere un'amica vicina, la Madonna, che ci parla attraverso queste locuzioni come se fosse accanto a noi, fisicamente dico. E questa cosa fa la differenza, perché noi esseri umani abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di tangibilità, di esempi, di toccare, di vedere, di leggere, di sentire, e non è una cosa aleatoria e distante, è una cosa presente e viva. Perché poi i testi ci raccontano qualcosa che realmente è stato detto e ci viene raccontato da Maria. Maria parla dicendo queste parole e aggiunge poi di vivere nelle virtù, perché senza queste non si possono superare anche i momenti più difficili, e gli elenca la carità perfetta, la pazienza in vita, la dolcezza rapitrice, l'umiltà profonda e tutto il corredo delle altre virtù. Detto questo, adesso mi rivolgo, oggi aggiungiamo qualcos'altro, perché questo lo avevamo commentato la scorsa volta, alla lezione che la Madonna fa a tutti noi circa a coloro chiamati allo stato coniugale. Perché parliamo di questo? Perché la famiglia oggi è in crisi e perché le divisioni sono all'ordine del giorno, i fallimenti tra le relazioni sono all'ordine del giorno, perché non fondati su Dio, questa è la verità. Su figlia mia, coraggio e fiducia nella mamma tua, e proposito ferreo di non mai dar vita alla tua volontà. Oh, come amerei di sentire sul tuo labbro: mamma mia, la mia volontà è finita e tutto l'impero lo tiene in me
il fiat divino. Quindi la Madonna ci insegna, ci dice, affidati a me, affidati al fiat divino e non pensare alla tua volontà. Allora, se qualcuno in questo momento, bontà sua, mi sta ascoltando e ha un problema e pensa di risolverlo secondo i suoi ragionamenti e secondo la sua volontà, cioè come lo vorrebbe far risolvere lei o lui, dovrebbe in questo preciso istante, se crediamo in questa lezione che la Regina del Cielo ha dato a Luisa Picarretta, dovremmo abbandonare questa volontà, ma subito, proprio di sana pianta, e dire queste parole: mamma mia, la mia volontà è finita e tutto l'impero lo tiene in me il fiat divino, che vuol dire faccio la volontà di Dio. Come? La Madonna ci ha segnato le virtù, le abbiamo lette prima: la carità perfetta, la pazienza invitta, la dolcezza rapitrice, perché la dolcezza rapisce, l'umiltà profonda. Queste sono le armi che la fanno stare morendo continuamente e vincono il cuore della mamma tua ad usare tutte le arti amorose di madre affinché la sua figlia vive nel regno della sua mamma. Per te sarà dolce morte che ti darà la vera vita e per me sarà la più bella delle vittorie che farò nel regno della divina volontà. Quindi quando si muore nella volontà propria è dolce morte, è una dolce morte, è difficile perché bisogna veramente scoraggiarsi a fare qualsiasi cosa, ma che ti darà la vera vita e per me sarà la più bella delle vittorie che farò nel regno della divina volontà. Perciò coraggio e fiducia in me. La sfiducia è dei vili e di quelli che non sono veramente decisi di ottenere vittoria e perciò sono sempre senza armi, e senza armi non si vince e si è sempre intermittenti e vacillanti nel fare il bene. E anche questo è super vero. Chi di noi non vive questi momenti? La sfiducia è dei vili. Noi ci sfiduciamo, ci scoraggiamo, ci amareggiamo, perché facciamo ragionare questa. E di quelli che non sono veramente decisi a ottenere vittoria, ma la vittoria non si ottiene, ci insegna Maria, secondo questa testa, ma secondo la volontà di Dio. E perciò sono sempre senza armi, perché non ne hai più. A quel punto, se tu dipendi dagli altri, da esseri umani esattamente come te, non, e sei priva di armi. E senza armi non vinci e si è sempre intermittenti e vacillanti nel fare il bene. Continuiamo questo percorso perché è molto interessante, ma prima vi faccio ascoltare un'ultima testimonianza che abbiamo preso da a Santa Maria delle Grazie, in questo quartiere molto difficile di Palermo. Abbiamo ascoltato, ed è questa la testimonianza, il sacerdote che veramente ci ha dato una testimonianza fortissima di come lui interviene in un territorio

dove vige un cartello, vigono le persone che trafficano le droghe, vigono quindi le dipendenze, tante famiglie rovinate dalle dipendenze e naturalmente tutto quello che ne consegue, cioè veramente il male che prende possesso della creatura umana. Ascoltiamolo.

0: Carissimi telespettatori, fratelli e sorelle di Maria Vision, oggi sono a Palermo e sono presso la chiesa Santissima Maria delle Grazie, una parrocchia capitanata da Don Ugo Di Marzio, che ringrazio tantissimo per averci accolto, per averci dato la possibilità anche di ascoltare tante testimonianze. E mi piacerebbe la sua perché mi ha appena finito di dire che 4 volte all'anno va a Lourdes. Quanto è mariana la sua fede?
1: Assolutamente sì, è una necessità, è un bisogno di fermarsi con Maria e ho scelto Lourdes perché lì è stata una chiamata speciale, approfittando anche che diciamo, agevole da raggiungere la Sicilia perché non è facile avere voli diretti, Palermo in questo la Sicilia ha le sue difficoltà, è diventata un'occasione di ristoro per me ma anche per tanti pellegrini perché come parrocchia organizziamo 3-4 volte l'anno minimo con un prezzo anche accessibile che permette a tanti di fare questa esperienza. A volte qualcuno mi dice ma è necessario andare a Lourdes per incontrare Maria, ma è necessario andare a Lourdes per credere? No, chiaramente no, ma sono momenti di paradiso su questa terra che dobbiamo coltivare se possiamo, sono occasioni e per me è diventata la mia occasione di ristoro durante l'anno, che sia ottobre, che in bassa stagione tra virgolette, quando non c'è folla, no? Quindi ottobre, aprile, fine agosto, date un po' strane, però inizi di giugno, quelle date in cui c'è meno confusione e posso godermi veramente il clima di preghiera che è nel santuario.
0: E poi comunque la parrocchia organizza anche delle visite presso santuari mariani siciliani.
1: Sì, noi siamo una parrocchia intanto dedicata a Maria, appunto, Maria Santissima delle Grazie. Quando io sono arrivato qui 10 anni fa, ho detto perché non andiamo a visitare i santuari di Sicilia? Ecco, non tutti possono andare a Lourdes, a Medjugorje, a Fatima, ci sono anche dei costi, ma in Sicilia ci possiamo dare aiuto. E allora da già 10 anni, 2 volte l'anno, facciamo un pellegrinaggio mariano che permetta a tutta la parrocchia di poter partecipare a costi ridotti e andiamo conoscendo anche quelle presenze di Maria, molte volte sconosciute anche agli stessi siciliani, perché sono
0: Certo.
1: santuari che nascono su credenze, su apparizioni presunte, magari non riconosciute, ma che hanno mosso comunque della fede. Un po' come l'esperienza di Medjugorje, no? Io dico sempre Medjugorje, la Santa Sede ha approvato le prime apparizioni. Cosa sarà dopo non lo sappiamo. Ma quello che è certo è che ho sempre detto quando andavo ad accompagnare i gruppi a Medjugorje, vero o non vero che la Madonna appare, è anche vero che comunque ho operato. Quindi questa è una
0: Non
1: certezza.
0: c'è dubbio, i frutti sono tra le altre cose palesi e
1: Esatto.
0: davanti agli occhi di tutti.
1: Infatti, quindi se appare o non appare è relativo, quello che appare dagli occhi di tutti sono i frutti
0: Sono i
1: concreti
0: frutti di
1: di conversione, di confessione. Io ricordo a Medjugorje ho
0: confessionale
1: confessato
0: a cielo aperto,
1: H24. Io ho confessato
0: H24.
1: anche in tedesco, io parlo tedesco, mi sono trovato a confessare anche in tedesco a Medjugorje perché mancavano preti di lingua tedesca e sono stato un giorno a confessare anche in tedesco, per esempio.
0: Don Ugo, so che questa parrocchia, essendo in un territorio periferico della città di Palermo, opera molto nel sociale, delle pastorali, anche della salute. Quanto lavoro c'è?
1: Qua si fa un lavoro sul territorio che parte un po' come una missione in Africa, diciamo, no? Cosa fa il prete, la suora quando arriva in Africa, in un territorio nuovo, vergine anche da un punto di vista di fede? Costruisce il pozzo, costruisce l'ospedale, la scuola. Infine la chiesa. Ecco qua 10 anni fa abbiamo iniziato così fondamentalmente perché c'era tantissima povertà materiale, oggi più che materiale soprattutto morale. Quella materiale grazie ad alcuni provvedimenti dei governi degli ultimi anni si è potuto diciamo sopperire grossi guai, non c'è il povero povero, sono pochissimi casi, ma c'è molta povertà morale, c'è molta ignoranza, serve aiuto proprio nel quotidiano. Per esempio in questo momento mentre noi parliamo c'è uno screening in corso per le donne, la visita senologica che è fondamentale. 35 visite stiamo facendo grazie alla ruota di Palermo Libertà e altri 35 già sono in lista d'attesa che hanno chiesto, cioè perché non la fanno? No, se la parrocchia non li guida anche in questa concreta vita quotidiana da affrontare, molte volte non sanno come fare, non sanno cosa chiedere, non sanno come approcciarsi. Quindi la parrocchia ha anche un ruolo di ponte con le istituzioni, con gli ospedali, con le scuole, col comune, diamo anche questo sostegno pratico al quotidiano ed è fondamentale.
0: Le difficoltà del territorio riguardano anche alcolismo, tossicodipendenza o dipendenza in genere.
1: Purtroppo lo sperone e Roccella sono, soprattutto lo sperone, qua siamo a Roccella, ma lo sperone è a 500 metri attraversando la strada, sono la più grossa piazza di spaccio del sud Italia e questo è terribile. Qua vengono da tutta la provincia di Palermo a comprare il crack, questa terribile droga che distrugge la dignità di una persona completamente. Parliamo di ragazzi anche giovanissimi, 15-16 anni, che si prostituiscono a 5 euro per per comprare il crack. Noi stiamo intervenendo, sensibilizzando intanto chi vive nel malaffare a dire: guarda, non stai facendo un lavoro nel momento in cui vendi il crack, stai distruggendo vite, stai ammazzando, stai riducendo in schiavitù, stai facendo prostituire, a seconda, no? E diamo un messaggio forte: se tu rubi per dare a mangiare a tuo figlio, non sarà peccato perché tuo figlio ha fame, ma è reato. Se tu spacci crack, tu stai distruggendo la vita di una persona, stai facendo anche un peccato grave. Quindi noi stiamo cercando, in una scala di disvalore, diciamo così, no? Di risalire verso lo zero, di far abbandonare questa via di morte che è lo spaccio di droga. Di contro, anche in questa zona ultimamente, è iniziato il consumo di queste sostanze. Poche, perché chiaramente chi le vende non vuole che i propri figli ci cascano, però è diventato anche un problema in queste zone. Adesso qualche giovane ci è finito, perché dall'alcol, dalla cannetta, poi si passa alla droga più pesante, cocaina, crack, e quindi lo scivolo è immediato e la risalita è molto difficile.
0: Ora capisco, Don Ugo, perché 4 volte all'anno bisogna andare in paradiso.
1: Assolutamente, assolutamente, e durante l'anno proprio. Io stacco a scuola, loro già lo sanno, mi prendo 3 giorni a spese mie, non voglio essere pagato, faccio l'aspettativa 3 giorni, vado a Lourdes, dove mi vivo proprio l'esperienza del chiudermi lì in preghiera tra la cappella dell'adorazione, la grotta. Lourdes è bella perché ogni angolo
0: Certo. Cioè, è
1: del
0: meraviglioso.
1: santuario ti dà pace,
0: Meraviglioso.
1: dà respiro, è tutelato, no? Ci sono santuari dove tu arrivi e subito venditori, cose,
0: No,
1: confusioni.
0: lì invece la grotta è
1: Esatto, lui è
0: un'alcova
1: tutelato.
0: di pace.
1: Sì, anche la notte, è molto bella la notte a
0: Esatto.
1: Lourdes. Io la prima cosa che faccio il mercoledì quando arrivo a Lourdes è la messa alle 10 di sera, 10 e mezza.
0: Meraviglia.
1: Per me è già fatta quella, è finito il pellegrinaggio. Ho vissuto la grazia più bella. Poi se faccio il bagno o non faccio il bagno, la messa interna non me frega niente. Mentre adesso già quella celebrazione mi fa entrare in un clima particolare di
0: Chi
1: grazia.
0: non l'ha fatto vada a Lourdes, perché è vero, non è essenziale per chi ha una fede e per chi fa un percorso, però è assolutamente uno strumento per recuperare tutta quella energia, tutta quella pace, tutta quella forza. È uno strumento immediato, non lo cerchiamo qui nella nostra zona, lì lo trovi subito,
1: Sì.
0: ti
1: E
0: arriva
1: non puoi
0: e
1: scappare,
0: non
1: non
0: puoi
1: puoi scappare,
0: scappare.
1: questo è l'incredibile. Anche il più scettico, che io ho portato alla lunga addirittura i rotariani, quindi un club laico,
0: Sì.
1: gente che non ha un cammino di fede molte volte forte, e c'era qualcuno che mi chiedeva: ma nell'hotel c'è la spa? Qualcuno mi chiedeva questo prima di partire.
0: C'è l'acqua di
1: E io ho detto:
0: Lourdes.
1: guarda, stai tranquillo che andiamo a fare un bagno, che neanche tu hai l'idea. Stai tranquillo.
0: Con grande grazia,
1: E
0: ti è
1: questa gente ha
0: piacere.
1: cambiato vita. Io ho persone che sono venute a Lourdes lamentandosi con le mogli che le hanno costretti: no, io non ci voglio venire, che noia, che seccatura, tutta questa preghiera. Che oggi dicono alla moglie: quando andiamo a messa, quando andiamo a pregare, vediamoci il rosario in diretta, colleghiamoci. Quindi avviene qualcosa di grande, lì lo dico sempre,
0: Ma queste
1: perché
0: sono grazie incredibili.
1: è una full immersion di grazia dalla quale non si può sfuggire. Cioè, anche il peccato lì prende una visione nuova, perché anche il peccato che uno può compiere lì, che vive lì, è subito abbracciato dalla maternità di Maria, che ci sana, che ci guarisce e che ci vuole portare al suo
0: Che il
1: figlio.
0: Signore veramente ne elargisca copiose a te, Don Ugo, alla tua comunità, al tuo territorio, ai tuoi fedeli, alle persone che chiedono aiuto a questa parrocchia, come avete sentito, in difficoltà per un territorio, un tessuto sociale che chiaramente proviene da estrema povertà morale,
1: Punto morale.
0: soprattutto
1: Dove
0: morale.
1: dobbiamo riproporre ancora una volta Cristo, che è lo sconosciuto in questa zona. Uno può dire: ma siamo a Palermo 2026, no? È scontato sapere chi è Gesù? No. È scontato parlare di risurrezione? No. Io a scuola media insegno anche le basi proprio della fede cristiana, facciamo cultura religiosa, non è catechismo, ma affrontiamo anche argomenti che per noi sono scontatissimi. L'Immacolata Concezione. Non hanno mai sentito parlare alcuni ragazzi di 15-16 anni. Questo ci deve fare riflettere.
0: Mamma mia.
1: Quindi c'è un'ignoranza anche religiosa che va assolutamente affrontata con una catechesi sul territorio forte, con un annuncio concreto che passa dalla quotidianità della vita, dalla visita medica al sostegno al povero, al libro scolastico, che sto al dopo scuola. In questo momento le visite mediche sono nel locale dopo scuola, che non abbiamo abbastanza locali e stiamo in questo momento un po' precari. Però il Signore ci aiuta perché ci dà tanta gente che ci
0: Che poi vi
1: sostiene
0: sostiene,
1: in questo
0: certo.
1: percorso, dove poi loro si chiedono: ma perché il prete fa questo? Perché la suora fa questo? Perché questo laico viene e fa questa attività? E là passa il messaggio: lì è Cristo che incontra Cristo. C'è Cristo sofferente che sei tu, che ti viene incontro
0: Che ti viene incontro attraverso
1: diacono,
0: noi che siamo
1: questo servo
0: sperfetti,
1: che ti
0: certo.
1: mette a disposizione nel medico piuttosto che nella suora, che nel prete e così via. Questo è fondamentale.
0: Che veramente il buon Dio e la Vergine benedicono tutta questa missione importantissima e io ti ringrazio, Don Ugo, per questa
1: Grazie
0: bellissima testimonianza.
1: a te. Vi aspettiamo, noi siamo qua.
0: Grazie e grazie a
1: Grazie.
0: voi.

Grazie veramente a Don Ugo, vedete che persona splendida e che lavoro che fa, guardate veramente, poi dietro, diciamo, le telecamere, altre confidenze sono state illuminanti perché sono sacerdoti e eroi. Per cui bisogna pregare costantemente e che Dio li preservi perché fanno un lavoro strepitoso, insomma, alla luce di Dio e che il Signore lo illumini sempre. A tal proposito, vi ultimo questo percorso su quello che Maria dice a Luisa Piccarretta. Ora, figlia mia, ascoltami. Io continuavo la mia vita nel tempio e le mie scappatine lassù nella mia patria celeste. Io tenevo i miei diritti di figlia, di fare le mie visitine alla mia famiglia divina, che più che padre mi apparteneva. Ma quale non fu la mia sorpresa quando, in una di queste mie visite, le divine persone mi fecero conoscere che era loro volontà che uscissi dal tempio con l'unirmi prima con vincolo di sposalizio, secondo l'uso esterno di questi tempi, con un uomo santo chiamato Giuseppe, e ritirarmi insieme con lui a vivere nella casa di Nazareth. Figlia mia, in questo passo della mia vita apparentemente parve che Dio voleva mettermi in cimento. Io non avevo amato mai nessuno al mondo e siccome la volontà divina teneva la sua estensione in tutto l'essere mio, la mia volontà umana non ebbe mai un atto di vita. Quindi in me mancava il germe dell'amore umano. Come poteva amare un uomo, per quanto gran santo fosse nell'ordine umano? È vero che io amavo tutti ed era tanto l'amore verso tutti che il mio amore di madre me li aveva scritti uno per uno con caratteri di fuoco incancellabili nel mio materno cuore, ma ciò era tutto nell'ordine divino, perché l'amore umano, paragonato al divino, si può chiamare ombra, sfumature, atomi d'amore. Eppure, figlia cara, di ciò che apparentemente parve cimento e come strana la santità della mia vita, Iddio se ne servì mirabilmente per compiere i suoi disegni e di concedermi la grazia che io tanto sospiravo, cioè che scendesse il Verbo sulla terra. Iddio mi dava salvaguardia, la difesa, l'aiuto affinché nessuno potesse parlare sul conto mio, sulla mia onestà. San Giuseppe doveva essere il cooperatore, il tutore, che doveva prendere interesse di quel poco d'umano che ci bisognava e l'ombra della paternità celeste in cui doveva essere formata la nostra piccola famiglia celeste sulla terra. Onde, ad onta della mia sorpresa, dissi subito: così sia, il fiat di Maria. Sapendo che la divina volontà non mi avrebbe fatto male né spregiudicata la mia santità. O se avessi voluto mettere un atto di mia volontà umana, anche sotto l'aspetto di non voler conoscere uomo, avrei mandato in rovina i piani della venuta del Verbo sulla terra. Quindi non è la diversità degli stati che pregiudica la santità, ma è la mancanza della divina volontà ed il compimento dei propri doveri in cui Dio chiama la creatura. Tutti gli stati sono santi, anche il matrimonio, purché dentro vi sia la divina volontà e il sacrificio esatto dei propri doveri. Ma la maggior parte sono indolenti e pigri e non solo non si fanno santi, ma formano dello stato di ciascuno chi un purgatorio e chi un inferno. Onde, come conobbi che dovevo uscire dal tempio, io non feci motta a nessuno, aspettando che Dio stesso muovesse le circostanze esterne per farmi compiere la sua adorabile volontà, come difatti avvenne. I superiori del tempio mi chiamarono e mi dissero che era loro volontà ed anche l'uso di quei tempi che io dovessi prepararmi allo sposalizio. E io accettai. Miracolosamente la scelta fra tanti cadde sopra San Giuseppe e così si fece lo sposalizio di uscire dal tempio. Perciò ti prego, figlia del cuore mio, che in tutte le cose che ti stia a cuore, la sola divina volontà, se vuoi, che i tuoi disegni divini si compiano sopra di te. E allora, carissimi fratelli, a conclusione di questo percorso vi lascio proprio con questo messaggio. Qualsiasi, perché lo dice proprio, ti prego, figlia del cuore mio,
è la Madonna che parla, che in tutte le cose che ti stanno a cuore, pregala solo la Divina Volontà, fai solo la Divina Volontà, perché sono i disegni divini che si devono compiere su di te e tutto avrà una logica, tutto avrà un senso, tutto avrà un perché, anche quella sofferenza che abbiamo per ora nel cuore, nella mente, nel fisico. Io vi ringrazio per essere stati con me con questo percorso, ma ovviamente testimonianze continuerà e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: benvenuti fratelli e sorelle di Maria Vision. Sono con padre Messana, padre Pietro Messana, sacerdote e parroco di questo magnifico paese. Pensate, oggi Maria Vision vi porta ad Erice, è un monte sulle cui falde sorge la città di Trapani. A circa 800 metri, un magnifico paese medievale che adesso vi faremo visitare ripercorre una via sacra. Infatti questa è detta la montagna di Dio, un monte sacro. E sapete perché? Perché ci sono sempre le nubi. Commentavamo prima con Pietro Messana, con il parroco, che questo è un monte dove c'è sempre nube e nebbia, che ripercorre un po' il percorso degli ebrei quando lasciarono l'Egitto. Vi ricordate nell'Antico Testamento? La nube è segno di Dio e questa montagna è di Dio da quando è nata, perché qui sin dall'antichità è nato un mito della sacralità attraverso la dea Afrodite, qui detta Venere, culto romano. E di questo ne parleremo lungamente con il padre Pietro Messana, visiteremo i luoghi più caratteristici, i luoghi che ripercorrono questa via della sacralità, ripercorreremo i punti in cui tutto ha un senso, non solo dal punto di vista umano, ma nel percorso spirituale che vivremo. Ecco perché adesso vi lascio al nostro parroco Pietro Messana e con lui vivremo questo momento della montagna di Dio, Erice. Questa è la facciata della matrice di Erice. È la chiesa dell'Assunta, una chiesa importantissima in questa cittadina di Erice, una chiesa venerata, non perché c'è un'icona particolare, ma perché c'è la bellezza di Dio. E questo lo vorrei commentare proprio con padre Messana.
1: Come ho già detto prima,

0: prima, questa chiesa nacque esattamente 700 anni fa, fu fondata dal re Federico III d'Aragona per ringraziare la Madonna perché era stato assistito alla Madonna durante la guerra per mantenere il suo trono e mantenere la Sicilia libera. Quindi è una chiesa di ringraziamento che il re volle per la Vergine Santissima. Questa parte che, dove noi ci troviamo poi fu aggiunta un secolo dopo e si chiama Gibena, cioè Age Bene, era il luogo riservato ai penitenti che non potevano entrare a ricevere la comunione e allora dovevano fermarsi qui. Il nome siciliano, dunque, in dialetto, dice in latino comportati bene.
1: E poi andiamo verso l'interno?
0: Sì, attraversando questo magnifico portale che è in stile gotico catalano, entriamo all'interno del Duomo.
1: Fratre Messano, dobbiamo ricordare ai telespettatori che questo è un luogo turistico per eccellenza, un luogo animato dalla presenza di statisticamente quante persone potranno venire durante l'anno.
0: Durante l'anno sono davvero tanti, dico, certamente che visitano Erice milioni, però mi piace dire che Erice non è un posto turistico come noi lo intendiamo, è un posto di pellegrinaggio fin dai secoli precedenti alla nascita di Cristo. Era questo monte che è ritenuto sacro, era meta di tutti i viaggiatori. Per cui dico c'è una serie davvero grande di pellegrini famosi lungo l'arco dei secoli, poeti, scrittori, santi, re, ecco, che visitarono questo monte e non per motivi turistici, come diremmo oggi, ma perché venivano a cercare un segno della presenza di Dio, una vicinanza con Dio.
1: Come dire, quindi, un pellegrinaggio non destinato ad un santuario specifico, ad un'icona specifica, ma al luogo che abbiamo detto essere sacro. E adesso andiamo a vedere dentro.

La chiesa, come vedete, è piccola ma magnifica, è così finemente decorata e ovviamente non risale al 1314 questa decorazione, perché la chiesa crollò nella metà del 1800 e fu quindi riedificata all'interno in queste forme neogotiche che noi vediamo. La decorazione è particolarmente ricercata e unica. Non si trova un'altra chiesa così decorata. Il soffitto è come un merletto finissimo e fu fatto così perché le donne siciliane e quelle di Erice particolarmente erano bravissime nel fare pizzi, merletti, nel lavorare queste stoffe preziose con le quali poi in occasioni di festa in onore della Vergine adornavano le chiese. E allora gli artisti a metà dell'Ottocento fecero questa magnifica decorazione che sembra tutta fatta di pizzi e merletti. In fondo alla chiesa poi troviamo l'ancona marmorea che è del 1513, opera di Giuliano Mancino, uno scultore che veniva dalla Toscana, e presenta al centro la Vergine Santissima, perché la chiesa è dedicata alla Vergine, e poi circondata dagli apostoli, e a destra e a sinistra i santi patroni, Pietro e Paolo, Giuliano e Giovanni Battista, e sopra tutte scene principali della vita di Cristo, la sua crocifissione, la sua risurrezione, la sua natività, e ai fianchi ci sono gli antichi profeti e gli evangelisti. La Vergine Santissima che allatta è un'immagine venerata dai fedeli cristiani fin dai secoli più antichi. Ad Erice, nel suo territorio, è chiamata Madonna di Custonaci ed è la patrona di Erice e di tutti quei piccoli paesi che poi si sono formati nel territorio di Erice. Nel pomeriggio andrete a visitare il santuario che una volta stava nelle campagne di Erice, a circa 15 chilometri dal monte, che è dedicato alla Vergine Santissima di Custonaci.

0: E ci troviamo in questo momento davanti al campanile della chiesa madre, della matrice di Erice. Un campanile che un tempo fu una torre, vero padre Messana?
1: È certamente vero, perché questo posto è importantissimo dal punto di vista strategico, perché da questo sito si può controllare lo specchio d'acqua che sta giù ed è un canale che separa l'Europa dall'Africa ed è proprio al centro del Mediterraneo. Tutto il traffico dall'antichità e anche oggi, ecco, deve per forza passare da questo canale, e quindi da questo sito si poteva controllare e ancora si controlla tutto il traffico marittimo che sta giù. Questo è il motivo, è più antico della chiesa, per cui la torre è decentrata rispetto alla facciata della chiesa. La chiesa fu infatti costruita poi nel XIV secolo perché un re che proprio in questo sito è stato per diversi anni e da questo sito ha controllato le guerre che si combattevano giù in mare, ha poi vinto e ha voluto ringraziare la Vergine. Andiamo dunque su, sono solo 108 gradini.
0: Sì, andiamo su.
1: Ecco, siamo nella torre di Re Federico, così oggi è chiamata. Ecco la torre che, come abbiamo visto quando siamo entrati, abbiamo cominciato a salire 108 gradini, è così importante perché controlla tutto il tratto di mare fra l'Europa e l'Africa. E da qui, come vedrete immediatamente dopo dalla cima di questa torre, si vedono tutte le isole Egea di Pantelleria fino alla Tunisia, cioè siamo già in Africa. E da qui Amilcare nel 241 avanti Cristo e poi il re Federico nel 1308, ecco, controllavano le navi, la flotta e dirigevano le battaglie navali che proprio qua giù si combattevano per il possesso della Sicilia e di una parte dell'Europa.

quando i normanni nel 1068 cominciarono a riconquistare la Sicilia dopo tre secoli di dominazione araba, giunsero anche ad Erice, e per i normanni era molto importante la cima di questo monte, che era disabitata da diversi secoli, perché potevano da qui controllare tutto il canale di Sicilia e quindi le azioni di guerra dei nemici che provenivano dall'Africa. Ecco perché pensarono di ricostruire qui una città sul Monte Erice. Ci troviamo di fronte alla chiesa più antica, costruita proprio nel periodo normanno, all'inizio di quel periodo, ecco, in cui la Sicilia, ecco, ritornò tra le nazioni cristiane. È la chiesa di Sant'Antonio Abate. Da quel momento poi Erice conobbe una serie di costruzioni cristiane che diedero alla città di Erice, a questo monte, la caratteristica che oggi ha, caratteristica di montagna cristiana. E quindi ora questa cima è piena di tante, tante, tante chiese che destano la meraviglia dei visitatori e turisti, perché si chiedono come mai tutte queste chiese una dietro l'altra. E il motivo è essenzialmente questo: i normanni vollero che la cima di questo monte apparisse, ecco, così fortemente cristiana, e per questo fecero in modo che nei secoli questa città sul monte fosse una città in cui la fede cristiana fosse integralmente vissuta. Poi però, da circa 150 anni, Erice ha conosciuto uno spopolamento che ha portato via via tutti gli abitanti di Erice a trasferirsi a valle e in altri luoghi, e quindi oggi la cima di Erice è totalmente disabitata, o quasi. Si tratta, ecco, di poche centinaia di abitanti che ancora vivono qui, e le chiese di Erice, ecco, già da tempo sono in parte crollate, derute. Questa che vediamo, Sant'Antonio Abate, era già crollata a metà dell'Ottocento, poi fu trasformata a metà del Novecento in una casa per colonia, e finalmente in questa operazione di recupero, ecco, dei monumenti dell'arte cristiana, noi, ecco, ci stiamo impegnando perché le chiese tornino a essere luoghi vivi in cui la fede cristiana viene annunziata.

Eccoci dentro questa chiesa crollata già circa 200 anni fa, poi trasformata circa 70 anni fa in una casa di colonia, di attività educativa per i ragazzi, e ora, ecco, dopo un lungo lavoro, ecco cosa è riemerso. L'antica chiesa, così come noi

le parole del Vangelo, la fede dei cristiani. E presto, ovviamente, si ritornerà a celebrare l'Eucaristia in questa chiesa e a alimentare la fede del popolo cristiano e anche a dire a quelli che cristiani non sono che la via della bellezza è una via che conduce a Dio.

eccoci davanti all'antica Erice. Qui i pellegrini arrivavano per venerare la grande dea, che in realtà era la stessa montagna. Questa montagna che qui offre dei panorami superbi, straordinari. E da questa porta entravano per fare l'ultima parte della scalata che porta al santuario della Dea Madre. Questa Dea Madre, la stessa montagna, Eiruk si chiamava, oppure poi identificata dai vari popoli del Mediterraneo con la Dea della Fertilità, dai cartaginesi, da Afrodite per i greci, da Venere per i romani, e poi in seguito alla conquista romana di tutto il Mediterraneo, il santuario della dea Ericina decadde, perché decadde il commercio nel Mediterraneo. Queste mura che sono davanti a noi e questa porta, ecco, sono qui da 700 anni prima di Cristo. Entriamo dunque nella storia di Erice. Ad Erice, come potete vedere, non mancano mai le nuvole, anzi oggi siamo fortunati perché le nuvole sono più alte, in genere toccano il cocuzzolo della montagna, e per questo che fin dai tempi più antichi le nuvole che toccano la terra, la cima dei monti, è considerato un grande segno della presenza di Dio. E allora da qui entravano i pellegrini, siamo dentro le mura della Erice, del santuario, della prima cinta del santuario della Venere Ericina. E quando poi i Normanni nel XII secolo ricostruirono una città cristiana, cominciarono a costruire le chiese. Entrando ad Erice dunque abbiamo la chiesa di Sant'Orsola.

Questa chiesa del 1450 è una chiesa molto particolare perché è composta da due navate. Questa navata è la più antica in stile gotico catalano e questa chiesa fu costruita da una confraternita, quindi un'associazione di laici che si riunivano per praticare la vita spirituale e la carità. Lo stile della chiesa è ancora tardo gotico, però nei secoli è stato più volte, come facciamo anche noi d'altronde, è aggiunto uno stile diverso o si è voluto rendere più moderno, per cui l'altare maggiore dedicato a Sant'Orsola, questa vergine martire della cristianità antica, inglese di nascita e poi morta martire a Colonia, ecco, l'altare maggiore poi, ecco, lo vediamo, è stato decorato in questo stile rocaglio. Mentre poi già all'inizio del Cinquecento fu aggiunta l'altra navata, che è in stile rinascimentale, e l'altra navata fu dedicata a Santa Maria di Gesù. In questa chiesa poi la confraternita di Sant'Orsola promuoveva la devozione alla passione di Gesù e da questa chiesa aveva anche origine una processione dei sacri gruppi dei misteri dolorosi della vita di Gesù. L'abside della seconda navata di questa chiesa di Sant'Orsola è dedicata a Santa Maria di Gesù e sull'altare vediamo una splendida statua della fine del 400 attribuita al grande Francesco Laurana. Purtroppo, come potete vedere, il bambino Gesù è privo della testa perché 20 anni fa circa la statua è stata oggetto di furto e poi è stata recuperata, ecco così, priva del capo del bambino. Lo stile dell'abside, così come di questa seconda navata, testimonia il mutare dei gusti. Siamo ormai nel Rinascimento italiano con le tipiche decorazioni rinascimentali con l'arco a tutto sesto, ma ancora nell'abside troviamo, ecco, una commissione di stili perché c'è una cupola ribassata, tipica delle chiese bizantine, che poggia su quattro trombe agli angoli ed è questo, diciamo, un espediente architettonico molto usato nell'arte bizantina e nell'arte araba. Continuiamo a salire verso il tempio della dea Ericina. In realtà il vero tempio è questa sommità della montagna che non è una classica cima di un monte, è abbastanza piatto e arriva poi alla un posto, diciamo, molto particolare. Si tratta quasi di un cilindro intagliato naturalmente nelle rocce falesie che ha la forma quasi di un

trono. Era quello il luogo sacro dentro il quale ardeva continuamente un fuoco che serviva anche a segnalare a tutti i naviganti, ecco, che si trovavano al centro del Mediterraneo. Era questo fuoco sacro alla Dea Madre che ardeva continuamente nel Temenos, nel luogo più santo del santuario ericino, e il tempio non era come noi ce l'immaginiamo, fatto con le colonne, era una cinta muraria che cingeva questa grande colonna di rocce che si stagliava per centinaia di metri da giù fino ad arrivare a questa quota che è di 750 metri. 3.000 anni fa o 2.500 anni fa o 1.000 o 2.000 anni fa era questo il percorso che facevano i pellegrini, e il luogo di cui facevano esperienza in realtà era la bellezza del luogo, perché come potete vedere il mare, le rocce che si stagliano sul mare e poi gli orizzonti sono davvero di una grande bellezza e suggestione. Dopo aver affrontato le fatiche della salita siamo arrivati infine al tempio della Dea Ericina, dea della fecondità, dea dell'amore, della terra, della forza della natura, e stiamo vedendo la forza della natura in tutti i suoi aspetti: il vento, il cielo, le nuvole e questi paesaggi che si distendono sotto i nostri occhi, il mare, ecco, tutto qui dice la forza della natura, la bellezza della natura, perché lo sapevano già gli ebrei antichi, ecco, i cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. E qua, in questo tempio, che era uno spazio all'aperto, ecco, per secoli e secoli le popolazioni del Mediterraneo sono venute a godere di questa presenza, a onorare la maternità di questa natura che è madre per tutti noi, madre della nostra natura umana. Quando arrivarono i cristiani qui fin nei primi secoli del cristianesimo, il tempio era già diruto. La vetta di Elice era abbandonata e, trovandosi in questo luogo particolare, giustamente pensarono a una maternità più grande di quella della natura. Perciò costruirono nell'area del tempio una piccola chiesa dedicata alla Vergine Santissima. Le chiese di Erice sono davvero tante e ovviamente non possiamo visitarle tutte, però ecco qui una sosta era dovuta, perché questa, oltre ad essere una chiesa antica, fu fondata nel 1361 ed era la chiesa di un grande convento di francescani conventuali, era una chiesa da cui, ecco, si è diffuso in tutto il mondo cattolico una devozione ora praticata in tantissime parti, la devozione all'Immacolata, che si esprime attraverso la pratica dei cosiddetti 12 sabati, cioè 12 sabati prima dell'8 dicembre, ecco, vengono fatte delle preghiere speciali proprio per praticare questa devozione. Sembra proprio che questa pia pratica in onore della Vergine Santissima abbia trovato proprio in questa chiesa, ai piedi della Vergine Immacolata, qui raffigurata in questa splendida statua di marmo, la sua origine. E concludiamo il nostro breve giro su questa santa montagna, ecco, recandoci finalmente ai piedi della Vergine Santissima, che onoriamo con un titolo speciale: Madre della Santa Montagna.
spero che questo viaggio attraverso millenni di storia, ecco, sia stato interessante e soprattutto ci abbia avvicinato di più al mondo.

siamo giunti qui sul punto più alto del Monte Erice, dove si trova la chiesa di San Giuliano. È una chiesa molto antica, già nel V secolo d.C. i cristiani che scappavano dall'Africa che ci sta proprio di fronte e scappavano a motivo della persecuzione e così erano rifugiati qui su questo monte costruendo una piccola chiesa in onore di questo martire dei primi secoli cristiani, un soldato cartaginese del III secolo. Qui dunque ci salutiamo ai piedi della Vergine Santissima che allatta, onorata ad Erice e in tutta la campagna ericina col titolo di Madonna di Custonaci. Vogliamo, per gli spettatori di Maria Vision, concludere con una preghiera a Maria, Madre della Santa Montagna. Assiste, Signor, a tus fideles e nel cammino della vita, y por intercesión de la Virgen María, Madre nuestra, haz que lleguemos felizmente a la Santa Montaña de Cristo Jesús, nuestro Señor. Arrivederci.

Moretti, la scrittura è valida dal punto di vista dell'indagine grafologica solo se stesa in modo spontaneo. Ogni segno grafologico deve essere considerato nel suo movimento, non solo nella sua figura o forma. Deve cioè essere osservato come gesto in azione, non come atto statico. L'atto grafico è la scrittura che manca di spontaneità, la calligrafia, un controllo eccessivo e razionale del grafismo. Il gesto grafico invece è la scrittura libera e spontanea, il movimento grafico che è oggetto della grafologia. Secondo Moretti, ogni persona è unica e irripetibile. La sua grafologia non classifica, ma cerca di aiutare a estrinsecare il proprio potenziale valorizzandolo, infatti si chiama grafologia pedagogica, perché ognuno di noi è ricco in maniera diversificata qualitativamente. Nella grafia si trova un insieme dinamico di forze che vengono individuate nei diversi segni grafici. Questi segni possono interagire tra loro armoniosamente, se sono segni fautori l'uno dell'altro, oppure operare in contrasto tra loro, se sono segni contrari, oppure ancora agire in maniera autonoma l'uno dall'altro, se sono dei segni indifferenti. Per l'esame dei segni si procede prima a una rilevazione dei segni principali con il loro grado di intensità e di presenza e poi si individuano le combinazioni di segni. Si procede poi alla misurazione dei segni definendo, appunto, abbiamo detto, quasi ogni segno in una scala da 0 a 10, 0 decimi, scusate, assenza del segno, a 10 decimi, valore massimo del segno, per indicare se un segno è assente, se è sotto la media, nella media o sopra la media. Si procede poi alla combinazione dei segni, fautori, contrari, indifferenti, tenendo in considerazione l'interazione che si verifica sempre tra curvilineità, estroversione, e angolosità, autoconservazione del movimento. Adesso passiamo a vedere alcuni esempi. Abbiamo parlato già nelle puntate precedenti di stampatello e di corsivo e vediamo degli esempi in stampatello per cercare di capire la differenza. Per esempio abbiamo la scrittura di Brad Pitt, l'attore, che scrive sempre il testo in stampatello, stampatello maiuscolo, e poi come firma mette un monogramma in corsivo, quindi l'indicazione del nome e del cognome. Vediamo, piano piano poi impareremo a riconoscere alcuni segni anche sullo stampatello. Vediamo per esempio, a proposito di simbolistica, che c'è un grande spazio tra le parole, quindi c'è molto bianco. Dicevamo nelle puntate precedenti che è importante sia lo scritto, in gergo il nero, ma anche gli spazi lasciati vuoti, che in gergo grafologico si intende i bianchi, e vediamo quanto spazio bianco c'è tra una parola e l'altra. C'è addirittura tra la parola e il punto finale. Tutto questo ci dice che l'utilizzo dello stampatello, in questo caso dell'attore, è una difesa per non volere comunicare agli altri la propria personalità. Quindi Brad Pitt tende a essere un uomo molto chiuso con gli estranei, con quelli che non sono diciamo suoi amici o suoi conoscenti o che non sono all'interno della sua cerchia familiare, ed è un uomo che è molto trattenuto anche a livello emotivo. Questo si vede anche dalla firma, che è molto sintetica ma anche molto in qualche modo apparentemente curva, però molto premuta, no? Come pressione grafica è molto decisa. Poi c'è questa sottolineatura sotto la P, che va a finire anche sotto la B, a significare l'importanza che dà a se stesso. Però sempre a livello simbolico guardiamo quanto va in profondità quella P,
quanto va verso il basso, quindi nella sfera inconscia e anche nascosta. Quindi il desiderio di Brad Pitt è quello di non essere molto conosciuto e molto probabilmente anche quello di non conoscersi emotivamente parlando. Passiamo a un altro esempio, che è quello del presidente Barack Obama. Qui avete uno stampatello diverso, uno stampatello minuscolo, e c'è anche un movimento diverso all'interno dello scritto. Mentre prima avevamo un andamento abbastanza rigido, vi ricordate quando parlavamo di ritmo grafico? Il ritmo è la musica che sottintende la scrittura di ciascuno di noi ed è un po' il riassunto della nostra personalità, ma anche una cosa assolutamente individuale e caratterizzante, che è proprio ci dice dell'armonia all'interno dello scritto, della velocità all'interno dello scritto e quindi velocità e armonia all'interno della personalità dell'individuo, dello scrivente e anche per quello che riguarda proprio la spontaneità, l'estrinsecazione del proprio io in maniera più o meno preoccupata. Brad Pitt aveva nello scritto precedente un ritmo quasi assente, sembrava proprio come stampata la scrittura, mentre invece in quella di Barack Obama, al di là della scelta dello stampatello minuscolo, sappiamo che nel mondo anglosassone americano, anglo-americano, diciamo la scrittura tipo è lo script, quindi lo stampatello piccolo, come in questo caso stampatello minuscolo. Comunque, al di là appunto della scelta, quindi si è mantenuto su uno stampatello che, come se fosse quasi il nostro corsivo, è molto personalizzato e comunque si muove molto questa scrittura, c'è un bel ritmo, un bel movimento. Il nostro presidente è più preoccupato probabilmente di alcune cose del futuro, perché se l'immagine che noi abbiamo è corrispondente al vero, vediamo un grande spazio sulla destra. Sulla destra abbiamo simbolicamente il futuro e abbiamo però anche una firma molto più visibile, insomma, comprensibile, estesa, quindi c'è una differenza di preoccupazione. La preoccupazione può essere verso il futuro, anche verso determinate scelte, insomma, immaginiamo anche gli impegni e le responsabilità che può avere un presidente di un qualsiasi stato, figuriamoci negli Stati Uniti d'America, però molta più spontaneità, molta più fluidità in questa scrittura che respira e che va in velocità, in armonia rispetto a quella di Brad Pitt, che è più ferma. E quindi anche la simbolistica, come vedete, è molto molto importante. Entrambi mettono la firma più o meno sulla destra, sul lato destro. E questo comunque dà l'impressione di un desiderio appunto di farsi conoscere dagli altri, che nel caso di Brad Pitt è un po', insomma, è un desiderio che rimane fine a se stesso, nel caso di Barack Obama invece è un desiderio reale. A proposito di fluidità, di scorrevolezza, di ritmo grafico, diamo ancora un'occhiata alle scritture che sono passate prima in sovrimpressione quando parlavamo appunto del gesto curvo e del gesto angoloso. Per esempio, la scrittura di Lady Diana. Come vedete, è una scrittura molto morbida in cui c'è un movimento, sì, preoccupato, però è abbastanza spontaneo. Anche qui c'è una certa preoccupazione verso la destra, verso il futuro, che tende però a diminuire. Vedete il margine destro che tende a diminuire, quindi la persona che scrive, in questo caso appunto la principessa, tende ad aprirsi poi verso le persone che conosce. Quindi la prima preoccupazione è quella iniziale, che però poi finisce quasi subito. E la firma corrisponde in linea di massima al testo, quindi è una persona che non ha grandi difficoltà a mostrarsi per quello che è. E
entra subito in contatto con gli altri. Se vediamo invece la scrittura di Catherine Zeta-Jones, l'attrice, è una scrittura che dà una prima impressione di curvilineità, però in realtà andandola a esaminare nel dettaglio ci sono delle forti componenti di angolosa, quindi c'è come una specie di conflitto all'interno dell'attrice tra la parte femminile e la parte maschile, come se rifiutasse il bello della femminilità a scapito di un atteggiamento quasi aggressivo, no? Quindi diciamo così, l'aspetto più sgradevole, insomma, della mascolinità, quindi un'aggressività, un'imposizione, una rigidezza, è nascosto da delle belle maniere. La firma è abbastanza simile al testo e anche qui ci sono delle preoccupazioni sempre sul futuro e sull'andare verso gli altri in maniera spontanea e diretta, anche perché la scrittura si muove in maniera diversa sul foglio, in maniera molto diversa da quella di Obama e anche diversa da quella di Lady Diana, quindi molto più preoccupata e molto più trattenuta, più simile a quella di Brad Pitt. Se andiamo a vedere nuovamente la scrittura del criminale nazista e condottiero nazista Adolf Hitler, vediamo qui l'espressione della angolosa oltre i 10 decimi, quindi al di sopra della media.

come appunto se il criminale avesse soffocato anche la più piccola percentuale del curva e quindi non riconoscesse più in sé nessun tipo di altruismo, di generosità, di predisposizione all'ascolto verso gli altri, tutto quello che significa il curva. Quindi l'angolosità è diventata la predominante, diciamo l'assoluta matrice della sua vita, e non c'è assolutamente spazio verso nessun cambiamento, nessuna apertura. La scrittura è quasi sporca, è un tipo di pressione particolare. Magari in un'altra puntata affronteremo anche il discorso della pressione grafica, abbiamo accennato all'inizio, quindi come si spinge sul foglio la penna sfera, no? Lo strumento grafico, quindi la traccia che viene lasciata sia come colore che come incisività proprio, no? A livello di spessore, quindi di contrasto al di sotto del foglio. Quindi questo tipo di pressione è una pressione bruttissima, terribile, che viene espressa solo da certi tipi di criminali, per fortuna, perché è un'espressione della parte più terribile dell'essere umano, quindi solamente aggressività e solamente desiderio di poter utilizzare, penso che sia proprio il termine adeguato, utilizzare l'altro come se l'altro non fosse un essere umano, ma fosse un distributore automatico, un oggetto, qualcosa di simile, anche e soprattutto in maniera violenta. Quindi questo tipo di pressione è espressione di una istintualità e di un'aggressività eccessiva. Ci vediamo fra poco. Vi aspetto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ben ritrovati, vi accennavo all'inizio del perché è così importante avere un po' di curva e un po' di angolosa all'interno della nostra scrittura, sia che siamo uomini o donne, sia che esprimiamo una maggiore curvilineità, una maggiore angolosità, però senza cadere negli eccessi. E il Moretti infatti diceva che sono segni complementari proprio per questo motivo, perché l'essere umano in qualche modo si trova a vivere una specie di sfasamento, si esprime solo curva o solo angolosa, al di là del sesso dello scrivente, che sia appunto un uomo o una donna che scrive. Questo non è importante, è importante che ci sia un'interazione tra questi due segni così importanti. Per esempio, abbiamo visto prima la scrittura di Adolf Hitler, in cui non c'era nemmeno appunto una piccola percentuale del segno curva, ed abbiamo parlato appunto di aggressività eccessiva, di questo desiderio dell'altro visto come un oggetto, no? Come appunto l'utilizzazione dell'essere di fronte a sé come se fosse appunto una cosa e non uno scambio, no? Di vedute, uno scambio di confidenza anziché di conoscenza, visuale di vite, eccetera. Quindi gli eccessi sono assolutamente negativi. Nel caso di Hitler appunto si parla di un'angolosa al di sopra della media, perché è addirittura più di 10 decimi. Così come una scrittura come quella di Lady Diana è una scrittura che è eccessivamente curva, e quindi nella nostra principessa vediamo un eccesso di generosità, un eccesso di disponibilità verso l'altro, e quindi la mancanza di quasi la mancanza di cura verso se stessa, delle proprie esigenze, delle proprie istanze, quindi una disponibilità eccessiva che quasi disfa la persona stessa. Invece, per esempio, nella scrittura di Catherine Zeta-Jones c'è un'interazione, anche se l'angolosa è più forte, però c'è un'interazione tra la curva e l'angolosa, e questo ci dice che comunque la persona è attenta alle proprie esigenze e poi può anche ascoltare l'altro, può essere disponibile verso l'altro, anche se insomma accennavamo prima che in questo caso è una disponibilità un po' costruita, un po' finta, però insomma apparentemente c'è. Ma che cosa è importante? Poi magari affrontiamo ancora le altre scritture che abbiamo visto con questa interazione tra i due segni, curva angolosa. Ma che cosa è veramente importante, dicevo, per il Moretti, quindi per la grafologia morettiana? Perché è così determinante il fatto di avere un po' di curva e un po' di angolosa, qualsiasi tipo di persona noi siamo, quindi che scriva un uomo, che scriva una donna, che un uomo appunto esprima una scrittura più angolosa o più curva, non è importante, o una donna più curva o più angolosa, non è tanto importante questo adesso, ma dobbiamo cercare di capire il perché è importante che questi due segni in qualche modo si controbilancino. Viene espresso magari un segno predominante, che può essere appunto l'angolosa nella scrittura di Catherine Zeta-Jones, però che sia presente anche il curva. Perché? Abbiamo visto macroscopicamente nella scrittura di Adolf Hitler che cosa significa l'angolosa in gradi eccessivi, al di sopra della media, quindi l'assenza di curva, che cosa significa in un uomo. L'assenza di curva, per esempio, sia in un uomo ma anche in una donna, adesso vediamo appunto il discorso maschile, se un uomo esprime una scrittura solo angolosa, intanto non potrà comprendere il mondo femminile, quindi non avrà assolutamente nessun tipo di strumento che gli permetta di entrare in sintonia con la propria madre, con la propria compagna, con la propria figlia, con la propria collega donna. Il mondo femminile sarà per lui assolutamente sconosciuto. Così come una donna che esprime una scrittura eccessivamente curva, come appunto può essere quella di Lady Diana,
e il mondo maschile diventa un mondo molto molto misterioso. Quindi entrano in conflitto questi due mondi, il maschile e il femminile, due mondi che non riescono a comunicare tra di loro quando appunto non c'è un'interazione tra questi due segni, quando lo scrivente o la scrivente esprimono semplicemente uno di questi due segni in maniera predominante, soffocante. Come minimo appunto manca la comunicazione, quindi la comprensione, la voglia proprio di condividere in maniera spontanea e non costruita la propria interiorità, la propria visione del mondo, la propria espressività. E quindi ricordiamo anche la scrittura per esempio di Brad Pitt e il fatto che sia così stampatello, così chiusa, comunque esprime una scrittura molto maschile dietro questo stampatello, c'è il desiderio di non interagire con un mondo esterno in generale, e il mondo femminile che in qualche modo viene richiamato in alcuni tratti della firma può essere compreso oppure no, ma questo lo sapremo solamente se avremo di fronte a noi un corsivo o diciamo una scrittura simile a un corsivo, come può essere appunto lo script di Obama, personalizzato, no? Uno stampatello maiuscolo è comunque sempre una scrittura di copertura, una scrittura di desiderio della persona che sta scrivendo di non farsi conoscere dagli altri, ma sicuramente di non conoscere se stesso, di non voler approfondire delle parti di se stesso che ritiene pericolose o poco piacevoli, no? In maniera probabilmente anche insomma che un po' sciocca, nel senso che conoscersi, conoscere noi stessi è sempre una cosa da desiderare, da una cosa assolutamente auspicabile, perché è solamente attraverso la conoscenza che noi possiamo migliorare e potenziare dei lati della nostra personalità che altrimenti non avremo l'occasione né di approfondire né di potenziare, ovviamente. Quindi l'interazione fra questi due segni, curva e angolosa, è una cosa veramente importante, veramente fondamentale, intanto a livello di comunicazione, ma anche proprio a livello di espressività dell'essere umano, quindi dello scrivente. Se una persona scrive solo curvo, solo angoloso, non ha la possibilità, purtroppo, non dà a se stesso la possibilità di conoscere dei lati di se stesso che sono sicuramente preziosi e vanno approfonditi. Questo perché l'essere umano è pieno di sfaccettature e per il Moretti appunto è perlomeno curvo e angoloso insieme, quindi l'esprimere maggiormente uno dei due segni significa le cose che abbiamo detto prima, quindi magari una maggiore apertura nel senso curva, una maggiore assertività, una maggiore voglia insomma di essere tra virgolette aggressivo nell'ambiente, quindi anche di conoscenze, di impositività nel caso di angolosa. Però se comunque esprimendo curvo, esprimendo angolosa in maniera predominante nella propria scrittura, noi esprimiamo anche l'altro segno, diamo non solo la possibilità agli altri di interagire con noi, quindi di conoscerci in maniera profonda, in maniera vera, autentica, spontanea, ma diamo soprattutto la possibilità a noi stessi di entrare in contatto con le nostre parti più nascoste, che andremo come a scoprire come se fossimo degli esploratori di noi stessi e a poter potenziare veramente a fare far sì che queste parti che noi ancora non conoscevamo vadano ad arricchire la nostra personalità, la nostra vita, e che diano benessere a noi stessi e alle persone che ci stanno intorno, che hanno l'opportunità di conoscerci. Spero che approfondiremo comunque questo tema, che è un tema molto importante insieme alla simbolistica del campo grafico, nelle prossime puntate, e spero anche di non avervi annoiato o di non essere stata troppo complicata nei miei tentativi di spiegazioni. Continuate a seguirmi e ci vediamo molto presto e
Mi raccomando, continuate a scrivere e scrivete in corsivo. A presto.

cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato a Fatima possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Buongiorno a tutti amici, pace e bene. Siamo qui in questa giornata e vogliamo raccontare la storia di una santa italiana. Si tratta di Santa Maria Goretti. Ma vediamo la storia di Santa Maria Goretti. Maria Goretti è terzogenita di 7 figli, nacque a Corinaldo in provincia di Ancona. E nacque il 16 ottobre del 1890 da Luigi Goretti e da Assunta Carlini. Erano poveri ma onesti e religiosi contadini. Vivevano coltivando un piccolo appezzamento di terra come era ad uso a quei tempi. Fu battezzata entro 24 ore dalla nascita nella chiesa parrocchiale di San Pietro con i nomi di Maria e Teresa.

0: All'età di 6 anni, il 4 ottobre 1896, nella stessa cura Rinaldo, insieme col fratello Angelo, ricevette la cresima da Sua Eccellenza Monsignor Giulio Boschi, che era il vescovo di Senigallia a quel tempo. Si trovavano appunto a cura Rinaldo e qui avevano un piccolo appezzamento di terreno che coltivavano. Però questo terreno non era sufficiente per tutta la famiglia e vediamo cosa succede. Col crescere della famiglia il terreno di cura Rinaldo si dimostrò insufficiente a provvedere al suo sostentamento, perciò i Goretti decisero di lasciare il loro paese al quale erano tanto affezionati e verso la fine del 1896 si trasferirono a Paliano, in provincia di Frosinone, stabilendosi in località Colle Gianturco, dove posero a colonia quindi il podere Selzi. A quel tempo i contadini appunto andavano da un podere di facoltosi proprietari terrieri e una parte del raccolto restava per la famiglia e una parte andava ai proprietari. Questa era un po' l'economia familiare. Vi restarono per circa 3 anni. Dapprima lavorarono da soli, poi durante il terzo anno si unirono in società con Giovanni Serenelli, il quale aveva 2 figli, Gaspare, che presto si separò e andò via di casa quindi, e Alessandro. Le due famiglie dividevano lavoro e raccolto, però vivevano ognuna per proprio conto. Nel febbraio del 1900 sia i Goretti che i Serenelli da Colle Gianturco scesero a Ferriere della Conca. Fu loro assegnata una nuova abitazione quindi, che aveva nel mezzo una cucina per uso comune, quindi per ciascuna famiglia vi erano 3 stanze ai lati della cucina. Vi si accedeva dalla strada con una scala in muratura che terminava in alto in un pianerottolo sul quale si apriva la porta d'ingresso e attualmente una delle stanze, quella dei Serenelli, non esiste più, essendo stata demolita per allargare il vano centrale. In ogni caso ancora la casa esiste, esistono sia la casa di cura Rinaldo sia questa qua che, di cui abbiamo parlato, che si trova a Ferriere di Conca. Il clima nell'agro puntino dove si erano trasferiti era malsano per la malaria e per tutto quello che si poteva prendere come malattie in quel tempo. E infatti non fu salutare per Luigi Goretti, il papà di Maria, il quale colpito da malaria e successivamente da tifo, meningite e polmonite, morì il 6 giugno del 1900, lasciando nella desolazione la povera Assunta, la moglie, alla quale prima di spirare consigliò di ritornarsene a cura Rinaldo. Assunta però, temendo che a cura Rinaldo non avrebbero potuto guadagnare a sufficienza con il piccolo podere che avevano e quindi mantenere i loro figli, decise a malincuore di rimanere. Maria, che era sensibile e affettuosa, soffrì molto per la morte del babbo e tuttavia con tenerezza si mise a confortare la mamma e le diceva: «Coraggio mamma, che paura avete? Noi ora ci faremo tutti grandi e poi Dio provvederà». La piccola Maria, all'epoca della perdita del padre, nonostante avesse circa 10 anni, non aveva ancora fatto la sua prima comunione. Ne aveva però un gran desiderio e lo manifestava a sua madre, ma lei, presa dal lavoro e sempre a corto di denaro, la rimandava a tempi migliori.
1: Vediamo ora una scena del film «Cielo sulla palude», da cui abbiamo tratto le immagini che finora abbiamo visto.
2: Avete fatto un po' di compagnia a vostro padre?
3: E abbiamo voltato pure i fiori.
2: Bravi, bravi. Senti, figliola, è vero che non hai fatto ancora la comunione?
4: Sì, è vero.
2: Alla tua età, e perché?
4: Perché non c'aveva i soldi per il vestito.
3: Papà vendeva tutte le uova e lo comprava lui.
2: Non le ha vendute, poveretto?
4: Sì, tutte.
2: E perché non ti ha comprato il vestito?
4: Perché è morto.
2: Per il vestito parlerò io al conte, ma il vestito non basta. Devi prepararti per la comunione. e la scuola è distante parecchi chilometri da qui. E dovrai uscire di casa prima dell'alba.
4: Io non ho paura.
2: La conosci la strada?
4: No.
2: E come farai? È facile perdersi nella palude.
4: Il Signore vuole che io faccia la comunione.
2: Certo, è cosa santa.
4: E allora mi aiuterà.
0: In 11 mesi imparò il catechismo e il 16 giugno 1901, la domenica dopo l'ottava del Corpus Domini, insieme con il fratello Angelo, ricevette Gesù per la prima volta dalle mani di padre Basilio dell'Addolorata, un passionista che dal 1899 operava nelle paludi pontine. Il vestito bianco le fu comperato dalla mamma, che volle anche metterle i suoi orecchini e la sua collana da sposa. Il cero e le scarpine le furono regalate, il velo le fu prestato. Per tutto il giorno Maria rimase molto raccolta.
1: Ora vediamo la sua comunione nel film Cielo sulla palude.

0: Quando rientrarono in casa, la mamma le disse: «Ora dovrai essere più buona, perché hai ricevuto Gesù». Ed ella prontamente rispose: «Sì, mamma, sarò sempre più buona», e mantenne la promessa. I Goretti, profondamente cristiani, si preoccuparono di dare un'educazione religiosa sana ai loro figli. La mamma, in particolare, benché analfabeta, cercò sempre di trasmettere loro il messaggio evangelico. Parlava con loro e li guidava affinché nei loro cuori ci fossero solo buoni sentimenti. Insegnava loro i primi elementi del catechismo e le preghiere. Vigilava di continuo affinché si comportassero bene. Li portava con sé alla messa festiva. Tutti i giorni recitava il rosario con loro. Maria, che ascoltava sempre i consigli della mamma, dopo la sua prima comunione si impegnò ancora di più nella via della bontà. Volle essere anzitutto l'angelo consolatore della mamma. Le infondeva coraggio e fiducia nella provvidenza, le obbediva in tutto. Cercava di alleggerirle il lavoro, pensando alla pulizia della casa, alla preparazione dei pasti, alla custodia dei fratellini, al rammendo delle vesti. Assunta, la mamma, disse più volte che Maria, Marinetta come la chiamava lei, le obbedì sempre e mai le mancò di rispetto, che non si ribellò mai ai richiami degli errori involontari e che fu sempre umile e servizievole, ma anche verso i fratellini fu di una tenerezza squisita. Li assisteva in tutte le loro necessità, li spronava al bene, insegnava loro le preghiere e tutti i giorni, al mattino e alla sera, faceva loro recitare 3 Ave Maria. E ancora, voleva bene ai fratellini e le correggeva nei piccoli difetti, li sgridava quando mi disubbidivano. Essi la ripagavano di uguale affetto, tanto che quando li sgridavo ricorrevano a lei.
1: Pure mamma, lei non è potuta venire perché lavora nei campi. Noi fino adesso non ci possiamo lamentare. Il Signore ci aiuta. Tu che stai lassù e che ci può parlare quando ti pare, ringrazialo per noi.
2: Vorrei io.
1: Hai sentito, papà? Ti mandano tanti bacetti.
2: Dimmi la vipera.
1: Ah, sì. Oggi una vipera stava per saltare da 6 ragazzini. Io ho cercato di ammazzarla, ma non ci sono riuscita. Giuseppe, quel vecchio che c'ha le pecore accanto a noi, dice che dovevo ammazzarla, perché adesso lei, per vendicarsi, me lo fa morire. Diglielo a tutti i santi che può vedere, così mi aiutano. E anche a Gesù. Ricordatelo, eh? Oddio, mezzogiorno, andiamo, che è tardi. Su, salutate papà.
3: Arrivederci, papà.
1: Addio, papà. Torniamo presto.
0: Era molto pia e desiderava ardentemente ricevere il pane degli angeli, la comunione. Però purtroppo nell'anno che trascorse dalla sua prima comunione alla morte non poté accostarsi che 4 o 5 volte alla mensa eucaristica. I motivi furono soprattutto 2. Ella credeva che fosse necessario confessarsi prima di accedere alla comunione ed il sacerdote che andava a celebrare a Conca non aveva la facoltà di rimettere i peccati. Inoltre, la chiesa di Conca talvolta in estate veniva chiusa e per comunicarsi bisognava andare un po' più lontano, anche troppo, a Campomorto o a Nettuno. Questa impossibilità di partecipare al banchetto eucaristico fu un grande dispiacere per lei, che amava tanto il suo Gesù. Il giorno della prima comunione, uscita appena di chiesa, domandò alla signora Teresa Cimarelli, sua vicina di casa: «Teresa, quando ci torniamo?» E alla vigilia della sua morte, quando già stava per essere aggredita, supplicò ancora la stessa Cimarelli: «Teresa, domani andiamo a Campomorto, non vedo l'ora di fare la comunione». Che dire del suo amore verso la Madonna? La mamma disse: «Era molto devota a lei, recitava sempre in suo onore il rosario e lo faceva recitare anche ai fratellini. Ornava con fiori la sua immagine, voleva che anche i fratelli ne fossero devoti». Possiamo aggiungere che dopo la morte del babbo, Alla corona recitata in comune aggiunse ogni giorno un'altra corona in suffragio del caro padre. Maria era una bella fanciulla. Alta circa 1,5 metri, appariva molto sviluppata per la sua età. Aveva i capelli castani, il volto abbronzato, lo sguardo mite e profondo. Tuttavia era riservatissima e cercava di nascondere il suo volto con un piccolo scialle. Fuggiva la compagnia di altre ragazzine un po' troppo disinibite. Una volta, tornando dalla fontana, riferì alla mamma: «Quanto parla male la tale!» Allora la mamma: «E tu perché sei stata a sentirla?» E lei: «Finché non si riempiva la brocca, come dovevo fare?» Allora la mamma: «E tu di non ripetere quelle parole?» E Maria: «Io prima di ripeterle piuttosto mi faccio ammazzare». Anche l'uccisore depose che Maria non si metteva mai in libertà, neppure in piena estate. Come disse Pio XII il 7 aprile del 1947 nel suo discorso per la beatificazione di Maria Goretti, a soli 12 anni, lei era un frutto maturo del focolare domestico, ove si prega, ove i figli sono educati nel timore di Dio, nell'obbedienza verso i genitori, nell'amore della verità, nella verecondia e nell'illibatezza, ove essi fin da fanciulli si abituano a contentarsi di poco, ad essere ben presto di aiuto in casa e nella fattoria, ove le condizioni naturali di vita e l'aura religiosa che li circonda cooperano potentemente a fare di loro una sola cosa con Cristo, a crescere nella sua grazia. La fresca bellezza di Maria, per quanto da lei mai ostentata, non sfuggì agli occhi e alla sensibilità di Alessandro Serenelli, di 8 anni più grandi di lei, il quale era già sviato dalla buona strada a causa delle cattive compagnie e delle letture piene di fatti scandalosi e di volgarità. Egli cominciò a nutrire per la fanciulla un vivo affetto che, non controllato, degenerò in una cieca e irrefrenabile passione. Ai primi di giugno del 1902 il giovane fece a Maria delle proposte fuori luogo.
3: Da qua te la porto io.
1: No.
3: Perché non vuoi? Senti, vieni qua. Vieni qua. Non aver paura, non lo dica a nessuno. Vieni qua.

0: Questa volta te la sei scampata. Ma se lo dici a qualcuno, t'ammazzo.
1: Dopo qualche giorno egli provò di nuovo, ma fu respinto ancora e con più energia. Confuso e irritato per la resistenza di Marietta, stabilì in cuor suo che la terza volta, se non l'avesse ascoltato, l'avrebbe uccisa. E con fredda premeditazione preparò un punteruolo lungo 24 centimetri. Da quel momento la vita divenne per Maria un vero incubo. Alessandro la trattava con durezza, la rimproverava per ogni sciocchezza e la sovraccaricava di lavoro. Ella da parte sua evitava di incontrarlo, obbediva in silenzio e si raccomandava incessantemente alla Madonna, stringendo spesso in mano la corona. Più volte in quel mese terribile ripeté alla mamma: «Mamma, per carità, non mi lasciate sola». Glielo disse anche alla vigilia della tragedia, ma la povera mamma purtroppo non riuscì ad intuire il terrore che si nascondeva dietro quelle parole, e Maria, sola e indifesa, andò incontro al martirio. Sono le prime ore pomeridiane del 5 luglio 1902. Le famiglie Serenelli e Guaretti sono occupate con la trebbiatura delle fave. Sui covoni, distesi per terra, circolano due carri, trainati ciascuno da un paio di buoi. Uno dei carri guidato da Angelo Guaretti, l'altro da Alessandro. Altri tre dei figli di Assunta si divertono ad osservare e a salire di tanto in tanto sui carri. Giovanni Serenelli, il padre di Alessandro, è disteso su una balla di fieno ai piedi della scala di casa, perché è malato di malaria. Maria è sul pianerottolo, in alto, occupata a rammendare una camicia per ordine di Alessandro, e accanto a lei Teresina, di appena 2 anni, che dorme sopra una coperta. Assunta è sull'aia, intenta al lavoro. All'improvviso scoppia la tragedia. Alessandro, che ha già preparato il suo piano, salta giù dal suo carro e, fingendo di dover salire un momento in casa per cose urgenti, dice ad Assunta: «Volete guidare un po' voi finché vado di sopra un minuto?» La donna, non sospettando nulla, acconsente volentieri e sale tranquillamente sul carro col figlio. Alessandro percorre in breve i 40 metri di distanza, entra in camera, pone il punteruolo sulla maglia della cucina e, aprendo adagio l'uscio, ordina a Maria di entrare in casa. Ella non risponde né si muove. «Allora», confessò in seguito lo stesso Alessandro, «la acciuffai quasi brutalmente per un braccio e, poiché faceva resistenza, la trascinai dentro la cucina, che era la prima camera dove si entrava, e chiusi con un calcio. Essa intuì subito che volevo ripetere l'attentato delle 2 volte precedenti e mi diceva: "No, no, Dio non vuole. Se fai questo vai all'inferno". Io allora, vedendo che non voleva assolutamente accondiscendere alle mie brutali voglie, andai sulle furie e, preso il punteruolo, cominciai a colpire sulla pancia come si pesta il gran turco. Nel momento che vibravo i colpi, non solo si dimenava per difendersi, ma invocava ripetutamente il nome della madre e gridava: "Dio, Dio, io muoio. Io ricordo di aver visto del sangue sulle sue vesti e di averla lasciata mentre essa si dimenava ancora. Capivo bene che l'avevo ferita mortalmente. Gettai l'arma dietro il cassone e mi ritirai nella mia camera. Mi chiusi dentro e mi buttai sul letto". Le ferite all'addome sono molto profonde. Tuttavia Maria trova la forza di alzarsi, di aprire la porta e di chiamare Giovanni. «Giovanni, venite, che Alessandro mi ha ammazzata». La mamma le chiese: «Marietta mia, che è successo? Chi è stato?» Le rispose: «È stato Alessandro. Mi voleva far fare cose cattive e io non ho voluto». La povera Maria è crivellata di ferite e perde molto sangue. Sembra già cadavere, ma resta in vita per altre 24 ore. Un vero miracolo. Così fu possibile raccogliere notizie sicure sul suo martirio. Intanto i cimarelli si prodigano con ammirabile sollecitudine per prestarle soccorso. Antonio e Teresa restano accanto ai Goretti. Domenico corre a Conca per narrare l'accaduto ai Mazzoleni. Mario invece va a Nettuno per avvertire i carabinieri e per chiamare il medico condotto Bartoli. Alessandro Serenelli viene portato dai carabinieri alla caserma di Nettuno.

0: Maria è trasportata in autoambulanza all'ospedale Fate Bene Fratelli della stessa città. L'accompagna la mamma. Il viaggio è un vero calvario. È stato loro proibito di parlare, tuttavia la madre, intuendo la sofferenza della figlia, non può fare a meno di domandarle: «Ci stai male, figlia?» E lei, per non rattristarla di più, risponde di no. Però poco dopo domanda a sua mamma: «Mamma, ci sta molto per arrivare?» La madre le assicura che manca poco. All'ospedale arrivano alle 20. I medici, disperati di salvare la ragazza, decidono di tentare operandola. In pochi istanti ella si confessa e va sotto i ferri. L'operazione dura 2 ore ed è dolorosissima perché non è possibile addormentarla. Terminato l'intervento, è concesso alla mamma di avvicinarla. Ma ora vediamo alcune scene del film.
1: Voglio sentire il rumore del mare.

0: domani apre la finestra, così la vedrai.
1: Quando sarò guarita, me lo farai vedere da vicino, è tutto un giorno.
0: Sì, mio figlio.

muore come una santa. Hanno aperto il portone, entrano.

0: ad un tratto esclama: «Che bella signora!» E come se notasse dell'incredulità nei presenti aggiunge: «Possibile che non la vedete? Guardate, è tanto bella, piena di luce e di fiori!»
1: Che dici, figlio mio?
2: Alessandro, l'offerta.

0: Non appena Maria ebbe chiuso gli occhi alla luce del sole, ci fu nel popolo un'esplosione di entusiasmo. È morta una santa. Marietta è una martire. I funerali furono una vera apoteosi. Vi partecipò una folla immensa, con associazioni, autorità venute anche da Roma. L'arciprete, Monsignor Temistocle, signori, elogiò la piccola martire in due commoventi discorsi. La tribuna del 7 luglio fece conoscere all'Italia intera la tragica fine di Maria, mentre il messaggero del giorno successivo ne mise in risalto l'incomparabile eroismo. Due anni dopo, nel 1904, per iniziativa del giornale romano La Vera Roma, fu eretto a Nettuno il primo monumento marmoreo a lei dedicato. Nello stesso anno l'avvocato Carlo Marini pubblicò la sua prima biografia. Intanto la fama del suo martirio andava crescendo di giorno in giorno e la sua tomba diveniva meta di numerosi pellegrini. Il 26 gennaio 1929 Assunta fu presente all'esumazione dei resti mortali di Maria, fatta nel cimitero di Nettuno, dove la fanciulla era stata sepolta dopo la morte. Essi furono riposti provvisoriamente nella cappella delle Suore della Croce. Il 28 luglio del 1929, presenti la mamma ed altri parenti, il corpo della santa fu traslato al santuario della Madonna delle Grazie di Nettuno, con l'intervento di una folla immensa. In quella circostanza mamma Assunta lo diede in dono ai padri passionisti perché lo conservassero e si occupassero della glorificazione della martire nella chiesa. Fu composto in uno stupendo monumento marmoreo, opera dello scultore Zaccagnini. Lo visitarono innumerevoli personaggi anche prima del trasloco, tra gli altri Monsignor Achille Ratti, il futuro Pio XI, prima di partire il nunzio in Polonia, la signora Armida Berelli, circa 1800 padri del Concilio Vaticano II e Paolo VI il 14 settembre 1969. Nel 1935 la diocesi di Albano, da cui dipendeva la città di Nettuno, chiese di ottenere di poter iniziare il processo informativo per la causa di beatificazione. Il 6 giugno 1938 il decreto di introduzione alla causa stessa presso la Santa Congregazione dei Riti, postulatore ne fu il padre Mauro dell'Immacolata Passionista. Il 4 giugno 1939 si procedette alla ricognizione del corpo. Finalmente il 27 aprile 1947 Maria Goretti, con dispensa dai miracoli, fu solennemente beatificata in San Pietro a Roma da Sua Santità Pio XII. Il 4 maggio del 1947 ci fu la guarigione istantanea della signora Anna Masumarra da pleurite essudativa e liquido abbondante. E il secondo, l'8 maggio del 1947, guarigione istantanea di Giuseppe Cupo, povero operaio guarito da grave ematoma al piede destro causatogli durante il lavoro da un grosso masso precipitato dall'alto. Solo dopo tre anni, il 24 giugno del 1950, sotto lo stesso pontefice, ebbe luogo la sua solennissima canonizzazione. A causa dell'immensa moltitudine, si calcolano almeno 300.000 persone, la cerimonia si svolse in piazza San Pietro. Vediamo allora questo documento storico. Sia lodato Gesù il Cristo e sempre sia lodato.
1: Per la prima volta nella storia della Chiesa, una beata viene proclamata santa all'esterno della Basilica, sulla piazza di San Pietro. Prima di notte, questa suora potrà invocare nelle litanie dei santi il nome di sua sorella, Maria Goretti. Dalla Scala Regia è uscita la processione. Il canto delle litanie si è spento sul clangore delle tube d'argento e il Papa è apparso sulla sedia gestatoria. Indossa il piviale rosso sotto la mitra. Benedice lungo il tragitto i 300.000 fedeli accorsi a venerare per primi la testimone dell'innocenza fanciullesca esaltata nel martirio. Il trono è eretto davanti alla porta di San Pietro sotto un baldacchino rosso. sormontato da tende di velluto cremisi. Dopo di aver ricevuto l'obbedienza dei cardinali, Pio XII siede sul trono. Dalla loggia del maggiordomato, il presidente della Repubblica assiste alla canonizzazione della bambina d'Italia. Ferriere di Conca, estate 1902. Maria subì il martirio, 14 ferite e in punto di morte le parole del vero amore. Gli perdono, voglio che venga con me in paradiso. Nella tribuna della postulazione i due fratelli. Angelo riporterà in America, dove risiede da 30 anni, l'immagine di una santa, figlia di mamma sua. Ecco la mamma sua, a una finestra del Vaticano. Non danno più lacrime quegli occhi che ne hanno sparse tante. Ora guardano. Un giorno Assunta Goretti si inginocchiò presso una culla e con tenera gioia di madre disse: Mariettina Santa. Ora può inginocchiarsi davanti a un altare e ripetere: Mariettina Santa. Sarà ancora la sua bambina, questa santa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Amici carissimi di Maria Vision, buonasera a tutti. Sia pace nella vostra casa, sia pace nei vostri cuori. Qui, dalla Santa Casa di Loreto, dove Maria Vision puntualmente trasmette. Buonasera a tutti. E continuiamo con le nostre trasmissioni intitolate L'acqua viva della misericordia. Abbiamo tanto bisogno di quest'acqua viva, carissimi amici. L'acqua viva che sgorga dal costato di Cristo, che sono i sette sacramenti. Questa sera parliamo del sacramento dell'unzione degli infermi. Può partire il primo filmato. Grazie.
1: Vorrei parlarvi oggi del sacramento dell'unzione degli infermi, che ci permette di toccare con mano la compassione di Dio per l'uomo. In passato veniva chiamato estrema unzione, perché era inteso come conforto spirituale nell'imminenza della morte. Parlare invece di unzione degli infermi ci aiuta a allargare lo sguardo all'esperienza della malattia e della sofferenza nell'orizzonte della misericordia di Dio. C'è un'icona biblica che esprime in tutta la sua profondità il mistero che traspare nell'unzione degli infermi. È la parabola del buon samaritano nel Vangelo di Luca. Ogni volta che celebriamo tale sacramento, il Signore Gesù, nella persona del sacerdote, si fa vicino a chi soffre ed è gravemente malato o anziano. Dice la parabola che il buon samaritano si prende cura dell'uomo sofferente versando sulle sue ferite olio e vino. L'olio ci fa pensare a quello che viene benedetto dal Vescovo ogni anno nella messa crismale del Giovedì Santo, proprio in vista dell'unzione degli infermi. Il vino invece è segno dell'amore e della grazia di Cristo che scaturiscono dal dono della sua vita per noi e si esprimono in tutta la loro ricchezza nella vita sacramentale della Chiesa. Infine, la persona sofferente viene affidata a un albergatore affinché possa continuare a prendersi cura di lei senza badare a spese. Ora, chi è questo albergatore? È la Chiesa, la comunità cristiana, siamo noi, ai quali ogni giorno il Signore Gesù affida coloro che sono afflitti nel corpo e nello spirito, perché possiamo continuare a riversare su di loro senza misura tutta la sua misericordia e la salvezza.
0: Eccoci carissimi, di nuovo a noi, prendersi cura, il buon samaritano, questo albergatore, la Chiesa che è ciascuno di noi, prendersi cura con il cuore di Cristo, Cristo l'unto, l'unzione, Cristo è l'unto per eccellenza. L'unto per eccellenza perché l'unzione dello Spirito di Dio, Lui è il Figlio di Dio. Quindi l'unto comunica a noi questa unzione e vuole che ci prendiamo cura di tutto l'uomo. Ecco quindi che il Santo Padre giustamente ha terminato questa clip con l'invito a prenderci cura di tutti gli uomini afflitti, nel corpo e nello spirito. Attenzione, perché questa affermazione è alquanto importante, perché noi siamo praticamente vittime di un retaggio passato che è quello dell'estrema unzione, quando questo sacramento praticamente veniva dato per lo più ai morenti. Ora c'è stato un concilio, c'è stata una modifica non solo del nome, ma c'è stata una modifica di impostazione, di visuale. Quindi il malato è tutto l'uomo. Questo uomo può essere afflitto da una malattia fisica, molto spesso è afflitto anche da una malattia spirituale o è afflitto da tutte e due. Ecco quindi che la Chiesa è questo albergatore, come dice il Santo Padre, una sorta di pronto soccorso. Una sorta di pronto soccorso. Quindi che differenza c'è tra il sacramento della penitenza, qualcuno potrebbe obiettare, e il sacramento dell'unzione degli infermi? La differenza è questa: non tutti quelli che hanno il coraggio talvolta di appressarsi al sacramento della penitenza, sarebbe bene per un risveglio sia fisico che spirituale, si accostassero al sacramento dell'unzione degli infermi. E questo ve lo dice anche la mia esperienza di parroco. Io una volta, sapete cosa ho fatto? In una delle feste in cui amministravo pubblicamente questo sacramento, a un certo punto sono venuto a sapere, dopo averlo amministrato, che è venuto a riceverlo un uomo che in effetti non si vedeva mai in chiesa. Però in quella occasione è stato spinto a ricevere il sacramento dell'unzione degli infermi. Sapete che cosa è successo? Che dopo breve tempo quest'uomo è venuto a confessarsi e a dirmi: «Padre, io, grazie a quel giorno là che lei mi ha dato, mi ha amministrato questo sacramento, ho capito oggi l'importanza della confessione». E se si è venuto a confessare dopo svariate decine di anni. Quindi questo ci fa capire come l'unzione degli infermi è veramente un pronto soccorso. Ed è uno dei sacramenti tante volte dimenticati, messi nell'angolo. Il Signore vuole che si rispolverino questi sacramenti, cari fratelli. E lo dice innanzitutto a me che sono prete, a tutti i sacerdoti. Quindi, coraggio. Apriamoci a questa nuova visuale della misericordia che lo stesso Papa Francesco ci sta sottolineando. Grazie, e facciamo una breve pausa.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: eccoci ancora voi, carissimi amici. Quindi abbiamo captato, diciamo, questa nuova ottica che è l'ottica conciliare, l'ottica che Paolo VI ha voluto imprimere, no? Con le norme che ha sancito in questo libretto verde che tutti i sacerdoti conoscono. Sacramento dell'unzione e cura pastorale degli infermi. Quindi qui non si parla soltanto del sacramento, dell'istituzione in sé, ma si parla di cura pastorale. La Chiesa, il Santo Padre, si è reso conto che c'è bisogno di un vero rinnovamento pastorale. Perché, come dicevamo all'inizio, siamo schiavi di un retaggio passato, di questa estrema unzione. Ma va da sé che è un sacramento, deve essere un sacramento anche amministrato a quando uno veramente sta passando alla gloria del Padre. Ma questo è un sacramento di guarigione. Capite, cari fratelli, capiamo noi sacerdoti l'importanza di questo sacramento di guarigione. E ripeto, non soltanto, come ha sottolineato il Santo Padre, guarigione per i mali fisici, ma anche per le afflizioni spirituali. E a questo proposito vogliamo sentire ancora l'altra clip del Santo Padre. Grazie.
1: Questo mandato è ribadito in modo esplicito e preciso nella lettera di Giacomo. Abbiamo sentito, ci raccomanda: chi è malato chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore, e la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo solleverà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Si tratta quindi di una prassi che era in atto già nei tempi degli Apostoli. Gesù infatti ha insegnato ai suoi discepoli ad avere la sua stessa predilezione per i malati e per i sofferenti e ha trasmesso la loro capacità e il compito di continuare a elargire nel suo nome e secondo il suo cuore sollievo e pace attraverso la grazia speciale di tale sacramento. Questo però non ci deve fare scadere nella ricerca ossessiva del miracolo o della presunzione di poter ottenere sempre e comunque la guarigione, ma è la sicurezza della vicinanza di Gesù al malato, anche all'anziano, perché ogni anziano, ogni persona di più di 65 anni può ricevere questo sacramento e Gesù è il che si avvicina. Ma quando un malato si pensa, ma chiamiamo al prete, al sacerdote perché venga, no, ma poi porta mala fortuna, poi no, non lo chiamiamo, o poi si spaventerà l'ammalato. Perché? Perché c'è un po' l'idea che quando c'è un ammalato e viene il sacerdote, dopo di lui arriva la pompa funebre, e quello non è vero. Il sacerdote viene per aiutare al malato o all'anziano. Per questo è tanto importante la visita dei sacerdoti ai malati. Chiamarlo, ma un malato venga e le dia l'unzione, lo benedica, perché è Gesù che arriva per sollevarlo, per darle forza, per darle speranza, per aiutarlo, anche per perdonargli i peccati. E questo è bellissimo.
0: Quindi Quindi senza paura, cari amici, senza paura. E poi, se proprio non volete che il sacerdote venga a casa, andate voi da lui, andate voi da lui. Chiami a sé vuol dire che il malato stesso deve darsi da fare, se non vuol farlo sapere ai suoi, perché spesso c'è questa specie di tabù, questa paura. Ma ci vada da solo, oppure telefoni al prete, si metta d'accordo perché questo incontro magari avvenga in via riservata, ma non tralasciamo di fare questo. Ripeto, ci sono malati nel corpo, ci sono malati nello spirito, a volte ci sono tutti e due. Ci crediamo una cosa? Quando Gesù mandava i discepoli ad ungere con olio, dice il Vangelo, e qui Paolo VI dice che questo passo di Marco 6, versetto 13, adombra un po' questo sacramento dell'unzione degli infermi. I malati venivano guariti, i demoni fuggivano. Allora, questo che vuol dire? Che a un certo punto, probabilmente, se noi ci abituassimo di più ad amministrare, a ricevere questo sacramento, probabilmente saremmo anche meno infestati dal demonio. Dobbiamo crederci. Del resto anche questo libretto, La cura pastorale degli infermi, più volte torna a ripetere che comunque il grande aiuto spirituale può essere proprio l'aiuto contro il demonio. Quindi, cari amici, facciamo una breve pausa, riprendiamo le nostre energie, ma non facciamo complimenti quando dobbiamo chiedere questo sacramento. Grazie.

Pace e gioia a tutti. Mi è stato chiesto di parlare della pace. Intanto la pace, ricordiamoci che è un dono di Dio, quindi non è frutto di un nostro sforzo personale, di capacità politiche o governative, ma prima di tutto un dono del Signore. Gesù ha detto che Lui è il principe della pace, lo Spirito Santo ci ha donato la pace. Leggiamo in Giovanni 14:27: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. E ancora, vi ho detto

uno degli obiettivi della vita di preghiera è di passare dalle inquietudini, dall'agitazione, dalla fretta, che spesso ci fanno vivere le cose male. A volte siamo in un posto ma non siamo presenti perché il cuore è turbato, perché siamo preoccupati. E proprio immergersi in Dio ci aiuta a entrare in questa pace, appunto, come dicevo all'inizio, che ci dà il Signore. E questo è molto importante perché ci aiuta ad accogliere la grazia di Dio. Diceva San Serafino di Sarov, un santo ortodosso detto il San Francesco della Chiesa ortodossa, che chi vive nella pace dello spirito, quindi la pace che dona a Dio, raccoglie frutti come con un cucchiaio, cioè abbondanti. Per cui il demonio armerebbe un intero esercito pur di metterci nell'inquietudine, nel turbamento. Il diavolo porta sempre nelle nostre menti le tentazioni, no? Tentazioni di paura, di inquietudine, o suscita divisioni, mette nella nostra mente: l'altro mi odia, l'altro non mi ama, quello sicuramente mi vuole fare del male, quell'altro non mi ha salutato perché ce l'ha con me. Magari dei pensieri che poi ci fanno reagire, magari con quel fratello, con quella sorella, in maniera brusca. Ma quante volte i nostri comportamenti sono più dettati da tentazioni che da verità? Magari il fratello non ci ha salutato perché non ci ha visto, aveva altri pensieri, e così via, no? Secondo San Francesco di Sales, proprio il santo della dolcezza, un santo vescovo che ha istruito tantissime anime, è molto importante per dimorare nella pace affidare completamente la nostra vita a Dio e fidarci di Lui. Tutto quello che noi vogliamo tenere sotto il nostro controllo e vogliamo gestire spesso è causa di mancanza di pace. Cioè, se io voglio assolutamente le redini della mia vita nelle mie mani, voglio controllare l'oggi, il domani, il futuro, la vita della mia famiglia, è chiaro che sono sempre preoccupato perché non è il mio potere, no? Invece il dire ok, tutti siamo confrontati a vivere delle tribolazioni, ecco, Gesù ha detto: nel mondo avrete tribolazioni, quindi il dono della pace non è ti prometto che non avrai problemi, tutto andrà sempre bene, tutto andrà ok, no, non è questo, questa sarebbe una bugia, perché lo stesso Gesù ha vissuto la sofferenza, la sua madre purissima, i grandi santi, i martiri. Eppure molti santi e martiri ci hanno lasciato la testimonianza di avere vissuto grandi prove nella gioia e nella pace. Negli Atti leggiamo che dopo che gli apostoli furono presi a bastonate, lasciarono il Tempio lieti di essere stati percossi per causa del Vangelo e del nome di Gesù. Quindi è incredibile come si fa questa esperienza proprio quando si vive di fede, che abbiamo tanti problemi, parlo di noi che viviamo la nostra vita religiosa, abbiamo tanti problemi, nel corso di questi anni di vita consacrata ho attraversato tante difficoltà, ma è vero che ho sempre avuto fiducia nel Signore e che questa fiducia è cresciuta perché si fa l'esperienza che Dio dice la verità. Quindi quando ho iniziato il mio cammino, per esempio da religiosa, no? 33 anni fa, e mi dicevano fidati della provvidenza, fidati del Signore, magari avevo qualche paura, non vorrei che magari adesso dico il mio sì e poi magari strada facendo cambio idea, torno indietro, preoccupazioni che avevo all'inizio, non perché non amassi Gesù, ma perché ero giovane e non avevo esperienza. Oggi posso dire, alla luce di 33 anni che sono trascorsi, che invece lo amo di più, perché ho visto che tutto quello che lui ha detto era vero, che la provvidenza è reale, che anche nei momenti di grande sofferenza ho avuto proprio la sensazione di una maggiore presenza di Dio alla mia destra, nel senso lui c'era, non ero da sola, e nei momenti di sofferenza lui non ci abbandona, è con noi, ci dà la forza. E poi veramente

provo grande tenerezza e compassione per quelli che spesso si disperano perché non credono nell'aldilà, non credono nella vita eterna, non credono in Gesù. Perché mi fanno tenerezza? Perché chi si fida dell'oggi, delle cose, mette la sua fiducia nel denaro, nel potere, nella sua professione, nella sua bellezza, nella persona che in quel momento la sta amando. Tutte queste cose possono passare in un batter d'occhio. La fortuna, la bellezza, la salute, la persona che ami può morire oppure ti può abbandonare. Quindi tutto quello che è passeggero non ci può assicurare la pace. Dice la Bibbia, non riporre la tua fiducia in un uomo che è di passaggio, che un giorno anche lui andrà via, cioè morirà, ma poni la tua fiducia nel Signore. E quindi quando poi si scopre che noi abbiamo un Dio che ci ama, un Dio che si prende cura di noi, allora come dei bambini possiamo abbandonarci, e più ci abbandoniamo più cresce la pace. Quando è che un bambino è pacificato? Quando è tra le braccia della mamma o di papà e sa che nulla di male gli può succedere, no? Lui è sicuro. Ecco, noi abbiamo fatto esperienza anche di tante persone che arrivano qui in stato a volte confusionale, a volte piangendo. Noi abbiamo dei dormitori di accoglienza, di donne di strada, di uomini di strada, a volte arrivano dopo aver subito violenza in casa, oppure hanno vagato per strada, hanno dormito fuori. Abbiamo ricevuto anche bambini con dei segni di percosse nel volto tumefatto. E quando ho iniziato un percorso di preghiera, hanno cominciato a vivere in un ambiente sano dove tante preoccupazioni che fuori si fanno noi non ce li facciamo, ecco, ci abbandoniamo al Signore, alla sua provvidenza, e poi invitiamo anche questi nostri ospiti a venire a pregare con noi preghiamo per loro. Tante volte abbiamo visto persone veramente rasserenarsi, anche il loro volto cambia. Prima era sempre cupo, preoccupato, ansioso, e poi piano piano, io dico ad alcune donne che vengono, sembra che fate un corso di bellezza, perché dopo che iniziate un cammino di preghiera siete più belle, siete più luminose, non servono le creme, non servono, ecco, tutti questi prodotti, perché la bellezza viene dal cuore. È come Madre Teresa, che tutti vedevamo bella, io l'ho conosciuta personalmente e lo dicono tutti quelli che l'hanno conosciuta. Di fatto era una, almeno quando l'ho conosciuta io, qualche anno prima della sua morte, io avevo forse 22 anni, lei era ormai quasi al capolinea, era piccolina, piena di rughe, e io mi ricordo soltanto che quando l'ho vista ho visto un fascio di luce. E mi ricordo anche che mi sono messa in ginocchio, cosa che di solito non faccio davanti a nessuno, ma neanche, perché non è una nostra abitudine inginocchiarci neanche davanti alle autorità, noi ci inginocchiamo davanti a Dio. Ora non voglio dire che per me Madre Teresa è una divinità, ma io non ci ho manco riflettuto, appena l'ho vista sono caduta in ginocchio piangendo, lei mi ha subito alzata, no? Mi ha tirata su, perché era di una grande umiltà. E io non ho visto le sue rughe, non ho visto una anziana donna, ho visto una donna che aveva due occhi che emanavano una luce grande. La stessa cosa un anno prima della morte di frate Biagio Conte, lo sono andata a trovare prima nel suo eremo lì all'Oasi della Speranza. Frate Biagio per me è stato un faro come per tanti altri, no? È stato lui a dirmi di iniziare questa comunità per la gente di strada. Quando io gli chiedevo di potergli portare delle persone senza tetto, mi ha detto no, quelli di Trapani accoglili tu, insomma non sapevo dove, comunque poi mi ha aiutato anche con i suoi consigli. Non sapevo che fosse un anno dalla morte, ma lo sono andata a trovare, volevo parlare con lui. Lui viveva dentro una grotta, proprio un buco nella montagna, e erano le 4, eravamo in inverno, quindi proprio inverno, verso inizi di marzo, però c'era buio, già faceva buio verso le 5, 5 e mezza, e lui non aveva luce, aveva una torcia che accendeva solo quando aveva bisogno di leggere. Però io non ho avuto la sensazione che non ci fosse luce, aveva due occhi pure lui pieni di luce,
e abbiamo potuto parlare, è una sensazione di grande pace. Mi ha detto sorridendo: prego per questo mondo dove c'è la guerra, dove c'è una tale immoralità, un modo di vestire, di vivere che offende il Signore, e mi sono ritirato in preghiera. Prego, mangio pane, miele, acqua. Le locuste non ce la posso fare, Sor Maria. Si richiamava a San Giovanni Battista, mi ha fatto ridere. E poi dopo un anno sappiamo che ha avuto la malattia ed è morto. Ecco quanta luce, quanta pace. Una persona che viveva soltanto di preghiera, di digiuno, aveva una grande pace che emanava dai suoi occhi. Quindi noi dobbiamo cercare questa pace. E se siamo sempre inquieti, chiediamoci cos'è che non va nel mio cuore. Facciamo un esame di coscienza. Il nemico numero uno della pace, sapete qual è? È l'amor proprio, è il nostro io. Ci inquietiamo quando gli altri sono migliori di noi, quando gli altri ci superano, sono più belli, sono più intelligenti, hanno più soldi, hanno più capacità, anche spirituali, perché riescono di più. Allora il nostro io diventa un nemico. Perché si fanno le guerre? Sono tante persone che vogliono vincere altre persone per interessi economici, per interessi, diciamo, di prestigio e così via. Ma quando si lasciano le redini a Dio, queste cose decadono. Sant'Agostino dice così: Cristo dice, perdi la tua vita, chi perde la sua vita la ritrova. Il mondo dice, prendi. Mi piace questo gioco di parole di Sant'Agostino. Cristo dice perdi, il mondo dice prendi. Allora, per prendere, per afferrare, per guadagnare, per strappare agli altri, si vive una continua agitazione. Allora, c'è gente che vive per farsi grande calpestando gli altri, la dignità degli altri. La vita o i possedimenti degli altri, c'è invece gente che vive al contrario, facendo di se stesso un servitore dell'altro e quindi vive per amore, dona se stesso, dona i suoi beni. Ecco, chi perde la sua vita in questo mondo la trova, ma già in questo mondo vive pacificamente. Ecco, vogliamo ritrovare la pace? Amiamo. Amiamo i fratelli, amiamo i poveri, amiamo le persone che ci stanno accanto. Ecco, un'esperienza che tutti facciamo è quella di litigare con un vicino, con un fratello, con la moglie, un'esperienza umana, perché siamo anche tra noi suore, si litiga delle volte, ci si agita perché non si ha lo stesso modo di vedere. Però dice Jacques Philippe, che ha scritto un bellissimo libro, La pace del cuore, che io vi consiglio. Jacques Philippe, La pace del cuore, edizione non ricordo, comunque lo troverete facilmente anche attraverso internet. Jacques Philippe era un mio superiore all'inizio della mia vita comunitaria. E lui dice proprio questo, che all'inizio di una vita spirituale, quando si perde la pace, a volte ci vogliono settimane o mesi per ritrovarla. Man mano si cammina con Dio, si può perdere la pace, ma sempre più breve sarà il tempo da quando perdo la pace a quando la ritrovo, perché la vita di preghiera mi fa ritrovare questa pace. E quindi se litigo con una consorella, posso avere un momento di agitazione, di incomprensione, mi sento amareggiata, però non lascio passare una settimana così, magari mi calmo un po', vado a pregare e poi dico: senti, scusami, ci diamo un bacio di pace e tutto finisce lì, anzi l'amore cresce. Quindi la pace va coltivata, la pace va custodita, la pace va predicata, come state facendo voi attraverso Maria Vision. Quindi la pace non è soltanto frutto di governi che non hanno guerra. Noi in Italia non abbiamo in questo momento una vera guerra, cioè nel senso una vera guerra, non abbiamo la guerra, ma quante famiglie sono in guerra, quante comunità. Quante persone vivono con i loro colleghi, vere guerriglie. Quindi lì dove non c'è Dio, potremmo dire non c'è la pace. La Bibbia dice non c'è pace per gli empi, perché purtroppo il male
le onde vanno e vengono e portano fuori tutta la sporcizia. Quando invece il mare è calmo, tutto si deposita nel fondale e noi vediamo le acque trasparenti. Allora, perché le nostre acque agitate si possano calmare, prendiamo l'abitudine di pregare. Preghiamo Maria, preghiamo Gesù, viviamo i sacramenti, la confessione, la comunione, veri strumenti, potremmo dire, per avere la pace, veri canali di pace, canali di grazia. E quando una persona è piena di pace, la porta, anche senza parlare, col suo atteggiamento, col suo sorriso, con la sua calma. E quindi quello che vi auguro è veramente di essere, ciascuno di voi, strumento di pace, perché il mondo ne ha tanto bisogno. Maria, Regina della Pace, prega per noi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia.
1: Tu vuoi concelebrare?
0: La grazia, la pace e la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare, noi stiamo celebrando la memoria per noi molto significativa di Santa Maria Goretti. Abbiamo tutti i nostri patroni qui nelle finestre, ma dentro quello scapuzzino là c'è Maria Goretti, che non si vede purtroppo. Ma è significativa anche per noi perché alla fondazione della nostra comunità abbiamo ricevuto il dono dell'adorazione perpetua nelle nostre case il giorno di Maria Goretti. E noi abbiamo legato questo dono anche alle sue intercessioni. I'm saying that today we celebrate Maria Goretti. She's an important patron in our community. She's on the stained glass window in that cupboard at the back there, so you don't get to see her, but she's there. And it was on her day that we received, way back at the beginning of our foundation, the gift of perpetual adoration in the community. And we've always linked this gift to her intercession, and also the relationship between man and woman is linked to our adoration of the Eucharist. So I'll speak about that a little bit more in the homily. Allora, per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: preghiamo. O Dio, sostegno degli innocenti e gioia dei puri di cuore, che a Santa Maria Goretti hai dato in giovane età la grazia del martirio e le hai donato la corona di gloria per aver difeso la sua virginità. Concedi a noi per sua intercessione una costante fedeltà ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto, e avverrà in quel giorno: oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio.
2: Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. La fedeltà del tuo amore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Parlino della tua terribile potenza. Anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamino la tua giustizia. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvato». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, la prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta la regione. Parola del Signore. Dal momento del peccato originale di Adamo ed Eva, la relazione tra uomo e donna è stata squilibrata, e questo viene descritto nel libro della Genesi: lui ti dominerà e verso di lui sarà il tuo istinto. E questa era la descrizione di una conseguenza terribile, non più la collaborazione nella dignità, ma una rivalità, un squilibrio. E perciò la redenzione, la salvezza che Gesù ci porta anche include questo recupero della nostra umanità redenta, rinnovata, della nostra capacità di relazionalità bella, corretta, divina. Allora su questo sottofondo arriviamo a Maria Goretti. Lei è una martire vergine e si potrebbe chiedere: ma perché martiri? Perché tanta gente muoiono violentati o uccise, ma non sono tutti martiri, ma perché lei emerge come figura sul nostro altare? Il motivo è che lei sta difendendo sia il suo corpo, ma sta difendendo il Signore che le abita. Non vuole tradire Dio che le abita, Dio che l'ha reso donna, ancora fanciulla, Dio che ha reso capace di autodeterminarsi, di dirsi i suoi valori e perciò dire no. Gesù non vuole questo. Può dire no, perché sta difendendo la sua altissima dignità. Quello è il Vangelo. Questo, per questo è martire. Sta morendo difendendo la buona notizia. Io valgo. E anche tu, Alessandro, l'assassino, anche tu vale. Gesù non vuole questo per te o per me. Incredibile. Non è una questione di corpo, semplicemente. Perché ci sono cose molto più importanti del nostro corpo, della nostra vita terrena. Perché saremo tutti morti un giorno. Ma ciò che è più importante è la vita di Dio dentro di me, la mia identità di suo figlio, della sua figlia, e la mia chiamata all'eternità di essere con lui per sempre. Quello di un valore assoluto.

Perciò Gesù anche nel Vangelo di oggi, ossia nella prima lettura dove descrive se stesso come lo sposo di noi, la sposa. È qualcosa di straordinario l'intimità che Gesù, che Dio riconosce nella nostra relazione con Lui. E poi di questa donna emorissa, che considerato dalla società un sporca, ha preso da Dio, portato avanti, elevato davanti a Lui in tutta la sua pienezza e dignità. Fanciulla, figlia, la tua fede ti ha salvata. E così tante volte nel Vangelo Gesù ha delle relazioni con le donne che eleva la loro dignità. E perciò è giusto che una donna impari a dire no. Dove vieni dominato, schiacciato? Da qualsiasi forza che vorrebbe umiliare la dignità della presenza di Dio in lei. Ma la stessa cosa anche un uomo ha tutto il diritto e il coraggio, la forza dello Spirito Santo di poter dire no di fronte ad ogni ingiustizia che vorrebbe umiliare la dignità umana. Questa è la potenza del Vangelo. Perciò il Vangelo non è un semplicemente invito a pregare, che evidentemente è vero, ma il Vangelo è tutta una dinamica del rinnovamento della nostra umanità, del mettere la nostra dignità davanti, perché noi possiamo essere testimoni in questo mondo di quanto siamo amati da un Dio che è un papà per noi. I said that since Adam and Eve and their sin, there's been a terrible imbalance in the relationship of humanity. And it is described in the book of Genesis like this: He will dominate you, and towards Him will be your instinct. I think that's the words in English. And it's a description of this terrible rivalry, domination, and unbalance, which is the consequence of the sin. And so the redemption of Jesus Christ means lots of things, but it also means the recovery of our dignity and our relationship between man and woman, which is the way of the gospel and the way of peace. And so we're celebrating today Maria Goretti. Now she died defending her virginity. And you'd say, well, why is she a martyr? Just a lot of people get killed in violence and defending themselves. Why is she a martyr? What's so gospel? What's the good news about her death? Well, she's 12 years old and she loved Jesus to pieces, and she's able to say no. Alessandro, which was the guy who was killing her, Alessandro, no, you're not going to do that. Jesus doesn't want that. She's defending the presence of God in her and her absolute dignity as His child. And that is why she can say no to any form of oppression and any form of domination, any form of violence that is trying to humiliate her for totally selfish and sinful reasons. And so that being able to say no is the power of the gospel, is the power of Jesus in our lives. And it's not just a question of our physical purity, but everywhere where domination would like to humiliate and create the divide of rivalry and of despising the other as lesser, that is where the gospel would like to say no, no, and say yes to everything that promotes humanity and to promotes our capacity to give witness to our being sons and daughters of God. That is the power of the gospel. And this little girl, 12-year-old, has the power to give witness to that. And it's more important to her, that truth, than her very body. Because there are things more important than our body: our eternal life and our dignity, my being His son, you being His daughter.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti. Cielo siedi alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà giudicare i vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita. Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per la Santa Chiesa, ti preghiamo di infondere il tuo Spirito Santo su ogni battezzato, e ti preghiamo, Signore, di custodire la Chiesa nell'unità. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per Papa Leone, per tutte le sue intenzioni, per tutti i suoi piani pastorali e sulla Chiesa. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Ti preghiamo per il ciombo, per il dono della purezza. Ti preghiamo perché imparino a custodire il cuore, la dignità, e imparino a crescere nella verità.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per il dono della pace nei nostri cuori, nelle famiglie, per tutti i focolai di violenza che esistono nel mondo. Preghiamo per l'Ucraina, la Russia, il Medio Oriente, per l'Africa, per questo ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Per tutti i malati, nel fisico e nel spirito, e per tutti quelli che conosciamo,
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore. Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Maria Goretti ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi e in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato del Santo Martire Maria Goretti, a imitazione del Cristo, per la gloria del tuo nome, manifesti i tuoi prodigi, oh Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e dona agli inermi la forza del martirio. Per Cristo, Signore nostro, e noi con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella sera della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, allo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Maria Goretti e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Peace to you, thank you.
0: Occhiabile. Speriamo che ci siano.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, sono degno di partecipare.

0: Campo di comunione numero 19, 19.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai glorificato tra i santi la beata Maria Goretti, con la duplice corona della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento, donaci di superare con forza ogni male, per raggiungere la gloria del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E
0: vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Amen. Canto finale 203.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace, d'altronde Maria Vision sta facendo questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace, e lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

gioiosa e felice, ci saluta a tutti con suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole: cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così allungo solo con voi il tempo. Anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso il mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Poi la Madonna ci benedice tutti con la sua benedizione materna, benedice tutto quello che noi abbiamo portato qui per la benedizione. Ho raccomandato a tutti voi i vostri bisogni, le vostre famiglie, in modo particolare tutti voi malati presenti. Poi la Madonna continua a pregare sopra tutti noi in questa preghiera, se n'è andata nel segno della

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi.

Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore. Nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita. Amen.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e lechizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volta. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore. Perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione

0: poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
1: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Premura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi 7 doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
0: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, santo angelo custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti. E che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita,

vista per tutta l'umanità. Noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé, il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose, la vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato, di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore. E riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione, confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici

0: angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe, tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio, per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi. Gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la sua mano su di lei e la vivrà». Gesù si alzò e lo seguì coi suoi discepoli, ed ecco una donna che aveva perdita di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quest'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via. La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, la prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore. Due persone toccate da Cristo, due persone guarite, più che guarite, la bambina è tornata alla vita. Che miracolo grande!

Quanto siamo affortunati. Ecco, ci siamo riuniti proprio come questa folla attorno a Gesù, proprio come questa folla che piange la morte di una bambina. Siamo tanti con possibilità di toccare Gesù, perché ciò che celebriamo è un sacramento e il sacramento è un segno efficace della grazia di Dio. Mi piace pensare dei sacramenti come dei buchi nel cielo lasciati da Gesù, i buchi, finestrine per cui noi possiamo non solo vedere Cristo, ma anche toccarlo, essere da Lui toccati, abbracciarlo ed essere abbracciati. È questo che fa il sacramento. Quanto siamo fortunati, potremmo essere toccati da Gesù e guariti da tutto e liberati da tutto. È così? E non per forza. Guardate, la folla era grande, numerose erano le persone riunite attorno e solo due guarite. Che è quello che ha fatto la differenza? Perché sono tante persone che hanno toccato Gesù e sono state da lui toccate. Infatti questo racconto, questa versione è un po' povera, quella di Matteo, ma qualcuno di voi si ricorda della versione di San Luca, per esempio, del capitolo 8? C'è un particolare che manca qui. Chi si ricorda? Gesù si ferma e dice: "Chi mi ha toccato?" E i suoi discepoli lo guardano come se fosse pazzo. Ma vuoi scherzare, Signore? Guarda che tutta questa folla si accalca su di te e tu chiedi chi ti ha toccato tutti. Ma Gesù continua a cercare una persona che l'ha toccata. Perché c'era un solo tocco vero e autentico, quello che guarisce. Qual è il componente di questo tocco? La fede. La donna ha detto a se stessa: se solo tocco il suo mantello, solo sarò guarita. E questa fede sua è stata ricompensata. E Gesù, strano a dire, ha sentito una forza uscire da lui. Gli è stata estorta la forza miracolosa, rubata con il piacere di Gesù stesso, ovviamente. E poi la bambina toccata. Con fede, e no, mi direte, era morta, non poteva credere. Lei no, ma il suo padre sì. Il suo padre che viene da Gesù e dice: è morta, tuttavia se vieni e imponi la mano vivrà. Che grande fede di quell'uomo! Non è una fede disperata, è ben concreta. È stata ricompensata. Ora, noi siamo numerosi, ci accalchiamo su Gesù. Chi di noi tornerà a casa guarito? Di che cosa dipende?